0: is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Quando arrivate in Utah, le alternative non sono tantissime. Una certa è guardare che cosa avete attorno. Perché la roccia è diversa, ha un colore speciale. I cieli, non saprei neanche descriverveli. Il colore dell'acqua, la freschezza, un luogo magico. Non a caso, qui, Joseph Smith decise di portare la sua gente. Se arrivate a Provo, avete la sensazione che a Singapore e a Zurigo la gente butti le carte per la strada, tanto è lindo il luogo. E a BYU, che sarebbe il signore che ha dato il nome all'università, ci sono i mormoni che vanno a scuola. 98% degli studenti sono mormoni. Era mormone anche Miller, l'attuale proprietario degli Utah Jazz, che come tutti i mormoni santifica la domenica. Anni fa gli Utah Jazz andarono in finale nell'NBA e si giocò di domenica e lui fece vedere che se ne stava con i nipotini anziché andare alla partita. Poi però una telecamera galeotta della NBC lo riprese che entrava da una porta di servizio e vide l'ultimo quarto, tra l'altro di una gara persa. A BYU ci sono anche studenti stranieri, per lo più mormoni, ma gente che comunque loro cercano di convertire. Quando si va alla partita di qualsiasi sport, c'è l'inno nazionale, come in qualsiasi evento stagionale, in qualsiasi località degli Stati Uniti, poi scatta la preghiera. Tutti in piedi e si prega. Colpo di scena. Alla fine della preghiera c'è uno che dice sì, però, nostro signore, per cortesia, un occhio di riguardo per i nostri. Eh no, non si fa così. A BYU è diverso che dalle altre parti negli Stati Uniti.
4: Rete

myself, but I couldn't find my own way back home. Vamos, cabrón.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Sottotenente dell'artiglieria reale, da anni illustratore della rivista Punch, Ernst fu presentato a Alan da una conoscenza in comune. Sulle prime Alan dubitò che fosse il tratto giusto per i suoi racconti, ma vedendo le prime tavole che gli propose per When We Were Very Young, si ricredette immediatamente. Era perfetto. E perfetta in particolare era la sua immagine di quell'orso, che ora, 2 anni più tardi, era pronto per un romanzo tutto suo. Suo e del piccolo Christopher, che proprio di quell'orsacchiotto lì dello zoo di Londra, regalato alla città dal tenente canadese Harry Colburn di Winnipeg, era perdutamente innamorato. E anche questa volta, la prima illustrazione del libro per il primo capitolo era perfetta. Christopher e Winnie sulle scale di casa. È il 14 ottobre 1926 e nel Regno Unito esce un romanzo per bambini scritto da Alan Alexander Milne e illustrato da Ernest Howard Shepard. Si intitola Winnie the Pooh.
7: Oh, rabbia!
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Tutti i giovani metal del mondo lo sanno, a seconda di quale scena del metallame segui, di conseguenza ti devi agghindare. Non è che per forza devi cercare la morte, come fece Brian Robertson, chitarrista per un certo periodo in forza ai Super Wild Motorhead. Brian arrivava dall'esperienza con gli irlandesi Thin Lizzy, quindi non esattamente il mondo sonoro in cui invece si muoveva la band guidata da Lemmy. E di questo devi esserne conscio, perché se non te ne accorgi da te, puoi star sicuro che troverai qualcuno che farà sì che tu te ne accorga, e potrebbe non essere proprio un piacevole scambio di vedute sul look, soprattutto se stai per salire sul palco di un concerto che i Motorhead stanno per tenere all'Hackney Speedway di Londra, bel posto gestito dai locali Hells Angels. Quando i Motorhead arrivano, si ritrovano nel mezzo di bikers enormi, dei duri di quelli veramente veri. Lemmy, con la sua giusta piega, si muove tranquillo e in questa dimensione che rispecchia perfettamente la sua musica e la sua attitudine. Gli altri della band, nei loro bei giubbottazzi di pelle nera, ci stanno dentro pure. L'unico che proprio non ha capito è il chitarrista Brian Robertson, che si presenta tranquillo come dovesse suonare in un locale glam di Los Angeles, con i capelli rossi fuoco cotonati e addosso dei calzoncini verdi di raso. Gli Hells Angels non si capacitano davanti a questa visione.
1: Chi c***o è questa checca con quei calzoncini? È il nuovo chitarrista dei Motorhead. Ah, ok, ammazziamolo.
0: Solo l'intercessione di Lemmy riesce a tenere la situazione al di fuori dell'omicidio o del linciaggio. Racconterà Lemmy che Brian non si rese nemmeno lontanamente conto di quanto fosse realmente andato vicino a farsi ammazzare, perché i bikers non stavano parlando tanto per parlare, ma volevano farlo per davvero. Tanto non lo comprese da proseguire il tour conciato uguale, continuando imperterrito a racimolare da parte del pubblico dei Motorhead, non propriamente incline al look glam, paiettato e ciappettato, insulti irripetibili e nemmeno tanto velate minacce di morte.

0: questa nuova puntata di Parzialmente Scremato con la Simo. Partiamo dalle previsioni del tempo per oggi, che è martedì. A sud al mattino annuvolamenti temporanei sul Ticino centrale e meridionale, poi abbastanza soleggiato, una temperatura minima sui 17 gradi, le massime a 26. A nord in prevalenza soleggiato, a parte qualche nebbia mattutina e alcuni cumuli pomeridiani, una temperatura minima di 11 gradi, la massima a 28. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Via Suisse al momento non ci comunica particolari disagi, ed ora l'attualità.
1: 3 News.
0: Il controllo federale delle finanze rileva grosse carenze nel progetto Orizzonte 2045 posto in consultazione dal Consiglio federale, che riguarda soprattutto il potenziamento della rete stradale e ferroviaria negli anni a venire. In un rapporto l'organo di vigilanza evidenzia in particolare basi decisionali incomplete, redditività sopravvalutata e finanziamento incerto del progetto, che prevede investimenti importanti per 50 miliardi di franchi. Dal primo giorno della sessione autunnale delle Camere federali, il Consiglio degli Stati, dopo la bocciatura del nazionale nel giugno scorso, ha approvato l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Mercosur, concedendo un aiuto di 517 milioni di franchi per rafforzare la competitività delle aziende agricole. Ora si deve esprimere il nazionale, dove l'approvazione non è scontata. Nuovo tentativo della politica di creare una cartella sanitaria elettronica dopo il fallimento di quella informatizzata del paziente gestita dalla Posta. Al Consiglio nazionale sono state poste le basi legali e, se anche la seconda Camera si allineerà, dal 2030 tutti i dati sanitari verranno uniti su una piattaforma e saranno a disposizione degli operatori del settore. La Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che il presidente Donald Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza, infliggendo una battuta d'arresto al suo tentativo di limitare il voto per posta in vista delle elezioni di medio termine di novembre, che determineranno il controllo del Congresso. Uno dei cofondatori di Anthropic, Jack Clark, ha detto in un'intervista alla BBC che potrebbe diventare obbligatorio per le aziende un interruttore di spegnimento per l'intelligenza artificiale verificabile da terzi. Frattanto si apprende che Microsoft ha pubblicato un codice di condotta per lo sviluppo della propria intelligenza artificiale affinché rimanga sotto il controllo umano e vada a beneficio delle persone, in un contesto di timori riguardo alle possibili derive di questa tecnologia. Hola.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno con uno sbadiglio, ma ti prego.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: Ci beviamo un caffè e poi il buongiorno ufficiale.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: Lady Gaga per iniziare questo programma, per iniziare questa giornata insieme, anche se effettivamente molti di voi sono già in piedi da un pacco di tempo. Bravi, bravi che anche oggi avete deciso di alzarvi. È una decisione in fondo, lo so che vi direte, ma va, beh, qualche volta facciamo i capricci e ce ne stiamo a letto un po' di più. Come on, con la Simo. Oggi si festeggia Maria, onomastico dedicato a chi porta il nome Maria, alle sue varianti. È ancora buio. Stai calma, eccoci qua. È ancora buio, il sole sorgerà alle 7:02, tramonterà alle 19:35. Abbiamo ancora un pacco di tempo per stare alla luce. La fase lunare è crescente e non c'è nient'altro da dire. Possiamo anche salutarci. No, non è vero.
1: Tu, figlio di un muratore.

0: ha una voce proprio tenerella. Non so se a lui farebbe piacere questo complimento. Tu mi piaci tanto, sei tenerello. Però adesso non voglio fare l'hater dell'amore. Io so essere anche romantica, sembra incredibile, ma è vero. Credo di ricordarmelo. Però tu mi piaci tanto è quasi più forte, no? Di ti amo. Che a volte si dice così, tanto per dire ti amo anch'io, ti amo, io ti amo di più. Tu mi piaci tanto, ma proprio tanto. E devo dire che amo ricevere messaggi vocali perché mi rendono ancora di più l'idea, no? Di come state là fuori in questo momento.
1: Ehi, siamo all'alba frittatella.
0: Ehi.
1: Buongiorno a te.
0: Una voce serena, tranquilla, di uno che ha passato una buona nottata, ma che avrebbe presumibilmente dormito quelle 12-13 ore di più, ecco.
2: Buongiorno,
0: diciamo.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Ce la possiamo fare anche oggi?
0: Non lo so.
2: Anche martedì?
0: Non lo so. Ce la possiamo fare anche oggi? Potrebbe essere una domanda. Sì, anche grazie alla bella musica che ci ha confezionato la redazione magica, capitanata dalla fata madre dei dischi con tutte le sue fatine al seguito. E quindi dove andiamo a finire adesso? Andiamo ad ascoltare una canzone dei Pretenders che ci riportano al 1986 con Don't Get Me Wrong, una canzone che spesso viene scambiata o potrebbe essere scambiata per una dichiarazione d'amore, ma in realtà è molto più leggera e spiritosa. Chrissy Hynde canta questo entusiasmo, no? Di quando qualcuno ci piace, per tornare a tu mi piaci tanto, ci fa battere il cuore, senza promesse però, senza quelle promesse solenni, senza drammi. Non fraintendermi, appunto, no? Sto bene con te, mi fai sorridere, ma non stiamo già organizzando il futuro, eh? Viviamocela giorno per giorno. Che è insidiosa, come frase, non sai se te stanno a pigliare in giro, se ci credono, oppure sono semplicemente collegati al presente e se la vogliono vivere bene. Don't get me wrong, tu mi piaci tanto, ma non fraintendermi.

0: Simo, ma l'amore non va dichiarato, l'amore va dimostrato, dunque non ci sono parole che possono esprimere l'amore. Buona giornata dal poeta per ora ancora in vita.
1: Cioè, un poeta che non usa le parole d'amore, poeta della realtà, cosa sei? Poeta dei fatti.

0: talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on,
1: come on, come on.
0: Come on, come on.
1: Come on, come on. È più le 6:21, ma stiamo calmi, oppure no? Ma che? Ma no, non stiamo calmi, oggi ci agitiamo, ma nel senso buono, agitati non mescolati, per avere quell'energia necessaria per portare a casa progetti, idee, avanzamenti di carriera, che ne so, più soldi, cosa volete? Più amore? Stiamo parlando anche di amore, ahimè. Vabbè, mi sono incamminata su questo sentiero e me lo porto dietro ancora per un po'. Trovo moliche di pane come pollicino e allora io ancora un po' ci marcio sul tema dell'amore. Dicevamo appunto, perché abbiamo ascoltato Saif con Tu mi piaci tanto, che ci sono delle frasi che fanno quasi più piacere del ti amo, che forse è stato un po' detto a sproposito talvolta, no? E quindi associ la parola ti amo magari a una storia che è finita con tante premesse, con tante promesse e ti hanno lasciato un po' con l'amaro in bocca. Ti amo anch'io, ti amo di più, ti amo tantissimo. Ma datte da fa, no? Trova altre parole, non so, ad esempio a voi quale frase piacerebbe sentirvi dire invece che ti amo, ti lascio l'ultima patatina, eh? Questa sì che è amore. Ti avviso quando hai il prezzemolo tra i denti, dimmi se non è amore. Ma non so, ti lascio scegliere la musica in macchina.

0: Ma che belle vocine che avete questa mattina. Vi siete svegliati presi bene? Bene. Siamo in buona compagnia, allora. Quali sono le frasi che sostituiscono la parola amore? Invece di sentirvi dire ti amo, che cosa vi fa sentire veramente amati?
1: Secondo me la frase che vale di più di un ti amo in tutti questi anni che sto assieme a mio marito,
0: sì?
1: Vai a piano e ci vediamo a casa.
0: Vai piano e ci vediamo a casa.
1: Anche quando eravamo fidanzati mi scriveva sempre vai a piano, ci vediamo a casa. Vale sempre di più.
0: Sì. Vero, vero. Vai piano, ci vediamo. Vedi, vedi. Infatti, sono queste frasi, no, che ti fanno sentire magari anche un po' protetta. Ecco.
2: Il vero amore è pronto?
0: Ecco, questa è criptica. Il vero amore è pronto, cioè il vero amore è almeno, dico almeno, rispondere al telefono. Non ho capito.
3: Comunque la frase più bella da sentirsi dire è amore, guarda che ho preso le costine, domenica si griglia.

0: I Know Too Much, l'album dal quale abbiamo preso questa For Your Entertainment di Ellie Goulding. Too much, addirittura ti amo troppo, no? La frase, quindi ti lascio, una frase celebre. Allora, quale frase d'amore può sostituire il ti amo, che per alcuni non è più così importante, non ha più lo stesso sapore dopo tanti anni, lo dici un po' a salve, no? Proprio così, ti amo, ma sì, anch'io.
1: Il vero amore? È pronto?
0: È pronto, questo intendeva, è pronto il pranzo.

oggi compie 50 anni Paul Thompson, che è nato il 15 settembre del 1976 a Glasgow. Batterista, polistrumentista, membro e fondatore dei bravissimi Franz Ferdinand. È stato uno degli artefici di quel suono bello, secco, definiamolo così, e sicuramente elegantemente rock, che ha reso celebri brani come Take Me Out, Come On.

mi fa 50 anni e voi lo sapete che amiamo festeggiare ancora di più i vostri compleanni, quindi per chi tiriamo fuori la torta oggi con 64 candeline per la mia anima gemella, non la mia ma l'anima gemella di chi ci ha scritto: da più di 43 anni rende la mia vita più radiosa, più fantastica e più. Auguronissimi, amore mio. Vi auguro una buonissima giornatissima, Carmelina. Mi hai messo in difficoltà con questo messaggissimo. Però tanti auguri a te che festeggi il tuo compleanno oggi, Luciano.

0: Cristina, mi sei carica?
1: Come on!
0: Non ho mai capito come fai a non rovinarti le corde vocali ringhiandono, questo modo di cantare molto molto up, grintoso. Ehi! Hey, Missy Elliott, Car Wash 2004. E molti non lavano la macchina dal 2004 ed è a loro che è dedicata questa canzone. Che baggianata, vero?

0: l'orosco, l'orospoco, l'oroscopo, che è meglio.
1: L'oroscopo.
0: Vedi, lei l'ha detto bene, allora vantati. Leggilo tu allora l'oroscopo, tu che hai letto la sigla così bene. Arietini. Oh, arieti, arieti, zucconelli. Una notizia ricevuta. Sapete che dico cose a caso, eh? Non è che vi abbino degli aggettivi con cognizione di causa. Arietini, una notizia ricevuta nelle prime ore della giornata potrebbe modificare alcuni programmi. Adattatevi con rapidità e ne trarrete vantaggio. E i tori, così risoluti, così concreti, con le loro tabelline Excel, avete bisogno di maggiore tranquillità attorno a voi. Ah sì? Difendete i vostri spazi senza sensi di colpa, troppe S per me, e dedicatevi a ciò che vi fa stare bene. Gemellini, doppie facce, si dice. La vostra abilità nel dialogo vi permetterà di ottenere consensi e chiarire eventuali malintesi, approfittatene. Cancro, che mi sono un po' gelosini e possessivini, eh? Oggi riuscite a cogliere opportunità che altri non vedono. Fidatevi delle vostre intuizioni e soprattutto delle questioni pratiche. Leone, voi che pensate di esserci solo voi. La vostra presenza infonde sicurezza a chi vi circonda. Qualcuno potrebbe cercare proprio il vostro sostegno o il vostro consiglio. Vergini, precisi, tediosi, un po' fastidiosi, è arrivato il momento di alleggerire l'agenda. Eliminare un impegno secondario vi consentirà di recuperare energie preziose. Bilancia, splendidi e affascinanti. Le relazioni richiedono equilibrio. Un gesto di apertura potrebbe migliorare notevolmente il clima con una persona importante. Oh! Scorpioni, vendicativi come nessun altro. Sensibilità e intuizione vi guidano nella direzione giusta. Ascoltate ciò che non viene detto apertamente. Sagittario, voi che siete qua ma siete anche là, alcuni ritardi potrebbero innervosirvi, Sagittari, voi che siete sempre in ritardo poi, ma alla fine si riveleranno meno negativi del previsto. Mantenete la calma. Capricorno, oh, avete sempre ragione, che fatica avere sempre ragione. Avrete la possibilità di risolvere una questione rimasta in sospeso. La vostra precisione farà la differenza. Sugli acquari non ho molto da dire. Un momento di riflessione vi aiuterà a capire meglio una situazione che vi ha lasciato perplessi negli ultimi giorni. Cosa si dice degli acquari a proposito di difetti? Non lo so. Cosa fanno gli acquari? Lanciano gli aspirapolveri. Ecco, si dice che lanciate aspirapolveri. Pesci. I legami autentici, pesciolini, sono formidabili. I legami autentici si rafforzano grazie al dialogo sincero. Non abbiate paura di esprimere ciò che sentite. Ma anche a voi capita di farci caso sui segni zodiacali e dirvi: io nella mia vita non ho conosciuto tutti i segni zodiacali. Mi manca ad esempio l'acquario, mi sembra che mi manchi, credo. Non ho conosciuto acquari, ho avuto un genitore cancro, una mamma leone e lì ne ho da dire. Alcuni amici della Vergine, più un figlio, figlio ariete, figlia toro, e ho conosciuto un sacco di capricorni, mamma mia. Perché la bilancia attira i capricorni? Non ho capito.

belle del mondo. Oggi festeggia 70 anni Maggie Reilly, 15 settembre del 56, anche lei di Glasgow. Una storia entrata, cioè una voce entrata nella storia del pop grazie alla collaborazione con Mike Oldfield e soprattutto grazie a questo grande successo che abbiamo appena ascoltato, Moonlight Shadow.

0: capita così. Capita che talvolta siamo impregnati di preconcetti, no?
1: Anche se capita
0: e
1: così.
0: Quando non conosciamo bene un argomento, come nel mio caso l'astrologia, io conosco soltanto, mi restano impressi soltanto i tratti caratteriali dei vari segni, ma nel loro tratto negativo, no? È così divertente in fondo. Poi tu dici, non so niente di astrologia, ripeto, ma è divertente, mi diverte parlarne con chi ne sa. E ognuno poi prende spunti dove può, no? La casualità, magari incontri un perfetto sconosciuto che ti dice la frase giusta, che ti illumina, che ti sblocca da alcune situazioni. Perché non può capitare anche con una frase a caso trovata su una rivista o ascoltata alla radio che ha a che fare con l'astrologia? E tornando ai preconcetti, io mi focalizzo sulle cose negative. E poi chissà se alla fine questi aggettivi influenzano poi le mie conoscenze, no? Perché quello che so del cancro è quello che so a carattere generale, ad esempio attraverso la conoscenza di mio papà, che era del cancro, che era una persona stupenda, molto dedito alla famiglia, anche romantico, giusto un po' possessivo, e mi cambiava umore, ecco, ogni tanto era un po' difficile, imprevedibile, ma che ne so io, è bello appunto generalizzare allegramente.
2: Simo, ma
0: dimmi.
2: per caso sei della bilancia?
0: Per
2: solo
0: caso.
2: Per caso,
0: dici perché parlo sempre bene solo della bilancia?

bellissimo remix, ce ne sono tanti. Allora, dai, chiusiamo, finiamo questo discorso su gli aggettivi abbinati ai segni zodiacali. Io parlo di astrologia soltanto quando mi capita appunto di avere l'oroscopo per le mani, perché altrimenti nel resto della mia vita normalmente non parlo di astrologia, quasi mai. Quasi mai, a parte con Joas che non ama sentire descrivere la Vergine perché non gliene frega niente dei segni zodiacali. Però

super gogliardico, scherzoso, mi ha cresciuta a battute, ma nel momento sbagliato mi diventava permaloso. Il leone egocentrico, e questo grazie alla sua criniera, al vergine pignolo, la bilancia meravigliosa, lo scorpione vendicativo, si sa. Poveri scorpioni, è brutto avere un aggettivo di questo tipo, cioè vendicativo. Il sagittario ci è sfuggente, il capricorno è freddo, l'acquario è eccentrico e i pesci sono svagati. Sistemati tutti. Sarà mica che sono della bilancia, vi chiedete? No.

0: près sur cette plage, s'échanger des bisous, des coquillages. J'aimerais tellement revivre ça rien qu'une fois. J'aimerais tellement te rejoindre, tenir tes mains jointes. J'aimerais tellement te rejoindre en un claquement de doigts. Tenir tes mains sur le bord de la plage.
1: Abbiamo tirato fuori dallo Schlafsack il nostro Joas, che ha dormito qui questa notte.
2: Tenir tes mains sur le bord de la plage.
1: Hai sentito che roba?
2: Esiste
1: che roba romantica.
2: Una frase più bella in francese.
1: No, ne ho parlato stamattina di quelle frasi romantiche che sostituiscono, se vuoi, la frase ti amo, no? Che dopo un po' è che super, no?
2: Rotto diventa, entra però, insomma, nella normalità, e quindi magari perde un po' quel valore. Però, sì, inventiamone altre, dai.
1: Tenerti per mano mentre camminiamo lungo
2: a bordo della plage,
1: a bordo di una spiaggia.
3: Radio Televisione.
2: Che meraviglia! Buongiorno Simona Foglia.
1: Tra l'altro champignon per la tua pronuncia in francese.
2: Champignon.
1: Champignon. Champignon. Hai avuto una professoressa bella precedente?
2: No, beh, è stato, sì, era vergine la mia professoressa.
1: Già sai allora.
2: Allora, già sai, eh. Tempo previsto per aujourd'hui, mardi, mardi.
1: Dimmi toi.
2: Mardi 15 settembre.
1: Allora,
2: al sud questa mattina nuvoloso, nel pomeriggio almeno in parte soleggiato con nuvolosità soprattutto sui rilievi. In Engadina ben soleggiato, a basse quote, massime attorno ai 26 gradi.
1: Maintenant en français.
2: Cioè, en français, ma gli ha dei termi italiani qua.
1: J'imagine. No?
2: Traffico congestionato sulla A2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao en direction de Lugano. Rallentamenti anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio.
1: Bravo!
2: Adesso le ultime notizie in italiano con Simona Foglia.
1: I titoli del radiogiornale.
3: Tre news.
1: Dati incompleti e finanziamento poco chiaro. Il controllo federale delle finanze critica il progetto Trasporti 45 del ministro Rösti sullo sviluppo di strade e ferrovia. Sempre a Berna, il piatto forte della settimana di sessione oggi al Nazionale, l'acquisto dei nuovi caccia F-35. Battaglia su costi e numero dei velivoli all'ombra delle recenti rivelazioni sul prezzo fisso mai garantito. La Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump e respinge il suo tentativo di limitare il voto per corrispondenza a sole 6 settimane dal midterm. Vacilla in

0: Germania il cosiddetto cordone sanitario. Alcuni candidati della CDU aprono ad un'alleanza con l'AfD in vista delle elezioni in altre due regioni domenica prossima. Ed ora un aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Inizia il campionato di National League, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, orario canonico per il nostro campionato di hockey su ghiaccio, tutte e sette le sfide inizieranno allora alle 19.45, Lugano Servette, teoricamente la Corner Arena, andrà in scena una possibile playoff, mentre in trasferta l'Ambri Piotta sfiderà la Joie, come dire una possibile playout sempre sulla carta. Le ventinesi che non potranno contare, lo ricordo, sugli infortunati a Vir Tanen, Terranio, Bachmann, ben tre difensori, e con Pestoni relegato in tribuna, mentre i bianconeri non giocheranno o non potranno giocare meglio i due attaccanti sempre infortunati, Dario Simeon e la giovane Henry. I vice campioni svizzeri del Davos debutteranno in casa contro il Lugano, mentre i campioni del Friburgo saranno impegnati a Vienna per una serata completata da Zurigo, Berna, Rosanna Zugo e Rapper contro Kloten. Ricordo anche la Rete 1 seguirà tutto il campionato come sempre in diretta in sport e musica, a seguire per gli appassionati After Hockey il nostro salotto radiofonico post partita. Nel calcio di Serie A, ieri l'Inter ha vinto in casa 5-3 contro l'Udinese, la Roma si è imposta a Torino 2-0, mentre il Como in casa ha battuto 2-1 il Parma.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 8.
3: Sintonizzato, parzialmente scremato. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: Ed eccoci qua con il booster della giornata con la Simo e Gio.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno Simo, buongiorno a tutte e tutti quanti. Apriamo la mattinata, tra un quarto d'oretta si giocherà già, però vogliamo scatenare una prima breve polemica se ne sta parlando molto di questo tema in questi giorni, sì. Soprattutto per chi frequenta l'asse, la direttissima, fu direttissima, adesso lo è un po' meno, Quartino Sant'Antonio. Sentiamo un vocale.
0: Ci sono un sacco di domande su questa decisione, in effetti, che non avranno forse mai risposta, e chi lo sa, sentiamo.
4: E chi lo sa, sentiamo, vai.
5: Ma vogliamo parlare del casino che c'è tra Cadenazzo e Quartino a causa dei semafori? 20 minuti fermo.
0: Io ora... fare questo tratto di strada, però appunto leggevo sui social, sentivo insomma al bar parlarne da amici e conoscenti, effettivamente è una domanda sincera, come mai hanno deciso di togliere le rotonde per mettere dei semafori? Vorrei sapere se questa persona, magari perché a un certo punto all'interno di un team c'è qualcuno che prende in mano la direzione lavori e dice: signori, che ne pensate di mettere i semafori?
4: Bell'idea.
0: Un nome.
4: Sì, dai, facciamolo, perché no? Perché lasciare le rotonde? No, guarda, adesso è... noi non vogliamo giudicare le scelte dell'Ustra, perché è l'Ustra che ha deciso, di sicuro sta facendo discutere questa nuova situazione. Sì. Noi ricordiamo, ne abbiamo già parlato un paio di settimane fa a Parzialmente Scremato, ricordiamo che il popolo si espresse contro, ma nella misura quasi dell'80%, un'eventuale installazione di semafori su questo asse, e poi passò da cantonale a nazionale tratto di strada, quindi l'Ustra ha calato questo sistema semaforico, che però è diverso da come era stato proposto per quanto riguarda il canton Ticino.
0: Sì.
4: E bisogna aspettare, noi continuiamo a dirlo, e lo dice anche l'Ustra, bisogna aspettare l'ultimazione di questa pianificazione basata sui semafori. Le rotonde ci sono ancora, ma ci sono i semafori prima di entrarvi. Adesso il nostro ascoltatore si trova proprio lì in questo momento e ci dice: noi ci fidiamo di te, non sembra felice.
0: Così a naso.
4: Allora facciamo una cosa, Simo, per tenere compagnia alle nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori in colonna, ma non solo, facciamo quello che succederà questa sera negli spogliatoi di Lugano, Ambri Piotta e Davos.
0: Succederà?
4: Mettiamo una pump up song, che ne dici?
0: Certo,
4: per motivare i ragazzi che sono là nel traffico.
0: Via il malumore, o perlomeno facciamocela andare bene. Che sta da fare? E quindi arriva, grazie alla nostra potentissima magia, sprigionata dalle fatine dei dischi, AC/DC, You Shook Me All Night Long. Enjoy! Come on!

0: perché non fare magari una bella cover di questo pezzo in versione ispanica da spiaggia?
1: Una flamencata,
0: sì.
1: Una flamencata delle tue.
0: Ma perché no? Di nuovo buongiorno, sono le 7:12 minuti, questa è Rete 3. Parzialmente schermato Booster con Joss
1: e Simo, i miei CDC.
0: Mamma mia, se urla,
1: grazie,
0: però.
1: Grazie. Che... dopo una certa ti. Non sopporti più quelle urla, quelle
0: è
1: cose.
0: Un po' strano.
1: Però, vabbè, gli CD si possono.
0: Tutta la mattina, insomma.
1: Non bestemmiamo, Simo.
0: Con calma, ecco. Vogliamo salutare tutti voi che ci state scrivendo. 079-873-8073. La peculiarità dei nostri programmi è questa. Non so se nelle altre radio avrete mai l'occasione di avere un servizio di questo tipo. Noi rispondiamo sempre i vostri messaggi, quindi sì, siamo in diretta, ma siamo anche presenti nella nostra messaggistica.
1: Facciamo ballare i ditini, quindi il nostro numero WhatsApp rimane lo 079 873 80 73. Allora, questo per quanto riguarda i messaggi. Poi Simo, c'è un numero molto molto importante da ricordare, che è quello da digitare per giocare con noi. Invece lì vogliamo proprio sentire la vostra voce, vogliamo che ci chiamiate.
0: 0848 030503, il numero che vi serve per giocare con noi, nella fattispecie a ABC. La scheda di oggi avrà come protagonista la parola S.
1: La parola S.
0: S di Simona.
1: La parola S.
0: S. Io purtroppo ho la S strana, cioè sono passata al limite dell'essere come il giovanotto.
1: Non dire strana, magari è la mia strana.
0: Strana, devi mettere un ombrello se sei vicino a me, dico troppo sassone.
1: Vabbè, povero chi viene al microfono dopo di te.
0: No, senti, io lo proteggo con una pellicola.
1: Ma non è vero, sei tu che ti metti in testa di avere una S strana e una S normalissima.
0: Sì, lo dici tu.
1: Questa mattina si giocherà con la lettera S, non la parola S, e tra poco vi svegliamo.
0: Mi hai corretto. Tu mi hai corretta,
1: cioè
0: sei buffo, ti trovo buffo.
1: Manda un brano.
0: Sai
1: bravo.
0: Che ti correggerò fino alla fine dei tuoi giorni.
1: No,
0: per
1: manda
0: sempre.
1: Un brano. Vai,
0: Joss.
1: Via.
0: Balmelli. Balmelli. Vieni a giocare con me.
1: Feia.
0: Balmelli.
1: Feia. Aiuto, Feia.
0: Balmelli.
1: No.
0: This record is on.

0: Allora, vi svelo un dietro le quinte. Noi abbiamo diverse linee che suonano contemporaneamente, però possiamo prendere un giocatore, una giocatrice alla volta. Abbiamo proprio fatto un'estrazione tra le quattro linee che blinkavano, che si illuminavano, ed è venuto fuori il numero 4. E sulla linea 4 chi abbiamo? Ciao!
1: Simona!
2: Simona! Clamoroso!
0: Beh, perfetta direi.
2: Buongiorno Simona, ti trovi in auto,
1: buongiorno,
2: è corretto?
1: A tutti.
2: Ciao!
1: Sì, sono zona Cadenazzo pure io.
2: E come la trovi tu questa nuova soluzione dei semafori?
1: Non molto funzionale.
0: Brava!
2: Ok, quindi sei più bloccata del solito.
1: Per niente, sì. Esattamente.
0: Hai sentito che scelta appropriata di parole che ha utilizzato la nostra Simo? Aspetta che metto la sigla.
3: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
2: E da vincere oggi c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Simona, ancora un paio di domande per te. Più o meno in che zona vivi tu?
1: Losone.
2: A Losone, d'accordo. E poi ti sposti dove?
1: Esatto,
2: nel Luganese, sì. Nel Bellinzonese?
1: Esatto, sì, nel Luganese.
2: Nel Luganese, sì. D'accordo. Quindi è un asse particolarmente difficile, quello solitamente per quanto riguarda il traffico.
1: Esatto, sia l'andata che al ritorno, un pochino trafficato, sì.
2: Certo, certo. Però ci fa piacere che tu, malgrado ciò, abbia deciso di chiamarci per giocare a ABC con noi. Conosci le regole, come funziona il gioco?
1: Sì, certo, certo.
2: Molto
1: bene.
2: Io ascolto
1: ogni mattina.
2: Molto bene, Simo, hai già guadagnato punti, Simo, oltre al nome ovviamente.
1: Ecco.
0: Oltre al nome che inizia con la lettera S, protagonista della nostra scheda, quindi quando Joasti ci dà il via, noi inizieremo a giocare Simo e Simo insieme come una squadra vincente verso la vittoria, giustamente.
2: E allora concentrati, 3, 2, 1, via!
0: La nostra stella.
1: Terra.
0: Ecco la S, Simo? La nostra
1: S.
0: S di Simona.
1: Passo.
0: Ok, deserto africano.
1: Sara.
0: Barca di salvataggio.
1: Passo.
0: Pulisce la lavagna.
1: Passo.
0: Nota animatrice di Rete 3.
1: Simona.
0: Contrario di scendere.
1: Salire.
0: Utensile per tagliare la legna.
1: Passo.
0: Luogo dove si studia.
1: Passo.
0: Tra pomeriggio e notte.
1: Sera.
0: Biscia.
1: Serpente.
0: Non acceso.
1: Vento.
0: Non dolce.
1: Salato.
0: Calzatura da pioggia. Simona.
1: Non è semplice.
2: Non è semplice, proprio questo. Però la risposta che devi azzeccare l'hai azzeccata.
0: Hai proprio ragione.
1: Senti, quella sì.
2: No, ascolta Simo, non è semplice anche perché va detto che partecipando dall'automobile tutto è più difficile perché devi concentrarti comunque su altre cose, ci mancherebbe. Allora noi Simona speriamo di risentirti in futuro per un'altra giocata quando vuoi, già a partire da domani, ok?
1: Volentieri.
2: Nel frattempo cogliamo l'occasione per chiederti, vuoi salutare qualcuno?
1: Ma saluto la mia mamma che sicuramente mi sta ascoltando, Laura.
0: Ciao Laura, un abbraccio da parte di tutta Rete 3, dalla Simo.
2: E
0: dalla Simo.
2: No, e Laura e saluti anche
1: Laura e Simo.
2: E Simo, perfetto.
0: Siamo a posto.
2: Noi Simona ti ringraziamo di cuore e buon viaggio.
1: Grazie mille, grazie, buona
0: ciao.
1: Giornata a tutti.
2: Ciao ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
2: E allora noi ricordiamo che tra poco sveleremo, quindi Simona rimani all'ascolto, soprattutto tu, ma tutti quanti, per svelare le risposte corrette. Tra
0: di
2: pochissimo.
0: Bella scheda che hai fatto tu, Joas. Sei felice?
2: Non andava bene, Simo.
0: Non vedi te? Non lo so.
2: Dai, Simo, scusa.
0: Hai messo in difficoltà Simona.
2: Allora, una cosa la quindi... te la dico tra

0: bellissimo, immagina un mondo tutto fatto di Simona, solo Simone.
1: Allora, la Simona di Losone la posso anche prendere in considerazione. La Feuia, la mia Feuia da Rete 3, sì, ogni tanto spizzichi bocconi, va bene.
0: Vergogna, va bene. Senti, le tue schede che non ci stanno portando fortuna.
1: Era difficilissima stamattina, mi dispiace un sacco. Ieri abbiamo vinto, quest'oggi è andata così, ma siamo certi che la Simona riproverà a giocare con noi in futuro, magari quando io non andrò in onda.
0: Forse meglio.
1: No, scherzo.
0: Da ottobre magari Simona potrai vincere.
1: Dai, sciocchina. Tanti baci e saluti alla mamma di Simona, Laura, che ci sta ascoltando, e andiamo a vedere quelle che sono le risposte corrette. Cosa c'è, Simona?
0: Ma non rido da sola, la parola sciocchina è terrificante.
1: Con la S, sciocchina.
0: È terrificante. Andiamo con le soluzioni.
1: La nostra stella, cara Simo, nostra stella? È il sole. Poi io ieri ho provato a farti questa giocata, così per vedere se potesse funzionare. Io ti ho chiesto deserto africano, tu cosa hai risposto?
0: Serengeti. Ma scusa, ma Joas.
1: Serengeti. Ma scusa, ma il primo deserto africano che ti viene, a parte che non so se è un deserto.
0: È un deserto africano.
1: Va bene,
0: no, ma allora io
1: non so
0: ti
1: se
0: ho
1: un deserto,
0: elogiato.
1: So che è una zona africana.
0: Elogiato
1: Serengeti, ma
0: qualche giorno fa dicendo: "Ah, ma che bravo,
1: sì, ma
0: le
1: dobbiamo
0: tue
1: star qua,
0: conoscenze geografiche, che bravo".
1: No, ma il
0: la
1: Serengeti,
0: rava e la fava, e non sai dov'è il Serengeti.
1: Non so dov'è, in che stato si trova
0: che
1: il Serengeti, dai,
0: è
1: dimmelo.
0: È Africa, è del Masai, qualcosa del genere, ma sai benissimo.
1: Ma sai, senti, sai, no, però in questo caso abbiamo pensato al Sahara, non al Serengeti.
0: Comunque,
1: quindi ha risposto correttamente.
0: Si trova in Africa orientale. Poi barca di salvataggio, la scialuppa.
1: Pulisce la lavagna.
0: È
1: la spugna. La spugna, ma dai tempi di scuola, è passato qualche anno, ci si può anche dire. Cioè, esistono ancora le lavagne e la spugna?
0: Sai che non lo so.
1: Non lo so,
0: è un po' che non vado in un'aula scolastica.
1: Sì,
0: non lo
1: sì,
0: so.
1: È vero. Utensile o utensile per tagliare la legna, Simo?
0: Non dire utensile o utensile. Non
1: perché
0: è che
1: si dice
0: nei
1: utensile,
0: due modi.
1: Scusa.
0: Oh, là. Poi
1: la sega. È la sega.
0: Come
1: abbiamo
0: te
1: pensato alla sega.
0: Luogo dove
1: io
0: si
1: mezza
0: studia la scuola.
1: E ride. Luogo dove si studia è la scuola, certo. Poi tra pomeriggio e notte ha risposto giusto, era la sera. L'ultima è stata, non ha risposto la nostra Simona, calzatura da pioggia.
0: Lo stivale.
1: Sì, è vero che io uso la zibletta, sarebbe con la Z.
0: Sì, tu zibletta fino a
1: però
0: quando? Gennaio,
1: no,
0: febbraio,
1: no,
0: non la togli
1: la
0: mai?
1: La scarpa chiusa oggi.
0: Ma no, fa vedere,
1: chiusa,
0: non
1: sì
0: ci credo.
1: Ma non ci arrivo, tira su.
0: Guarda come sei
1: piedi
0: agile, Joas.
1: Vabbè.
0: Mezza sega anche nello spostare le gambe.
1: Senti, manda un brano, va.

0: Senti, apriamo una piccola parentesi per tornare al Serengeti e altre zone africane. Sì, apriamo una piccola parentesi per ricordare che Leo fa tanti auguri alla sua mamma che oggi compie 46
1: Olè,
0: anni.
1: Tanti auguri!
0: Tanti auguri!
1: Ha un nome, mamma? No, mamma di Leo. È la mamma di Leo.
0: Non ha nomi.
1: Non ha un nome, va bene.
0: Nomi. C'è chi ne ha 3 o 4, esatto. Chi ne ha 1, 2, chi non ne ha.
1: Non ne ha, va bene, è
0: auguri.
1: La mamma di Leo.
0: Mamma di Leo.
1: Va
0: mamma di Leo. E adesso per appunto chiudere un po' il discorso legato alla geografia dell'Africa subsahariana, andiamo ad ascoltare un messaggio vocale.
1: Cioè,
0: posso, Simo,
1: sì,
0: far partire questo messaggio.
1: Vai,
0: che ci manda
1: pure.
0: Luca.
1: Vai.
2: Simo, Serengeti in Kenya,
1: sì.
2: Non è un deserto,
1: è un parco.
0: Non è un deserto.
1: Allora, caro
0: grazie,
1: mio Luca, per
0: grazie, zio Mac.
1: Il Serengeti deriva dalla lingua dei Masai, che significa più o meno pianura sconfinata o terra senza fine. In effetti non è un deserto, è una vasta regione di savana tropicale fatta di praterie, alberi, va bene, aree boschive, ok, famosa per la fauna, proprio un deserto, come diresti tu. Ci sono gli gnu e le zebre anche, pianura sconfinata. Senti, se io a scuola non avessi fatto solo gli affluenti del Cassarate per tutte le elementari,
0: i coni di deiezione del piano di Magadino,
1: forse avrei saputo rispondere meglio.
0: Punta il dito contro il sistema scolastico,
1: cioè
0: della
1: ragazzi
0: sua città.
1: C'è il mondo,
0: attenzione,
1: là fuori, non
0: è colpa dei tuoi maestri,
1: sì,
0: perché non abbiamo fatto il Serengeti, abbiamo dovuto studiare

0: Già, si immagina noi a piedi nudi a camminare su una spiaggia africana magari. Che bello.
1: Tanzanese magari,
0: sì.
1: Tanzanese, perché in Tanzania il Serengeti, ci scrivono un paio di persone.
0: C'è un po' di confusione dappertutto.
1: Mamma mia.
0: Utensile per tagliare la legna, Joas, dovevi farla con la J questa cosa, non
1: sega,
0: con la S
1: sega,
0: di sega.
1: Okay, sega.
0: Allora, visto che detto tra noi non resta niente, perché noi vogliamo condividere tutto, ci sono dei messaggi da ascoltare.
1: Sentiamo, vai Francesco.
2: Buongiorno, visto che giochiamo a fare i pignoli stamattina. Non dolce, amaro.
0: Bravo.
2: Non salato.
0: Bravo.
2: Il contrario di salato è insipido. Buona giornata.
1: Qui Francesco casca l'asino perché tu hai detto contrario di salato è insipido, ma qua si è detto non dolce. Cioè la definizione era non dolce,
0: ma
1: non era, non era contrario di dolce, capisci?
0: Ma...
1: quindi salato è, ci sta.
0: Io
1: come
0: mi
1: risposta.
0: Sono presa del bove per
1: mi
0: le
1: dispiace,
0: mie conoscenze.
1: Francesco, non ci sto.
0: E tu ci stai, e come alle critiche dei nostri
1: ma
0: ascoltatori.
1: Critica finché vuoi, Francesco, ma non
0: ci
1: dolce.
0: Devi stare.
1: Il salato non è dolce, quindi tecnicamente ci sta.
0: Allora, vorrei aiutare una nostra amica, bando a queste ciance inutili, che chiede informazioni sul sottofondo che sto utilizzando. Allora, io credo che sia da Beetlejuice, che io ho guardato diverse volte, dalla colonna sonora di Beetlejuice dovrebbe essere Jump in the Line.
1: Cioè
0: però,
1: questo sottofondino?
0: Però te lo lascio per 30 secondi, che è soltanto benessere, secondo me. 20? 20 secondi? Quanto
1: vai, 20,
0: basta
1: 20,
0: per Shazam?
1: Vai, vai, 20.
0: 20 secondi, così tu puoi Shazammarla. Pronti?
1: No, ma davvero stai facendo sta roba?
0: Certo, l'ho già fatto, lo rifaccio. Vai!

0: dovrebbe essere sufficiente il tempo che ti ho dato per sciazzammare il nostro sottofondo, così li chiamiamo, fa parte della nostra grafica sonora. Ma come sono orgogliosa del fatto che spesso mi chiedete che sottofondi uso. Non è bellissimo?
1: È una bella cosa, Simo, perché hai fiuto, tu hai fiuto.
0: Sì, normalmente ti scrivono togli quella robaccia che hai sotto, invece qui la vogliono sentire.
1: Alza, pump it up.
0: Giamiro, le 7:38 minuti, di nuovo buongiorno con Joaf.
1: E Simo!

0: Oh yeah, abbiamo shazammato poco fa un sottofondo, un tappeto sonoro che utilizziamo mentre parliamo, diciamo nella fattispecie che utilizzo io, e quindi vediamo un po' che cosa siete riusciti a scoprire grazie ai messaggi che stanno arrivando al nostro numero 079 873 8073. Dici un po' che cosa hai shazammato.
1: Calypso, Harry Belafonte.
0: Voilà.
1: Eh sì, fa parte della colonna sonora di Beetlejuice.
0: Esattamente.

0: Blue Something Breakfast at Tiffany's, perché magari mi sbaglio, però vorrei dire informazione di servizio a Martina, che forse hai mandato il messaggio al numero sbagliato.
1: Cosa scrive? Allora, sto parlando.
0: No, beh, non leggiamo.
1: Non leggiamo, però secondo me ha sbagliato radio, forse.
0: Secondo me ha sbagliato non il radio, era una cosa per o suo marito, una sua amica, un suo amico, ma non per noi, credo.
1: Ah, no, è vero, sì. Vero? Okay. Vabbè, Martina, se ci stai ascoltando,
0: rimanda il messaggio
1: al tuo parente o al tuo parente, sì, perché ti sbaglia il numero.
0: Esatto, perché senti, altrimenti non lo riceverà
1: Altrimenti dai a noi il contatto del parente a cui era destinato il messaggio, glielo diciamo in diretta radio. Niente di scandaloso.
0: Siamo al servizio senza nessun problema. Adesso, mentre ascoltavamo appunto il brano di Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's, mi chiedevo, io forse ho una mancanza, ne ho diverse, però effettivamente a me gli Stati Uniti mancano come esperienza. Non conosco bene questa cultura, a parte gli innumerevoli film e trame che me li hanno fatti conoscere.
1: Mamma mia, apri un mondo, Simo. È vero che gli Stati Uniti, noi cresciuti negli anni 90, 80, 90, li conosciamo attraverso la musica, i grandi film, eccetera.
0: Sì, i telefilm soprattutto.
1: Esatto, ne abbiamo visti tanti e li abbiamo amati.
0: Sì.
1: Poi è vero che visitare gli Stati Uniti era, adesso non lo so perché un po' che non ci vado, un'esperienza bellissima, perché appunto ti sembra di vivere in un film per certi versi, no?
0: Esatto.
1: Vedi tutti quei posti descritti da film e canzoni e dici, ma è davvero così? È bellissimo, è immenso. E poi, per quanto riguarda invece la cultura, la popolazione, sono talmente immensi e sono talmente diverse tra loro le varie zone, le varie regioni, i vari stati degli Stati Uniti. Esatto, che
0: la
1: cambia certo il modo di pensare delle persone. Un californiano non pensa come uno del Kansas se non agisce come uno del Kansas.
0: A proposito della California, è uno dei posti che più ti viene voglia di visitare, no? Grazie ai film. E devo dire che, stando ad alcuni racconti, aneddoti che ho raccolto nel corso degli anni, è una delle regioni più sopravvalutate. La gente non è così felice di essere stata in questi luoghi che noi abbiamo sognato grazie ai film, a partire dalla scritta, non so, Hollywood e altre cose. Dice, ma no, ma era una roba così triste. Tu sei stato in California?
1: Certo, ma ognuno la vive un po' a modo suo. È chiaro che sembra un po' tutto, come dire, fermo nel tempo, no? Vai in questa città immensa, vastissima, pensiamo a Los Angeles, e trovi prima di tutto un traffico immenso che ti soffoca, però è pieno anche di posti interessanti, di gente che ha un sacco da raccontare. La culla del cinema, pop direi,
0: certo,
1: degli ultimi 50 anni se non di più, e quindi devi leggere la città con un particolare caleidoscopio.
0: Ma tu non camminavi per la strada sperando che un famosissimo regista ti vedesse, ti prendesse per un film?
1: Non
0: avevi quella sensazione
1: ai tempi quando andai a Los Angeles?
0: Ma
1: no,
0: che
1: già hai detto già una cosa sbagliata. Camminare per strada a Los Angeles non si fa, si va in auto ovunque, impossibile camminare a Los Angeles, come fai?
0: Non si può,
1: no, è impossibile.
0: Una
1: come
0: passeggiatina
1: fai?
0: A Los Angeles,
2: ti posso apprendere che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: State ascoltando Parzialmente Scremati.

0: Antrax, è vero?
1: Certo, tutta la settimana con la nostra cotolettina preferita, no, doppia dai. Impanatura, ripieno di fontina e prosciutto. Proprio bella lenta.
0: Se me la metti così, me la consumo tutta allora, certo. La cotoletta del Pantry. Allora, manca poco alle 8, tra poco arriva il capitolo dedicato all'aggiornamento per quanto riguarda metro, traffico e news. E intanto abbiamo ancora un brano da ascoltare assieme da una cantante britannica che a te piace molto, tra l'altro, so che ti piace tanto, Charlie XCX.
1: È proprio vero, sì, mi piace, mi mette di buon umore, quindi ce l'ascoltiamo con il volume adeguato.

0: minuto. Non siamo più soli io e te, Joas, dopo aver raggiunto un bel livello di rispetto e amicizia, no?
1: Sai che non avrei qualcuno mai... a troncare tutto,
2: esatto.
1: Buongiorno.
2: Ma adesso vorrei dire una cosa a chi ci sta ascoltando. Io non pensavo, sentendovi, sai, in diretta, dice, ah, che simpatia.
0: Vero.
2: Parlate di cose simpatiche. Sì. Poi fuori onda.
0: Cosa succede?
2: Mamma mia, la profondità degli argomenti.
0: Troppo,
2: cioè,
0: forse.
2: Mamma, sì.
0: È vero, la filosofia.
1: Lasciamo perdere.
2: Timoni, competenza lessicale, intellettuale.
0: Anche bello, secondo bello. Me. Perché ringrazio, perché sei sincero.
1: Questa mattina, per descrivere il fuori onda, la Simo ha gridato a Paolo, che era fuori dallo studio. Guglielmo gli ha gridato: dove sei, Paolo? E Paolo ha risposto: tutto bene, grazie.
0: Ma sì, siamo sordi. Oltre le gambe c'è di più.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Così. Gli anni passano soprattutto per Paolo Guglielmo.
1: Sono le 8 e 2 minuti. Nel frattempo, buongiorno da Simo e Joas. Mi aggiorni sul meteo, Simo?
0: Ma pensavo avessi delle perplessità sul tuo nome. Da Simo
1: Joas.
0: Stai bene?
1: Lasciami stare.
0: Allora, io. Mai, non ti lascerò mai stare.
1: Lasciami.
0: Mai. Le previsioni fino a questa sera: sud nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, nord in prevalenza soleggiato con delle belle temperature massime attorno a 26 gradi. Aggiornaci sul traffico.
1: Con piacere, cara Simona. In Ticino in particolare segnaliamo rallentamenti sui seguenti tratti: tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni, tra Magliaso e Manno in direzione di Gravesano e nella direzione opposta tra Gravesano e Bioggio, e infine anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio. Ringraziamo Diana Gatto da Via Swiss. Adesso il microfono a Paltrax per le ultime notizie.
3: 3 News.
2: Dati incompleti, finanziamento poco chiaro. Il controllo federale delle finanze critica il progetto Trasporti 45 del ministro Rösti sullo sviluppo di strade e ferrovia. Sempre a Berna, il piatto forte della settimana di sessione oggi al Nazionale, l'acquisto dei nuovi caccia F-35, battaglia su costi e numero di velivoli all'ombra delle recenti rivelazioni sul prezzo fisso mai garantito. La Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump e respinge il suo tentativo di limitare il voto per corrispondenza a sole 6 settimane dalle midterm.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9:00.

0: questo adesso, a parte le brutte parole che ogni tanto ti dico fuori onda.
1: Da parte mia è vero.
0: Ma anche da parte mia, assolutamente.
1: C'è tanto affetto, stima, rispetto.
0: Sì, sì, sì. Vorrei a questo punto scegliere il sottofondo adeguato per creare l'atmosfera giusta per la bugada.
1: No, che bugada, ma no, ho visto un articolo su Tio stamattina che mi ha fatto pensare. E tra l'altro ho appena ricevuto, proprio in questo momento, io sono nella chat di un grotto del Bellinzonese e ho appena ricevuto adesso il menù, guarda, se non è vero.
0: Ma è
1: il menù della settimana, ogni settimana.
0: Non riesco a leggere
1: la
0: fino a lì,
1: manda
0: però.
1: Il menù, vedi, il menù della settimana.
0: Abbiamo la pasta al pesto? 14...
1: No, ma tu non ci credi, ma c'è? Indovina,
0: no, giura.
1: Indovina cos'è la proposta del martedì.
0: Fammi vedere.
1: Guarda.
0: La pasta. Aspetta.
1: Linguine.
0: Linguine. Ah, linguine al pesto.
1: Casuale. Poi no, c'è, ma ovviamente, che i giorni seguenti c'è pure con brasa, perché c'è anche cucina.
0: No,
1: insomma, poi ci sono tutti i piatti da grotto.
0: Mi fa piacere.
1: Non citerò il nome del grotto, qui abbonato per quanto riguarda. Anche perché quest'anno ci sono andato 0 volte. Ma
0: però,
1: questo è un altro discorso.
0: No, ci andremo.
1: Miei,
0: se vuoi ci andiamo insieme.
1: Non ho tempo.
0: Paghi,
1: sai,
0: tu.
1: Non,
0: cioè, ma che noia. Vabbè.
1: Non ho tempo perché devo dare da mangiare, tra l'altro, a 2 figli piccoli, no?
0: Delle linguine al pesto.
1: Quindi sì,
0: al
1: esempio, a volte sì.
0: Quelle ne potrebbero mangiare,
1: ragione,
0: no?
1: Sì, hai ragione, però capita di andare in un ristorante e, come al grotto in particolare, magari non c'è il piatto adatto al tuo figlio 2enne, quindi cosa è successo in un grotto anonimo del Bellinzonese nei giorni scorsi?
0: Cos'è,
1: immagino, praticamente 5 adulti si sono recati in un grotto e si sono portati gli gnocchi per il figlio di 2 anni. È sorta una discussione con il gerente del locale, che ha fatto presente che quello non era un posto dove consumare cibo portato da casa. Da lì è nata una discussione piuttosto accesa, e il gerente, dopo l'antipasto consumato da 5 adulti, avrebbe deciso di non servire più altri piatti alla comitiva.
0: No, l'ha presa proprio bene,
1: diciamo che il padre dice di essersi sentito trattato molto male e sottolinea come gli adulti fossero comunque intenzionati a spendere ancora in quel locale per mangiare i pasti successivi.
0: Allora,
1: noi non esprimiamo un giudizio in merito alla vicenda.
0: Prendiamo le distanze, ci mettiamo nei panni sia di un ristoratore o di un gerente di un grotto, che nei panni dei genitori, e proprio tirandoci fuori da questa situazione. Allora, io come genitore devo dire complimenti a questa famiglia per l'organizzazione, perché io in borsa avevo dei crackers,
1: sì,
0: se
1: anche,
0: proprio andava bene, una banana,
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: una,
1: esatto,
0: mela, ma
1: sì, sì,
0: avere già degli gnocchi vuol dire, insomma, che c'è dell'organizzazione.
1: Tupperware con il pasto,
0: ottimo.
1: È vero che se siete più organizzati di me, Simo.
0: Poi, se invece devo mettermi dalla parte del ristoratore o appunto del gerente del grotto, mi dico quasi quasi preferisco che la famiglia si porti una tupperwareina per il bimbo, così che non devo andare a scombinare lo staff in cucina e dire: oh raga, purtroppo il brasato e la polenta il bambino non lo mangia, potete preparare qualcosa per lui? Che e implica una riorganizzazione del menù.
1: Un imprevisto in cucina, quindi complica le cose.
0: D'altra parte mi crea un precedente, perché una volta il bambino con gli gnocchi, l'altra volta la tizia che è intollerante tipo me al lattosio, quindi si porta la mozzarella, l'altra volta è qualcuno che mi è vegano e si porta, che ne so, il suo cake vegano.
1: Quindi vanno posti dei limiti, però c'è la famosa via di mezzo da trovare, no? Magari ci si accorda prima, se possibile si avvisa: guarda, c'ho questa situazione, c'ho un bambino, c'è una persona intollerante
0: ma
1: a questo,
0: certo,
1: possiamo trovare una soluzione, mi porto io qualcosa o mi fai tu qualcosa. È chiaro che in questo caso non sappiamo appunto che cosa sia successo,
0: non lo sappiamo
1: nello specifico. Lo ricordo, un articolo uscito su Ticino Online questa mattina, un'oretta o due fa, però noi vogliamo tirare fuori, non c'entra con questa vicenda, vogliamo tirare fuori un po' quelle abitudini lì, no?
0: Esatto, le vostre esperienze, che cosa vi è successo, ci mettiamo qua seduti attorno a un bel tavolo rigorosamente di sasso a chiacchierarci.
1: Questo è il nostro Stantish di Rete 3. Prima cosa da fare, Simo, adesso ci pensiamo, abbiamo un brano di tempo per pensare al nome del nostro grotto.
0: Ovvio, io sono la

0: parlare di grotti, a parlare di menù, di atteggiamenti accettati oppure no da parte degli avventori, da parte dei ristoratori. E il nostro pubblico, come era immaginabile, si divide.
1: Allora, noi lo chiameremo Grotto Ramona, il nostro grotto.
0: Perché? Che, l'hai deciso tu?
1: Non so, detto
0: tu?
1: Che mi hai promesso un nome, non
0: e
1: è
0: tu?
1: Saltato fuori.
0: No, ce l'ho!
1: Ah,
0: allora,
1: scusa,
0: io
1: vai.
0: Ho sempre pensato che un grotto debba chiamarsi con un nome che mi faccia venire fame. Ecco, io quando sento la parola salame mi viene fame, salamino.
1: Quindi grotto al salamin.
0: Il grotto salamino.
1: No, in dialetto però.
0: Grotto
1: no.
0: Salamino
1: fa
0: di Lugano.
1: Più loca l'indialetto.
0: Grotto salamino di Viganello.
1: No, qua siamo a Comano tecnicamente.
0: Il grotto salamino
1: Comano.
0: Di Lumino.
1: Beh, vabbè.
0: Beh, siamo a Comano, ma non è che devo aprirlo qua, il grotto a tutti i costi.
1: Grotto dal salamin.
0: Il grotto dei gratta.
1: Grotto gratta.
0: Il grotto gratta.
1: Grotto gratta, non è
0: gratta.
1: Male. Senti, abbiamo ricevuto messaggi con pareri contrastanti in merito a quanto successo qualche giorno fa, stando alle affermazioni di appunto una persona che ha frequentato un grotto ed è stato si è sentito trattato male, ma a sua volta appunto c'è stata una discussione, insomma è sorta una discussione attorno al fatto che avesse portato degli gnocchi da far consumare al figlio duenne.
0: Un po' drastica forse la soluzione, oppure giusta? C'è chi dice giusta, ma allora se iniziamo così ti porti gli gnocchi e poi che altro, ha fatto bene il ristoratore, altri ma ci mancherebbe, cioè scusa ma che te frega, no? I genitori portano poi quello che vogliono per il bambino, adesso non sappiamo neanche quanti anni avesse.
1: Due anni,
0: quindi altri che cosa dicono attraverso i nostri messaggi?
1: Cioè Corinne dice per i genitori bisogna avvisare prima, la cosa più semplice, oppure
0: sì,
1: chiedere se possono cucinare qualcosa di extra appunto. In generale c'è sempre bisogno di buonsenso.
0: Sì, questa parola che però sai
1: di ex ristoratrice tra l'altro scrive.
0: Il buonsenso è difficile
1: poi
0: da
1: non
0: gestire.
1: Avendola vissuta comunque, ripeto, non sappiamo bene com'è andata, quindi però noi ripeto, prendendo le distanze da questo fatto, cogliamo semplicemente lo spunto per parlare un po' di quei comportamenti un po' strani che magari sono tanti i ristoratori, le ristoratrici all'ascolto, comportamenti anche un po' maleducati ogni tanto che hanno i clienti oppure i ristoratori insomma nei confronti dell'altro. Tipo non so a te se è mai capitato di usare il bagno senza consumare nulla.
0: Mi dà fastidio, normalmente entro, chiedo un caffè almeno,
1: sì,
0: ecco, e poi lo esplicito, dico proprio sì, signori, prendo un caffè, nel frattempo vado un attimo alla toilette e torno.
1: E questo ma ci sta, è un classico esempio di comportamento educato. È vero che non penso sia illegale utilizzare la toilette senza consumare nulla, ma si tratta di buone, anche di buone maniere,
0: ma
1: no?
0: Sì, ma
1: fondamentalmente
0: sì,
1: cosa vabbè, un caffè a 2 franchi e,
0: chiaro, se prendi un caffè a Zurigo,
1: vabbè,
0: no,
1: forse
0: magari
1: oggi
0: sono
1: 4,80 8 franchi
0: e comincia a diventare caro, ecco.
1: Ecco, e
0: però sì, non lo faccio, diciamo, non è nelle mie abitudini.
1: Però nelle tue abitudini c'è ad esempio quella di sederti a un tavolo, prendere un tè caldo e star lì 3 ore e tenere occupato il tavolo 3 ore. Questa è un'altra cosa.
0: Non perché
1: la fai?
0: Dici questo? No,
1: no, chiedo, lo fai?
0: A parte che non penso di essere mai andata in un bar a prendere un tè caldo.
1: Sì, no, è vero. Guarda, ho sbagliato proprio target. Sono io a chiedere scusa a Tessimo. Danno d'immagine clamoroso a prendere un tè al bar.
0: Non
1: sia mai.
0: Non me lo ricordo, me lo faccio a casa il tè.
1: Tu dal gin tonic in su.
0: Analcolico.
1: Cioè, ovviamente.
0: Chiaro.

Comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: troppo bene.
1: Daniele Silvestri, le cose in comune.
2: Allora,
1: questa aspetta che deve finire.
2: Scusa, sì, allora, Fausto Papetti, che deve chiudere da solo.
1: Che abbiamo in questo Fausto Papetti mi torna in questi giorni. Le cose che abbiamo in comune con il nostro pubblico è che ci piace chiacchierare.
2: Certo.
1: Tanto. E quindi sono quei dibattiti alla fine che tengono acceso accesa la nostra
2: le nostre vite, perché sì, l'importante è fare cacciare, discutere di questo, in questo caso di un articolo apparso su tio.ch stamattina, che parla di una famiglia, insomma un gruppo di amici, che è andata in un grotto del Bellinzonese e si è portata gli gnocchi per il figlio duenne. Poi ne è sorta una discussione, insomma finita male, nel senso che le persone in questione hanno lasciato il posto. Allora, Michel dice: sono sicuro che la cucina del grotto poteva proporre gli gnocchi in alternativa, o comunque parlandone in anticipo col ristoratore sicuramente si sarebbe offerta un'alternativa. Sì. Io credo che in buona fede il papà di questo bimbo non ci abbia pensato.
1: Probabile.
2: Si sia detto: vabbè, noi andiamo lì, spendiamo una certa cifra, mi porto gli gnocchi per il bimbo, è finita lì.
1: Che noi prendiamo le distanze, perché non sappiamo esattamente qual è stato l'atteggiamento, perché se hai comunque adottato un atteggiamento arrogante, ecco, se hai tirato fuori il piatto degli gnocchi e poi lo hai evidenziato in maniera arrogante dinanzi al ristoratore, magari lui se l'ha un po' presa,
2: chi lo sa, non sappiamo.
1: Noi partiamo dalle nostre esperienze. Io appunto, disorganizzata come sono, ma me ne vanto, con i miei figli non ho mai portato niente al ristorante, ci mancherebbe, piuttosto si adattano, ecco. Alcuni erano un po' scettici nel fatto che magari i bambini consumassero quello che non erano gli avanzi, no? Quello che restava di mamma e papà, no?
2: Certo.
1: Dicendo: beh, allora comunque occupa una sedia, comunque sta tirando tutto per terra che dovrò pulire due giorni, e mangia, diciamo, i contorni di mamma e papà. Un po' stranina anche questa cosa, no?
2: Infatti in un'analisi un po' estrema Massimo Sutter di questa situazione si è espresso dicendo: piuttosto allora metti un cartello all'entrata con scritto: i bambini sotto i 5 anni non sono graditi.
1: Addirittura.
2: Pensa a te.
1: Cioè, severo. È molto severo.
2: Vabbè, no, ma per fare un esempio, per mettere le cose in chiaro prima, l'importante è quello. Poi c'è qualcuno che scrive sempre in merito invece al fatto di andare a usare ad esempio la toilette,
1: senza
2: consumare nulla. Karin dice: io purtroppo non bevo caffè, quindi diventa complicato chiedere qualcosa di veloce da bere per usufruire del WC. Scusa, mi fai un mezzo litro di birra? Devo andare veloce al bagno. No, diventa complicato, però dico: ho bisogno della toilette, se devo pagare qualcosa pago, dice Karin.
1: O lasci un caffè sospeso, no? Che è una cosa carina, non so se si usa fare ancora nei bar. Io conosco altra gente che non beve caffè, va bene così. Lascio un caffè sospeso, 2 franchi per il prossimo cliente che vorrà.
2: È una bella cosa.
1: Deliziare.
2: Non va tanto di moda, però.
1: No,
2: io
1: non più. C'era stato un momento in cui
2: io non l'ho mai fatto per altri, sicuramente.
1: È giunto il momento.
2: Vabbè.
1: Vado in bagno, caffè sospeso.
2: C'è un altro bel racconto che parla più o meno in questi termini. Tra poco.

0: sempre argomenti che portano un bel dibattito e noi vi stiamo facendo palleggiare, ci siamo tirati indietro proprio da pavidi dicendo sentiamo la vostra e discutete tra di voi, noi per il momento ascoltiamo.
1: Noi siamo campioni olimpici di tirare il sasso e nascondere la mano, quindi leggiamo la continuazione del messaggio di Chiarin, appunto una storia curiosa, perché una volta si è sentita a disagio perché con una sua conoscente aveva un appuntamento in un bar per aiutarla a compilare dei documenti. Entrano, si siedono, arriva la cameriera, lei chiede un bicchiere d'acqua, la nostra Chiarin, e l'amica dice no, io per ora non prendo niente. Quindi cosa è successo? Sono rimaste lì due ore a fare farsi i loro documenti, lei non ha consumato nulla, dice Chiarin. Io mi sentivo a disagio per aver occupato il tavolo per due ore con un solo bicchiere d'acqua, quindi alla fine ho lasciato una mancia pari ad un altro bicchiere d'acqua.
0: E ci sta effettivamente, anche perché non è che ci sono delle regole,
1: non
0: scritte,
1: c'è una legge,
0: no?
1: Credo che dica tu puoi sederti solo per otto ore consumando un bicchiere d'acqua frizzante, però
0: ci sono alcuni ristoranti che pongono dei limiti, ma lo dicono prima, tu hai non so prenotato o riservato un tavolo per la cena, ti dicono sì va bene ho due posti però dalle 10:30 bisognerebbe lasciarlo libero, a quel punto sta a te decidere,
1: certo.
0: Ma in un bar questa regola non c'è. Sta a te, insomma, avere rispetto, chiaramente.
1: Esatto.
0: Se te ne accorgi.
1: Certo, assolutamente. Adesso mi ritorna sul tema e dice: ci vuole un po' di flessibilità. Se cinque adulti prendono pasto principale bevande, poi magari dessert e caffè spendono abbastanza. Se danno qualcosa al bimbo non vedo grandi problemi, anche perché i piatti proposti per i bimbi nella maggior parte dei ristoranti sono pasta al pomodoro, cotoletta e insomma una scelta non molto variata. Però il discorso comune che fanno un po' tutti è quello di avvisare prima, magari, no?
0: Ma certo,
1: avvisare prima. Ma io non ci penserei adesso, detto sinceramente, non ci penserei di chiamare e dire guarda che mi porto, no, che so, una scatola di crackers per i miei figli se, no, se hanno questa, non so, lo stomaco che morde dalla fame. Poi arriva un altro messaggio da Dani che dice: uno, il cliente ha ragione; due, il cliente ha sempre ragione; tre, nel malaugurato e rarissimo caso che non fosse così entrano subito in vigore gli articoli 1 e 2, quindi il cliente ha sempre ragione. Beh, questo deve un po' essere così, nel senso che non puoi permetterti tutto, chiaramente.
0: No, non puoi permetterti tutto. È
1: però
0: una regola che veniva insegnata anche nelle scuole di vendita, no? Il cliente ha sempre ragione, che è stata un po' modificata.
1: No, tanto che non viene a mancare rispetto.
0: Esatto.
1: Chiaramente, penso
0: no,
1: io,
0: ma un
1: no?
0: tempo era compresa la mancanza di rispetto.
1: Non deve essere così.
0: Diciamo che nell'ambito del lecito, del rispettoso, hai ragione. Se poi cominci ad insultare i miei collaboratori, camerieri, eccetera,
1: non va assolutamente,
0: non hai
1: tollerato,
0: più ragione.
1: Secondo me, Simo,
0: no,
1: nel nostro Grotto Ramona
0: non verrà. Ma perché
1: Grotto
0: Ramona?
1: Grotto del Saraming, scusami.
0: Ma però va bene, ma perché Ramona?
1: Non lo so, a caso, non è a caso.
0: Ma va bene, ma sei in contatto con qualche spirito guida?
1: Grotto Ramona mi piace.

0: doccia. Sono quei temi che ti tengono lì per delle ore.
1: Io faccio la doccia nel bagno, così creo l'effetto splash and spa in bagno, sono tutti contenti.
0: È perfetto.
1: Si pattina praticamente nel mio bagno. Vabbè, usciamo dal bagno e torniamo in sala da pranzo, torniamo al ristorante, perché abbiamo un messaggio vocale da ascoltare, ce l'hai?
0: Ce l'ho assolutamente. Sentiamo il parere di Alfredo.
2: Buongiorno amici di Rete 3, vi parlo da ristoratore. Bisogna essere un po' più tolleranti, dai, non bisogna essere così avidi. Alla fine, che il bambino ti mangiava gli gnocchi, spendeva 8 franchi, 10 franchi, non ti avrebbe cambiato la vita. Soprattutto per i bambini, bisogna essere tolleranti. Oh. Ci avresti guadagnato il tavolo dei genitori. Buona giornata.
0: Che bella voce.
1: Grazie,
0: Alfredo.
1: Facci sapere dove hai l'attività.
0: Esatto.
1: Che io e la Simo solitamente pranziamo alle 9:30.
0: Esatto, arriviamo. Allora,
1: presto.
0: Adesso dirò una cosa, magari una impopular opinion. Però anni fa, quando avevano cominciato a proporre degli alberghi soltanto per adulti, io all'inizio non capivo, dicevo, ma che cosa sono? Alberghi a bollino rosso, cosa vuol dire
1: solo per adulti?
0: E poi ho capito ed ero scettica, dicendo, ma che roba brutta escludere le famiglie con bambini. E poi mi sono detta, ma perché? Così uno non dà fastidio all'altro, no? Quindi se sei un ristoratore particolarmente attento alle esigenze della famiglia, magari ci puoi anche marciare a livello di marketing, no? Dicendo bambini e famiglie ben accette.
1: Alter ego di Massimo Sutter praticamente. Invece vuoi arrivare
0: invece
1: un determinato ristorante,
0: potresti decidere a tuo rischio e pericolo proprio di dedicare, magari ci sono già, sto scoprendo l'acqua calda, dei ristoranti solo per adulti,
1: adults only, chi lo sa, magari è una soluzione, una possibilità. Intanto abbiamo raccolto altri comportamenti discutibili da parte di clienti in un esercizio pubblico, come spostare, ci scrivete, tavoli e sedie per creare una sistemazione diversa senza chiedere, cioè si formano sculture egizie per far sedere tutti i soci senza chiedere al ristoratore o alla ristoratrice.
0: Che poi a me è capitato di assistere a cose del genere, lo fai quasi per gentilezza, no? Perché non vuoi disturbare i camerieri e dici, guarda, prendo, sposto il tavolo, le sedie, via via, ma non è ben vista questa cosa.
1: In realtà il cameriere nella sua testa ha magari un suo ordine mentale che tu vai a scomporli, chi lo sa.
0: Soprattutto per la cassa, ogni tavolo ha un numero, insomma, effettivamente no, meglio non farlo.
1: Poi c'è anche la questione legata alle richieste di modifiche dei piatti presenti nel menù, no? Posso avere senza gorgonzola ma con acciughe e capperi, però con poca mozzarella, cioè tutte queste cose qua, è lecito chiedere,
0: è lecito,
1: ragazzi, è chiaro che non facilita il compito di chi si ha di fronte.
0: Non possiamo sentire che cosa dice poi lo chef quando riceve la domanda.
1: Non vogliamo nemmeno sentirlo.
0: No.

0: Quanto amo creare a livello concettuale dei luoghi che possano far star bene sia le famiglie sia invece le persone che vogliono andare a deliziarsi con dei piattini senza magari avere dei bambini attorno. Non
1: brava,
0: c'è niente
1: esempio,
0: di male.
1: Ad esempio, non c'è niente di male. Tra poco ascoltiamo il parere di un ristoratore. Prima leggo il messaggio di Samu che dice: in un ristorante ho visto un cartello ben in vista che diceva che eventuali modifiche ai piatti in menù per insomma queste modifiche veniva applicato un supplemento. Ho chiesto al gerente se ci fosse molta gente tra virgolette complicata, mi ha risposto che da quando ha messo il cartello non più.
0: Quando è vero, perché se devi pagare qualcosina
1: magari ci pensi due volte,
0: sì.
1: Se è per un vizio così sfizio personale. Sentiamo Sebastiano,
0: sì?
1: Esercente,
0: sì,
1: vai.
0: Volentieri.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Vi parlo da ristoratore pure io. E bisogna vedere un attimino naturalmente le due storie, le due varianti, però sinceramente ultimamente nella ristorazione come anche nella vendita c'è molta gente maleducata che pensa di essere a casa propria quando va al ristorante e porta le proprie bevande o le proprie pietanze solo perché c'è magari un'intolleranza senza neanche prima informarsi se la cucina è in grado di accontentarli. E già lì secondo me c'è una mancanza di comunicazione e un pensiero quasi eccessivo di io sono cliente, io ho ragione, e questo è un po' ovunque in questo momento. E quanto riguarda invece i ristoranti solo bambini, ce ne sono diversi, se si guarda anche zona Milano, Como, anche qua da noi in Svizzera, però ce ne sono diversi, ma sono fatti apposta per far sì che la cena sia un momento di tranquillità dove sono magari locali un po' più intimi con un numero chiuso di tavoli, con un servizio di un certo tipo, dove naturalmente uno va, che sia moglie e marito con figli, possono andare da soli senza avere i figli appresso e godersi veramente una serata di tranquillità e spensieratezza, o una coppia normale che va tranquillamente a mangiare che non vuole avere il rumore attorno. Cioè, ci sta benissimo e d'accordissimo. Io ho 4 figli e ti dico che uscire una volta ogni tanto senza i bambini fa più che bene.
1: Grazie, che sì, bene. Siamo d'accordo.
2: E l'altra cosa che bisogna vedere è appunto anche il fatto che bisogna essere un po' più tolleranti per queste cose qua, naturalmente in modo educato, sia da una parte che dall'altra. Però secondo me c'è stata un po' un'esagerazione da parte di tutte e due, e per questo che si è arrivato a un litigio così forte.
1: Certo, grazie. Sebastiano, un'analisi lucida da parte di un ristoratore che ci ha espresso il suo punto di vista, il suo parere, grazie.
0: Tu non hai bisogno della nostra approvazione certamente, ma ci è piaciuta perché hai veramente un po' chiuso questo dibattito, no? E non da ultimo sottolineerei questa cosa che tu hai detto da genitore e ristoratore, che se una sera ti va di passare una serata tranquilla senza bambini dovresti poterne avere il diritto. Stessa cosa vale per una coppia che esce con i bambini, che non si sente in un luogo dove i bagai, come li chiami tu, sono fastidiosi e poco rispettati dal resto degli avventori.
1: Quindi, tutto esatto, dipende da che cosa si cerca e quindi bisogna trovare il locale adatto.
0: Adesso ci informiamo.
1: Babysitting, conosci qualcuno?
0: Sì, diverse.

0: arriva così Hip Hop, così da dietro con i suoi anfibi che ci spinge fuori dallo studio di Rete 3, perché tra poco tocca a Paltrax. Noi chiudiamo salutando tutti coloro che lavorano nel mondo della ristorazione, un mondo
1: difficile.
0: Non facile, l'abbiamo capito, difficile, è difficile anche essere clienti a volte, ma sicuramente chi ha insomma gli attributi per aprire, mettersi in proprio, aprire una di queste attività, o chi ci lavora in un mondo non sempre facile, quando si ha a che fare con la gente non è mai facile. Insomma, un abbraccio a tutti voi,
1: esatto,
0: e buon lavoro, insomma.
1: Esatto, grazie per il lavoro che fate. Io devo dire che dalla mia finestrella, dal mio oblò personale, ho cresciuto dei bambini, mi sono ritrovata sempre molto rispettata dai ristoratori della Svizzera italiana.
0: Sono molto educati i tuoi figli,
1: sì,
0: Simo,
1: mi permetto
0: di dire che li conosco,
1: sì.
0: Sono molto educati, complimenti, hai fatto un buon lavoro.
1: Mai avuto disagi, e quindi vi salutiamo domani.
0: Così.
1: Chissà in quale altra bugada ci metteremo.
0: Obiettivo bugada,
1: esatto.
0: Obiettivo bugada everyday. Intanto buona giornata da Simo
1: e da Joas.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.

0: con voi fino a mezzogiorno. Simona è qui ancora appunto in studio per le informazioni. Diamo uno sguardo alla meteo per la giornata di oggi, di martedì, appunto. Vediamo che cosa ci dice. Al sud del mattino nuvolamenti temporanei, abbiamo visto questa mattina una mattinata piuttosto nuvolosa sul Ticino centrale meridionale, poi abbastanza soleggiato, temperatura minima sui 17 e massima sui 26, al nord in prevalenza soleggiato a parte qualche nebbia mattutina e alcuni cumuli pomeridiani, temperatura minima 11 gradi, massima sui 28. Per quanto riguarda invece il traffico, vediamo un po' che cosa ci dice il bollettino che è arrivato pochi minuti fa. Dice che al momento non ci sono disagi da segnalare, però eventualmente doveste avere voi invece informazioni legate a problemi al traffico, 079 873 8073 il nostro numero di WhatsApp. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
1: 3 News. Dati incompleti e finanziamento poco chiaro. Il controllo federale delle finanze critica il progetto Trasporti 45 del ministro Rösti sullo sviluppo di strade e ferrovia. Sempre a Berna, il piatto forte della settimana di sessione oggi al Nazionale, l'acquisto dei nuovi caccia F-35, battaglia su costi e numero di velivoli all'ombra delle recenti rivelazioni sul prezzo fisso mai garantito. La Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump e respinge il suo tentativo di limitare il voto per corrispondenza a sole 6 settimane dal midterm.

entusiasmo e di energia messo in display da Avril Lavigne nel 2011 in questo What the Hell. Non so se sia possibile, non credo sia possibile, anche perché poi questi sono lavori di produzione, cose. Non è che la gente va in giro tutto il giorno così a cantare a squarciagola, intonato così, no. Però idealmente quell'energia lì magari sarebbe bello facesse parte di questa nostra giornata, che spero per voi amici, amiche, cari e cari all'ascolto sia iniziata al meglio con i Raga di Parzialmente Scremato. Come detto, io sono Paltrax con voi da adesso, le 9-6 minuti fino a mezzodì. Poi a partire dalle 11 ovviamente ci raggiungerà ancora una volta anche Ottavio. Io poi volevo giusto dare ancora una lettura al bollettino del traffico, perché in realtà poi ne è arrivato uno che diceva che ci sono ancora dei rallentamenti tra Magliaso e Bioggio in direzione di Gravesano e Lugano su Riva Paradiso e via Antonio Caccia in direzione del centro, perché non è che proprio, insomma, va tutto bene, ci sono dei rallentamenti, ci sono dei tratti congestionati, come è abbastanza normale che succeda nella Svizzera italiana a quest'ora del mattino. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazza virtuale è sempre lì, non è che si apre adesso, la utilizziamo tutti i santi giorni per chiacchierare, scambiarci messaggi, saluti e quello che vi pare. L'ultimo singolo di Elisa si intitola Kintsugi. Ho fatto una pappardella, una cotoletta pazzesca su quello che significa Kintsugi ieri. Non starò qui a rifarla, però è bello, il titolo è bello.

dimentica. La memoria è importantissima. Elisa Kintsugi, il singolo che lancia l'album omonimo che arriverà il 27 novembre, dunque tra poco più di un mesetto. Vedremo, poi sicuramente ci saranno diversi singoli che verranno utilizzati, poi estratti da quell'album, mai funziona così. Questo singolo qui io non so nemmeno se sia il caso di annunciarne il titolo, perché loro sono uno dei gruppi più amati, credo, di sempre. Sono uno dei più conosciuti, anche se 16, per esempio Beatles, Rolling Stones, li conoscono tutti, 16 Queen altrettanto, penso in tutto il mondo. Questo brano qui è proprio bello, secondo me, in generale, ma la mattina poi, perché all'inizio io non voglio, proprio voglio farlo partire giusto pulito. Yeah.

0: Mamma mia.
1: Un applauso alle fatine dei dischi che ogni giorno ci viziano come fossimo dei figli unici viziati.
2: Allora, arrivano dei messaggi. Non so voi, ma ci sono dei brani, per esempio, nella fattispecie, appena è partita questa Somebody to Love, mi sono immaginato, è il classico ballo, è il classico brano da ballo in mutande. Vi spiego che cosa. C'era quella famosa scena di Tom Cruise quando era ragazzino, quel film, non mi ricordo più se era Risky Business il titolo, forse, quando lui ballava in mutande da solo in casa, facendo finta di ballare con la scopa, con lo scopettone, lui stava pulendo per terra. È una scena che poi è diventata iconica di un certo tipo di film e di spensieratezza, lo dico spesso e volentieri, degli anni 80, no? E era diventata famosa. E io mi immagino che so che questa cosa faceva ridere, perché in tanti ci si ritrovavano e magari ti ci immedesimavi in quella scena, perché diceva chi da ragazzino, ma anche non più da ragazzino, non ha incarnato le fattezze, le movenze del proprio cantante o della cantante preferita, del leader della band, davanti magari a uno specchio, in mutande o in pigiama, quello che vi pare, insomma, in una tenuta, in una miss che non è quella che si usa per uscire di casa, cercando di imitare e dando del proprio meglio a livello di performance. Io mi immagino che sicuramente qualcuno l'avrà fatto con Somebody to Love, cercando di imitare in modo peraltro impossibile le movenze e il carisma, no? Di Freddie Mercury. E secondo me questo qui è uno di quei brani, è uno di quei brani da casa, è uno di quei brani che ti ascolti magari quando sei da solo a casa a tuono, il sabato, la domenica, proprio per fare questa cosa qui, no? Per imitare. Qualcuno mi ha detto addirittura, e sono abbastanza d'accordo, una delle canzoni più belle dei Queen, secondo questa nostra ascoltatrice, la migliore secondo lei, e dice meravigliosa anche la versione di George Michael. Concordo pienamente, è una bella lotta, a parte che i Queen hanno fatto tante di belle canzoni, è una bella lotta tra queste e Bohemian Rhapsody. Però non so, invece ditemi voi se c'è uno di quei brani, il brano da casa, il brano che vi piace magari cantare a squarciagola, se ce n'è uno, se ce l'avete, quello che vi piace ballare di nascosto, magari appunto in mutande o in pigiama, quello che vi pare. Fatemelo sapere se vi va, se ne avete voglia. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp.

ridere belli i vostri messaggi. Aspetta, vediamo se riesco a trovarla. Allora, Chariots of Fire, momenti di gloria, vediamo, perché qualcuno mi fa: non è veramente una canzone, è la colonna sonora. Peraltro, tra l'altro, film meraviglioso, colonna sonora pazzesca, incredibile, a cura di uno dei grandissimi del XX secolo, di uno dei grandi compositori di colonne sonore, Vangelis. Sentiamola un po', vediamo se riusciamo a sentirla. È meraviglioso. Con le scene di corsa, eh sì, questa qui è stata utilizzata 10.000 volte in un sacco di anche spot pubblicitari. Ogni giorno, quando ti con sotto una bella voce, sai, di quelle che ti ispirano. Meraviglioso. Grazie Arci, gli dice: non è veramente un brano, è una colonna sonora. Io ogni volta che la sento mi immagino che corro al rallentatore su una spiaggia. Bellissimo. Sì, ah, che bello. Poi anche la colonna sonora di Antartica era meravigliosa. Grande genio di Vangelis, che anche la colonna sonora di Blade Runner, l'originale, mamma mia, ne ha fatte di bellissime. Qualcun altro mi ha scritto: per me la colonna sonora è un altro brano che poi vi faccio ascoltare, molto molto bello. E mi ha detto: Isa, grazie per il messaggio, la canto e la ballo in pigiama mentre lavo i denti sotto la doccia, semplicemente facendo l'aspirapolvere, perché è un brano che infonde energia, saltello qua e là e non importa dove sono. Meraviglioso, bellissimo. Volevo farvi sentire però prima il brano che per eccellenza è il brano da ballo in mutande, perché se andate a cercare la scena del film degli anni 80 con un Tom Cruise giovanissimo, era un ragazzino che rimane da solo a casa e, approfittando della casa libera, fa un po' quello che gli pare e a un certo punto, insomma, cerca di riscaldarsi una cena che non funziona e decide di cominciare a ballare, così dando sfogo un po' alla propria esuberanza adolescenziale, e mette questo brano qui, e da lì salta fuori una scena che pare fosse completamente improvvisata, nel senso che sulla sceneggiatura c'era scritto danza, comincia a ballare, però come poi ballava stava a lui, e lui ha improvvisato su queste note di un brano meraviglioso, molto semplice, un rock and roll classico, Bob Seger and the Silver Barrel Band, All Time Rock and Roll.

Bob Seger, grande nome, diciamo, della musica di un certo tipo, proprio un classico rock and roll, ma non solo, che arriva dalla cultura appunto degli States, ovviamente scelto non a caso per quanto riguardava quella scena lì di Risky Business, incredibile, indimenticabile, la scena del ballo in mutande e camicia, che lo ha fatto diventare, sicuramente quella è una delle cose che lo ha catapultato, diciamo, nell'empireo delle celebrità hollywoodiane poi di sempre, e l'ho fatto diventare l'idolo delle teenager in tutto il mondo. E invece adesso voglio ascoltare il brano che mi ha suggerito la nostra cara ascoltatrice Isa, che saluto, e che mi ha detto a lei piace ballarlo e saltellare qua e là qualsiasi cosa stia facendo in casa. Questo è il suo brano da ballo privato, ecco, diciamo, quando se ne sta per i fatti suoi e ascolta un po' di musica e le mette energia. E qui, giusto per vedere, insomma, e dire come poi sono diversi anche i gusti delle persone, io però francamente lo adoro questo brano, per cui mi hanno detto: ma sì, ma perché no? Perché non ci ascoltiamo Dr. Dre con Snoop Dogg, Nate Dogg and Corrupt con The Next Episode on Channel 3. Yeah.

dice un po' così questa canzone? No, allora dice Mother Father. Dice Mother Father, ma mamma papà, non è che non è come pensate voi. Musica svizzera, Danica con Jarro Vandal, Wrong Things, bellissimo questo brano.

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Vuk, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

ma che bella, quanta musica svizzera, giornata della musica svizzera. Abbiamo sentito il messaggio promozionale a proposito Danica con Jean Rovandal, abbiamo sentito prima, e adesso Noemi Besa con You'll Find Me There, cantautrice dal canton Turgovia. Invece adesso continuiamo con la musica italiana dell'inizio degli anni 2000, dove lui era uno dei grandi protagonisti, poi è sparito purtroppo, vabbè, stiamo parlando comunque di 26 anni fa. È sempre stato un po' allergico lui alle luci dei riflettori, è sempre stato un po' controverso, faceva un po' lo spocchioso, no? Quando lo intervistavano faceva sempre un po' il sarcastico, ma secondo me se lo poteva anche permettere, perché è sempre stata una persona con una discreta ironia, i suoi testi lo dimostrano, la sua musica poi peraltro impeccabile, di successi ne ha firmati tanti. Samuele Bersani, questa è Senza Titoli. Appunto, era il 2000. Buongiorno, io sono Paltrax, questa è Rete 3.

che pezzone, che gruppo, gli Heavy Danoid inglesi, che ricordi What Makes a Good Man, il brano finale della colonna sonora di un videogioco, Borderlands 2, del quale mio figlio era appassionato e anch'io, e a 15 anni ho deciso, grazie anche alla decisione di un amico, il carissimo Bia, che saluto, che ci procurò i biglietti per il concerto degli Heavy nel 2012 al Bloom di Mezzago. Andammo a vederli, è stata una roba pazzesca, con mio figlio che aveva 15 anni a saltare come dei canguri sulle note di questa What Makes a Good Man meraviglioso, e lì mi sono reso conto, insomma, dei bei momenti che si possono costruire, no? Con i propri cari, le proprie care, e che bella cosa è la musica, tra l'altro, se volete godervi degli album incredibili di soul come si deve, andate a ripescare gli album degli Heavy. Comunque bellissimi ricordi, appunto, con mio figlio nel caso, era il primo concerto al quale andavamo insieme e lui era contentissimo, felicissimo, perché stavamo ascoltando la musica che faceva parte della colonna sonora di un videogioco, peraltro scelta benissimo, e mi viene in mente che magari non, anzi tanti o tante sono sicuro avranno costruito dei ricordi così, per cui volevo chiedervi se vi ricordate o se avete portato voi figli, nipoti, a dei concerti, e poi magari grazie proprio al fatto che vi siete goduti questi momenti insieme con della musica dal vivo, che è sempre un'altra cosa, se mai fatemelo sapere, se avete dei ricordi legati a concerti che avete visto con i vostri genitori per la prima volta, magari il vostro papà, la vostra mamma o insieme vi hanno portato a un concerto, oppure voi avete portato i vostri figli, i vostri nipoti o figli di amici a concerti, fatemelo sapere allo 079 873 8073. Sono sempre ricordi bellissimi, super teneri. Continuiamo con una band che sicuramente di ricordi così ne ha stampati nella mente di tantissime tantissime per anni. Stiamo parlando ovviamente dei Oasis con The Hindu Times.

0: Allora vi ho chiesto se avete dei ricordi legati a parenti, genitori, mamme, papà, nonni, zii che vi hanno portato a un concerto, che vi hanno fatto scoprire la musica dal vivo. È arrivato un messaggio bellissimo da parte di una nostra ascoltatrice, un altro che non posso far sentire perché insomma è pieno zeppo di emozioni, anche di lacrime, ricordi che riguardano un genitore, in particolare un concerto di musica italiana che ha legato appunto dei bellissimi ricordi di qualche annetto fa, e purtroppo quando poi un genitore non c'è più, insomma non sta tanto bene, poi ovviamente ti commuovi. Invece in questo caso l'altro messaggio di un'altra mamma che ha fatto...
1: Ciao Barbara.
0: Ciao
1: io
0: Barbara.
1: Sono stata recentemente a luglio proprio insieme a mia figlia di 17 anni al concerto di Bruno Mars.
0: Vabbè.
1: Mi piace a tutte e due. Il concerto era stupendo e lei era super felice.
0: Che bello.
1: E io ero più felice di vedere lei così felice che non di essere comunque andata a un concerto meraviglioso.
0: Beh, poi lui è bravissimo dal vivo, è bravo sempre, ma i suoi spettacoli sono pazzeschi. Che bellissima cosa che ci hai descritto, Barbara. Allora a voi due dedico questa 24K Magic e poi saranno le 10. Grazie per il tuo messaggio.

0: pazzesco. Rete un po' come 3. Me.
1: Non ho parole, cioè, voglio dire. No.
0: Volevo vedere la tua faccia.
1: No, la mia faccia era abbastanza eloquente.
0: Ti sei pietrificata la faccia, ti si è sciolta un po' la faccia.
1: Ma in effetti ti sei descritto benissimo, perché voglio dire, lo sappiamo che sono doti che sì. Tu coltivi.
0: Anche la sincerità.
1: Ballerino ineccepibile.
0: Certo. Diamo uno sguardo alla meteo per la giornata di oggi. Sarà ancora un po' nuvolo, con la mattinata appunto soprattutto nuvolosa, nel pomeriggio meno in parte soleggiato con massime attorno a 26 gradi. Per domani ancora più o meno copia e incolla come oggi, con minime attorno a 16 gradi e massime attorno ai 24 gradi. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: 3 News.
1: In Parlamento si torna oggi a parlare degli F-35 a causa dei maggiori costi. Il Consiglio federale ne vuole acquistare 30 anziché 36, ma già per questi 30 occorrono 400 milioni di franchi in più contenuti nel messaggio sull'esercito 2026. Ne discuterà stamani il Consiglio nazionale, la sinistra farà ostruzionismo, mentre da destra si chiederanno invece più soldi per tornare alla flotta inizialmente prevista. All'estero, nello stretto di Hormuz, una petroliera è esplosa in seguito al contatto con una mina mentre stava percorrendo la rotta minata dall'Iran. I Pasdaran hanno ribadito la chiusura e il controllo dello stretto, dichiarando sicura solo la rotta settentrionale su cui è richiesto un pedaggio. Secondo l'esercito statunitense, la nave sarebbe stata colpita già lo scorso mese da un missile iraniano e nel weekend i Pasdaran l'avrebbero nuovamente attaccata con un drone. In tema, il Ministero della Difesa statunitense ha riconosciuto in un rapporto pubblicato ieri una carenza di munizioni legata alla guerra con Teheran, constatazione rifiutata dall'amministrazione Trump negli ultimi mesi. Secondo il rapporto del Pentagono, tra il 28 febbraio e il 30 giugno l'operazione Epic Fury contro l'Iran è costata circa 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi unicamente in munizioni sparate.

questi qui sono quei dischi da geriatria, Che bella Black Box, Loliara, Holloway, Right on Time dell'89, che suono. Proprio il suono di quegli anni lì. In quegli anni si faceva, qualche annetto prima forse anche, si facevano scoprire due ragazzi dall'Inghilterra che poi hanno costellato sia gli anni 80 che 90 che 2000 di loro brani con quel loro stile inconfondibile, il loro synth pop, se volete, molto, sempre molto raffinato, e poi è diventato anche abbastanza maranza, se volete, in alcuni casi, però sono sempre stati in grado anche di produrre delle cose estremamente eleganti, molto minimal. È il caso di questo brano che io personalmente adoro, uno dei loro migliori, insieme a Western Girls. C'è questa Home and Dry del 2002 dei Pet Shop Boys. Buongiorno, sono le 10:07, io sono Paltrax, questa è Rete 3. Starò con voi fino a mezzogiorno.

Beh, io penso che l'amicizia sia una delle cose più belle che la vita ci può offrire. Le amicizie poi che durano per anni e che vanno avanti sono sicuramente uno dei grandi tesori che ci viene concessi su questa terra, in questa vita, in questo pianeta. Ed è bello vedere anche in un mondo che non credo che sia molto facile, certo pieno di lucine, glitter e glamour, però il mondo della musica, dello spettacolo, non credo che sia proprio uno dei più facili per quanto riguarda le amicizie, sia per quanto riguarda magari trovare il tempo per vedersi, per condividere porzioni di vita, magari anche forse, che ne so, per invidie. Però Marracash e Gue sono amici da tanto, hanno pubblicato a sorpresa il 9 settembre, pochi giorni fa, questo brano per celebrare 30 anni di amicizia, che già sono veramente un bel record nella vita normale, credo che appunto a maggior ragione poi nel mondo dello spettacolo. L'amicizia tra loro due dura da 30 anni e i 10 anni anche dall'uscita dell'album, del joint album che avevano fatto, Santeria. Molto molto carino, tra l'altro. Prendevano a prestito un pezzettino, un pezzettone, insomma un loop estratto da Gangster Paradise di Coolio, molto carino. Coldplay and BTS, My Universe, siete all'ascolto di Rete 3, le 10:15, buongiorno, è martedì. Dici un'altra cosa che sappiamo già, altra. No, non mi rivengono in mente niente, altre, dopo quando me ne vengono in mente ve le dico.

Vabbè, ma che cosa non è questo ultimo singolo di John Legend, Daylight, bellissimo prodotto, ritorna il nome, il nome che qualche anno fa era dappertutto. Pharrell Williams era in ogni produzione, collaborava con tutti, col mondo, anche con se stesso, lo trovavi anche dentro al mio frigorifero. E è tornato, che bello, è uscito l'8 settembre 2026, singolo estratto dal nuovo album Muse, tutto prodotto da Pharrell Williams, e si sente insomma il tocco magico di un grande musicista, di un grande professionista. L'album uscirà il 23 ottobre. Invece poi abbiamo questa realtà, bella realtà di giovani italiani che arrivano dal sud Italia. Io ne parlo sempre bene perché a me piacciono tantissimo. Loro sono tre fratelli di sangue, veri fratelli, e poi hanno una sorella adottiva, Noemi Orlando, si chiamano Santa Maria, arrivano da Palermo. Li abbiamo anche ospitati qui a Lugano, nella Svizzera italiana, durante l'Oglay, che se vi va di scoprire dei ragazzi molto brillanti, intelligenti, disponibilissimi, andate a cercare la loro intervista, c'è l'intervista completa su YouTube realizzata dalla nostra Ellis, una delle fatine dei dischi, nonché una delle protagoniste di Non ci resta che il cactus, che li ha intervistati proprio in occasione della loro presenza a Long Lake. Santa Maria, Tornado. Senti che giro quasi alla Prefab Sprout anni 80, che bei suoni.

Breathe era, faceva parte del grande cappello sotto il quale finivano tanti brani musicali che si riferivano un po' a quel genere che si chiamava lounge music, la musica da ascoltare, che ne so, sì, in un lounge, in un salotto dove ci si rilassa, e che poi alla fine è diventato un genere a sé stante, che era quello che si ascoltava tanto in molti locali, anche in tanti negozi, come musica da sottofondo. Era bella musica, elegante, tranquilla, non disturbava troppo e metteva, insomma, di buon umore, dava delle vibre di eleganza, di rilassatezza, soprattutto magari al mare. Poi erano uscite le famose compilation, magari anche qualche annetto prima, quelle, il famoso Buddha Bar, no? Che raccoglieva tutti i migliori artisti, i migliori brani legati proprio a quel genere musicale, che è arrivato più o meno in coda a, è bello perché poi quando vedi la storia della musica ti rendi conto che c'è un filo conduttore, no? C'è una storia, un'evoluzione. Si parte dal blues, dal jazz, poi il blues dà vita in qualche modo al rock and roll, che è il suo figlio più selvaggio, più irrequieto, diventa la musica di Satana. Rock and roll poi dà il via a, visto che è molto esuberante la sua energia, gli permette di generare una valanga di figli e figlie con generi, sottogeneri, hard rock, metal, poi dal blues un po' rock nasce ancora altri generi, poi parte tutta quello che è il panorama della musica black, dunque funk, eccetera eccetera, e poi arriva la musica elettronica, e dalla musica elettronica e il mix con il pop e il rock nascono altri generi. Questo per esempio è un esempio di quello che era legato alla cultura dei rave all'inizio degli anni 90, che prende piede, cominciano queste feste un po' clandestine in quel periodo lì. Ci sono dei gruppi che poi rappresentano proprio, sono l'icona di quel tipo di movimento e di periodo che prende vita a Manchester, diciamo così, quella era la città. Uno di questi gruppi, che peraltro ha visto alcuni dei suoi membri, soprattutto il cantante, prendere una via, diciamo, tutta una serie di scorciatoie, o perlomeno di appunto percorsi non proprio facilissimi dal punto di vista dell'utilizzo delle sostanze. Ecco, uno di questi gruppi sono sicuramente gli Happy Mondays, e questa però bellissima Step On Radio Version, la sua versione radiofonica, perché l'altra versione era lunghissima, un remix pazzesco da discoteca appunto. Step On era il 1990.

0: volte fino adesso, per cui devo recuperare la mia media. 079-873-8073 il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazza virtuale dove ci si ritrova, si chiacchiera. Avevo chiesto prima, un'oretta fa eravamo partiti a parlare di ricordi legati a concerti, musica scoperta grazie ai nostri genitori, oppure noi che abbiamo fatto scoprire la musica ai nostri figli, e qualcuno ci ha scritto e dice: ma portare la mia piccola baby dance nei villaggi conta come concerto? Secondo me sì, alla fine della fiera poi è bello comunque vedere che è accostare i bambini alla musica, anche al ballo, è bellissimo, perché poi è un'attività che permette di sfogare tanta energia che altrimenti poi viene sfogata fino alla sera tardi sui genitori che magari vogliono riposarsi un po', soprattutto in vacanza. Per cui direi di sì, dai.
1: Stiamo andando verso
0: conta.
1: E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

era 2015. Torniamo ai giorni nostri con la musica dalla Svizzera italiana, progetto di Leo Leoni, con anche il nostro Igor Gianola, detto anche Figor Gianola, chitarrista sopraffino, due chitarristi, insomma, non sono solo loro ovviamente all'interno dei Corleoni, Corleoni se preferite. Il singolo Lady Marmalade era uno di quelli usciti dal nuovo album che è proprio stato pubblicato pochi giorni fa, l'11 settembre, cover del brano di Bob Crewe e Kenny Nolan, l'originale del 74. Tra l'altro appunto poi il tour dei Corleoni partirà nei prossimi giorni, se non sbaglio il 20, tra pochi giorni il 20 di settembre, da qui dalla Svizzera italiana, per cui ce li ascoltiamo appunto con Lady Marmalade.

Che canzone strana, molto bella, molto romantica questa di Somber, una bella balla. Dice: avrei voluto essere quello che tu meritavi, ma non ce la faccio, non sono pronto, il mio corpo non ho capito come magari deve raggiungere un certo tipo di forma, non lo so, non si capisce. Comunque molto molto bella, molto romantica. Torniamo un po' indietro negli anni con la musica italiana. Uno dei brani più conosciuti sicuramente, uno dei brani che ci ha fatto apprezzare questo rapper, anche se definirlo rapper forse è un po' riduttivo, italiano, grandissima penna, grande interprete, con questa sua voce, con questo suo stile caratteristico, Caparezza, che un po' in orbit ha perso, però noi appunto abbiamo imparato a conoscerlo come era, insomma, anche grazie per esempio a questo, La mia parte intollerante del 2006.

0: previsioni.
1: Il nostro meteorologo di fiducia.
2: Ha voglia. Per oggi al sud nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, soprattutto sul sottoceneri. Al nord in prevalenza soleggiato, massime per oggi attorno ai 26. Domani al sud nuvoloso e nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Al nord al mattino ultime schiarite, poi aumento delle nubi seguito da alcuni rovesci e temporali localmente di forte intensità.
0: Adesso il microfono a Julie per le informazioni.
3: 3 News.
4: Dopo il sì del nazionale, anche gli stati sostengono il controprogetto dell'iniziativa per vietare l'importazione di foie gras in Svizzera, depositata nel 2023. L'acquisto all'estero, secondo il testo del controprogetto, non si proibisce, ma grazie a nuove disposizioni di legge si punta a diminuire il consumo sul territorio. Si sancisce l'obbligo di dichiarare il prodotto all'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. Qualora tra 5 anni la misura non avrà un effetto sul consumo, è prevista l'introduzione di restrizioni all'importazione. La produzione di foie gras in Svizzera è vietata da più di 40 anni, ma è ancora autorizzata all'importazione. Il dossier è ora pronto per le votazioni finali. Un sì degli stati arriva anche in materia di import di pellicce. È stato accolto il controprogetto all'iniziativa popolare per vietare il capo d'abbigliamento. Al momento dell'acquisto i rivenditori dovranno chiarire il metodo di produzione e fornire la prova che non siano state inflitte sofferenze agli animali. Per accelerare le tempistiche il Consiglio federale ha già emanato un divieto di importazione a livello di ordinanza che è entrato in vigore il 1 luglio 2025 con un periodo transitorio di 2 anni. E restiamo a Berna, ma cambiamo camera. Il nazionale si è pronunciato oggi per l'entrata in materia sul messaggio 2026 concernente l'esercito. Pur essendo commissione competente e consapevole dell'evoluzione dei costi legati all'acquisto degli F-35, un abbandono del progetto o un cambio di sistema ritarderebbe l'introduzione di un dispositivo di difesa moderno. Lo ha dichiarato la relatrice Nicole Barandin del Centro di Zurigo.

0: Applauso, applauso a scatola chiusa per Ottavio che torna a trovarci. Buongiorno Ottavio.
1: Buongiorno Paltrax. Applausi per Fibra.
0: Sì,
1: Fibra,
0: sì.
1: Fibra. Applausi per Fibra.
0: Ottavio.
1: Ah, ma è già il 15 settembre, hai visto?
2: Sì.
1: Passa veloce.
0: Buona, buona. Buon tempo.
1: Cioè, le settimane sono lunghe, ma il mese è corto, è una roba stranissima.
0: Sì. Ma non lo so, è il contrario. Beh, cioè, agosto è durato 84 giorni,
1: voglia.
0: Per cui.
1: Voglia. Sì. Allora, c'è un gruppo di attivisti britannici, si fanno chiamare Blade Runners. Blade Runners.
0: Un nome impegnativo.
1: È un nome impegnativo. Allora, nel film omonimo. Tu mi insegni, Blade Runner erano cacciatori di androidi.
0: Erano,
1: no?
0: Degli agenti speciali, si specializzati nella caccia ai replicanti.
1: Ai replicanti, replicanti che costituivano un pericolo. Esatto. E invece questi Blade Runners britannici, dove vedono il pericolo?
0: Nella I.
1: Nei semafori.
0: No,
1: nei semafori.
0: Geniali.
1: Ma
0: quello,
1: sono dei
0: quello
1: geni.
0: È un nemico, quello è un nemico.
1: Ma guarda che loro sostengono che i semafori sono messi lì per eliminarci. In due modi, o ci fanno ammalare o ci possono sparare direttamente quando gli gira i semafori. Ci
0: I sparano. Semafori.
1: E fanno, avete in visto che hanno montato tutti quei sensori? Anche da noi ci sono delle specie di telecamere sopra e gli hanno detto no, sono i sensori che mettiamo per regolare il traffico.
0: Appunto.
1: Loro fanno, non è vero, sveglia, quella è tecnologia militare che utilizzano contro i cittadini.
0: Ma...
1: prima o poi si attiveranno ci faranno fuori.
0: Prima o poi si attiveranno
1: e ci faranno
0: loro
1: fuori.
0: Dicono ci sono dentro dei mini fuciletti nascosti. Ok.
1: Quindi secondo loro i semafori sono i nuovi nemici dell'umanità.
3: A me mi arrivano un semafori che spara.
1: Attenzione, perché due di questi Blade Runner sono stati filmati mentre si arrampicavano su un semaforo e tagliavano i cavi dei sensori, mettendo fuori uso tutto il semaforo.
0: Ovviamente, perché poi non funzionano più.
1: Sono stati arrestati. Tu come te li immagini? Come te li immaginavi? Blade Runner. Raccontavo la storia.
0: Non lo so, ma io quando mi dici Blade Runner il mio immaginario è legato a Harrison Ford.
1: Allora erano una coppia di pensionati.
0: Oh,
1: lui e lei. Lui e lei di 70 anni.
0: No!
3: Aspetta che arrivo su anch'io, Ce le
0: ma forse
3: forbici.
0: Lì c'è qualche problema anche
3: ce
0: legato
3: le
0: all'invecchiamento.
1: No. Ma pensa chi li ha visti salire sul semaforo?
0: Ma sono poi riusciti
1: moderni
0: a scendere?
1: Eroi. Sì, sì, no, sono scesi e li hanno arrestati perché ha messo in pericolo. Loro sì che ha messo in pericolo il traffico disattivando i semafori, non i semafori.
0: Ma perché loro ci credono, la loro è una missione. Adesso, Ottavio, non cascarci anche tu.
1: Ma fanno quasi tenerezza.
0: Sono
1: quasi dei moderni Don Chisciotte.
0: Sì, ma sai che mi ha rubato le parole di bocca?
1: I mulini sono i semafori.
0: Esattamente.
1: Fanno talmente tenerezza che adesso stanno girando Blade Runner 2 pensionati alla riscossa. Non con i cacciatori.
0: Il semaforo assassino?
1: Esatto, no? Non ci saranno i cacciatori di replicanti, ma i cacciatori di semafori. Io ho già in esclusiva il monologo finale di questo film.
0: Vai.
4: Io ne ho viste cose che voi automobilisti non potreste immaginarvi. Semafori lampeggiare nel buio sopra gli incroci del centro. Ho visto sensori puntare innocenti pedoni vicino alle strisce e ho visto uomini arrampicarsi sui pali per tagliare i cavi e salvare l'umanità. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come multe sotto la pioggia. È tempo di attraversare la strada.
0: No! No! Questa è una dissacrazione, uno dei più bei monologhi della storia.
1: Lo stanno girando.

0: credo che si possa usare questo termine terribile, irrecuperabile anche per i due anziani, i due vecchietti cacciatori di semafori, cacciatori, i Blade Runners spietati. Io ho visto le scene raccapriccianti, quello che hanno fatto quel povero semaforo.
1: Ha detto ogni tanto tutti abbiamo pensato che i semafori fossero nemici,
0: nel senso,
1: quando in fretta sono tutti rossi,
0: sì, quello è vero.
1: Se non ti
0: sono da verde,
1: sono tutti verdi,
0: è vero.
1: Ma allora veramente c'hanno dentro qualcosa. Ho due questioni sui semafori.
0: Dai,
1: allora, la luce al centro di che colore è?
0: È gialla già.
1: Adesso sta dicendo gli altri no, è arancione. Sai che c'è questo dibattito?
0: È arancione, gialla, insomma. Non è rossa, non è verde.
1: Sì, però non ci si è mai messi d'accordo se sia...
0: È arancione.
1: È arancione, però prima hai detto gialla.
0: Sì, perché forse nei vecchi semafori era gialla.
1: È un po' come quella storia degli abiti su Facebook, ti ricordi? Chi lo vedeva bianco e oro e chi lo vedeva bianco e blu. La luce, voi come la vedete la luce in mezzo al semaforo? Gialla o arancione? Questa è la prima questione.
0: Giusto.
1: E già non ci si mette d'accordo. La seconda, hai presente quando premi il pulsante?
0: Sì.
1: Per segnalare che vuoi
0: attraversare. Sì.
1: Secondo alcuni, quello è un bottone placebo. Presente, bottone placebo che non ha nessun effetto sui semafori, ma ti tranquillizza perché ti dà l'idea di essere tu a controllarlo, quindi sei meno impaziente.
0: In realtà non è che appena lo schiacci diventa verde, non è quello il discorso. Io ho visto dei semafori restare rossi a lungo per i pedoni senza il bottone schiacciato, e quando schiacci il bottone
1: diventa verde. Allora mi sono un po' informato, alcuni servono veramente ad accelerare l'uscita del verde, altri sono in effetti bottoni placebo buttons, che sei lì più tranquillo perché dici ok, io l'ho chiamato, aspetto,
0: arriverà,
1: ho fatto il mio,
0: sicuramente arriverà. Pensi, arriverà un po' prima.
1: Pensi, vedi, mio marito la vede gialla, io la vedo arancione, ma non si sa di che colore è la luce. Magenta? La luce
0: no,
1: è...
0: ma come magenta?
1: Ma no, magenta.
0: No.
1: Attenzione che ti fa rifare la patente.
0: Esatto, blu no, nemmeno blu, no. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp se volete mandarci la vostra valutazione del colore nel centro, quella tra il rosso e il verde. Perché il rosso e il verde non credo che ci siano molti dubbi.
1: Sai un altro bottone placebo che dicono? Quello per chiudere le porte dell'ascensore.
0: Ma va, perché no, quello è vero, no, quello
1: vedi,
0: funziona.
1: Vedi, la vede arancione, io e te la vediamo gialla.
0: No, però effettivamente se ci pensi è più arancione, non è proprio giallo acceso.
1: Adesso non vorrei causare degli ingorghi per gente che sta lì ferma a aspettare che esca l'arancione.
0: È un rischio,
1: per vedere di che colore
0: assolutamente
1: è.
0: No.

0: Sono arrivate delle risposte? Cosa sta vincendo? L'arancio o il giallo?
1: L'arancio, no.
2: Non c'è una risposta definitiva, però da Barcellona ci dicono qui in Spagna il giallo del semaforo si chiama ambar.
0: Ambra.
2: Né giallo né arancione.
0: È un colore suo, tutto particolare.
2: Poi c'è chi dice, quando appena esce è giallo, man mano che ti avvicini diventa sempre più arancione, diventa rosso.
0: È vero.
2: Sarebbe quella che blinca che è arancione, quella in mezzo è giallo.
0: È sempre la stessa. Quando infatti poi lampeggia è quella lì, lampeggia il giallo o l'arancione, non lampeggia quasi mai il rosso, no. Rosso vuol dire che ti devi fermare.
2: 50 sfumature di giallo. Ognuno la vede come vuole.
0: Sì.
2: Adesso Patrizia dice: vi siete accorti che se con le ruote arrivate sopra le righine di catrame che si trovano nell'asfalto antistante il semaforo diventa verde?
0: Spesso volentieri sì. Ma quelli sono dei rilevatori di pressione?
2: Io pensavo fosse praticamente la sigillatura dei sensori che hanno messo sotto la strada.
0: Sì, è quello. E lì sotto ci sono dei sensori.
2: Sono in quel senso
0: sensori di peso.
2: No, in quel senso sono molto intelligenti.
0: Forse
2: per quello i Blade Runner inglesi hanno paura. Dice, sono talmente
0: troppo intelligenti.
2: Sono
0: sicuramente più intelligenti di alcune persone che si conoscono. Cioè, voglio dire.
2: Che si conoscono. Poi, allora, semaforo pedonale su una strada non trafficata.
0: Ok.
2: I pedoni diligentemente aspettano che esca il verde
0: di solito.
2: Se
0: meglio.
2: Uno passa col rosso, tutti dietro, hai notato?
0: Sì, quello è vero. Però dipende.
2: L'istinto del gregge che abbiamo.
0: Sì, oppure vedi uno che rimane lì
2: fermo.
0: Nessuno
2: vuole essere il primo.
0: Esatto, rimane uno che rimane lì fermo, che lo vedi che
2: esatto.
0: C'è dentro il conflitto interiore, no? Come se volesse andare ma non ce la fa.
2: Però per dire, siamo lì tutti fermi finché uno apre la via e tutti.
0: E questo la dice lunga sulla forza che possono dare gli esempi, giusti o sbagliati,
2: esatto.
0: E su quanto possiamo essere pecoroni anche quando crediamo di non essere.
2: Allora, in questo senso è un esempio sbagliato, però succede anche in casi di persone che hanno bisogno d'aiuto.
0: Sì, sì.
2: Appena uno interviene, tutti gli altri lì. Però non sono stati mai loro.
0: Credo che sia uno dei corollari del famoso bystander effect, dell'effetto dello spettatore.
2: Vedi.
0: Che tu credi di essere solo uno spettatore di un evento, magari anche tragico, però quando qualcuno poi interviene
2: capisci che
0: spezza questa specie di incantesimo e poi tutti si danno da fare. Però ci vuole quella prima persona che fa il passo.
2: Oppure se ci sono dei bambini al semaforo non passi con
0: no, dovresti dare l'esempio.
2: Mai.
0: Se vi vediamo fare una cosa così

0: Che bravo, Leon Bridges, Talk It Over. Allora, stiamo affrontando un altro di quei temoni pazzeschi da Pulitzer, dalla Radiofonia 2026.
1: Non sono rilevatori di pressione, no. Ma c'è sotto una sfera magnetica.
0: Ok.
1: E quando passa l'ambulanza, la polizia, e innestando un pulsante, fanno diventare verde
0: al volo
1: il loro semaforo e rosso tutti gli altri.
2: Rilevatori induttivi, vedi che ne stanno tutti.
0: Ma pensa a te, bellissimo. Ma, ero convinto che invece fosse qualcosa legato a.
2: Comunque non sono solo davanti al semaforo, anche nei 50-100 metri precedenti credo che rilevino il flusso di traffico per poi regolare di conseguenza il
0: e invece
2: semaforo.
0: No, ce l'ha detto adesso cosa serve.
2: No, ma lui dice quelli vicini.
0: Ah!
2: No, funziona anche con le auto. Io c'ho una via che ad esempio è rosso, quando ci passo sopra questi sensori diventa verde.
0: Sì, ma adesso, magari non sono quelli.
2: Allora, giustamente hai detto tu, basta parlare di semafori, restiamo in tema pressione.
0: Diamo luce verde a un altro argomento.
2: Bravo, pressione e luce verde.
0: Campo semantico.
2: Che
0: vai.
2: Per me era rossa, vorrei tornare sull'episodio della aspirapolvere che ho raccontato ieri, no?
0: Sì.
2: Riassumo.
0: Ci sono state poi conseguenze?
2: Mi hanno scritto, ma ieri lei sì, abbastanza.
3: Usi le mie frasi, i miei registri di nascosto.
0: Cioè non è bello. Non...
2: Comunque riassumendo, domenica pomeriggio lei si mette a passare l'aspirapolvere, quello senza filo, dopo 2 minuti si scarica, perché? Perché io l'avevo usato il giorno prima e non l'avevo messo in carica.
0: Scusa, una domanda, adesso non voglio... Però se non lo metti, cioè quegli aspirapolveri sono fatti apposta per metterli nella loro dock station.
2: Non ce l'ho.
0: Ma cosa fai? Lo appoggi per capire.
2: No, infilo lo spinotto perché non ho la dock station.
0: Ok.
2: In questo caso non avevo infilato lo spinotto con queste conseguenze.
4: Ecco. Comunque il Dyson non si ricarica da solo, eh.
0: No.
4: Come a te fa piacere trovarlo bello carico quando l'ho usato io, anche a me farebbe piacere che non mi si spegne a metà mentre sto facendo l'aspirapolvere.
0: Capisci?
2: Sì.
4: È così difficile, cioè ti stanca così tanto a collegarlo quando l'hai finito di usare.
0: Sei pessimo. Senti la voce, la tristezza.
2: Sì, no, ma però anche il nervoso.
0: Sì, è un misto di frustrazione, mestizia e disappunto.
2: Faccio una cosa che non ho fatto ieri a proposito di questa vicenda.
0: Il processo a Ottavio. Oh, finalmente.
2: Eccolo qua, il processo Ottavio. Allora, inizio io.
0: Sì, vai.
2: Io riconosco la mia colpa dopo aver usato l'aspirapolvere e non l'ho messo in carica.
0: Oh.
2: Ma non è stata una cosa premeditata, questo è importante. Semplicemente non mi è venuto in mente, quindi è stato preterintenzionale questa negligenza. Quindi chiedo la mia assoluzione perché il fatto non sussiste.
0: Allora, il codice civile in gomma 15 con fatto riferimento all'atto abis in funzione facente a riferimento alla mancanza di dolo di premeditazione con compulso una eventuale combinazione di multa disciplinare di franchi 5.
2: No, aspetta. Io mi rimetto al verdetto dei giurati popolari che sono gli ascoltatori.
0: Bella questa cosa, bella.
2: Perché mi fa chiedi agli ascoltatori.
0: È giusto. Allora, bello, mi
2: secondo
0: piace.
2: Secondo voi in questa vicenda, ma che massacro, dai, sono colpevole o innocente?
0: 6 mesi con la condizione.
2: Sono colpevole o innocente per questa mancanza?
0: Bello, dai.
2: Se mi reputate colpevole, eventualmente indicate una pena proporzionale.
0: Allora, facciamo così: se Ottavio è colpevole, scrivete forca, altrimenti scrivete assolto.
2: Adesso,
0: dai, bello, mi piace.
2: Il primo colpevole arriva da un uomo.
0: No. Ma tu cosa pensavi di andare proprio secco così, proprio easy sulla solidarietà maschile?
2: Non si fa l'aspirapolvere di domenica. Sì, ma era domenica pomeriggio.
0: Vabbè, comunque.
2: C'erano delle briciole.
0: Dai, scriveteci 079-873-8073. Sono curioso di vedere.
2: Ma un uomo non può dirmi colpevole, dai. È che noi non le vediamo certe cose.

0: attenzione, perché poi qui noi la buttiamo un po' in cacciara, ma scopriamo che nella Svizzera italiana c'è un amore profondo per il processo legale, per lo stato di diritto.
1: E io sono il capro espiatorio sempre.
0: Ma tu ti sei messo a disposizione dicendo cosa pensate del mio caso. Giustamente, esatto. La gente poi entra nel dettaglio, perché qui si prefigura anche un eventuale.
1: Sì, aspetta, senti,
0: vai,
1: questa.
0: Vai.
2: Ma io vorrei sapere prima cosa dice la perizia psichiatrica.
0: Giusto.
2: È capace di intendere volere?
0: Esatto. Parziale o totale scemata responsabilità.
1: Mi appello alla scemata. Infatti, quella sera ho detto.
0: Ma non puoi. Adesso non puoi.
1: Le ho detto, ti arrabbi così tanto per una scemata?
0: Quindi, dici. Non è che magari perché tu poi hai questo vizio di bere il caffè corretto.
1: Non è vero.
0: Il tuo caffè corretto una volta al giorno lo bevi.
1: Allora Monica dice: mi dispiace, colpevole, pena un mese di pulizie complete di casa, così imparerà a metterle in carica.
0: E poi ti faceva prima darti l'ergastolo.
1: E poi lei ti perdonerà. Preferisco il colpevole di Fabio, dice: colpevole, condannato a non utilizzare più l'aspirapolvere per 2 anni, vedi?
0: Perché
1: non è in
0: tosta,
1: grado di intendere e ricaricare, come si può dire.
0: Questo sì. No, allora piuttosto sì, lo scopettone, invece dell'aspirapolvere, lo scopettone, cioè andare proprio giù a mano come si faceva una volta, no?
1: Ma perché poi lei me l'ha menata tutto il giorno, non è che finita
3: lì. Non faccio fatica a passarmi giù, attaccarlo dentro, lo faccio. Tu che non fai fatica a passarti, non lo metti neanche in carica.
0: Dovresti vergognarti.
3: Non è che ti stanchi troppo eccessivamente, no?
0: No.
4: Così. Io non ci penso.
0: senti. Sta partendo il nervo, questa è la vena del crimine che si gonfia, si vede.
1: Allora adesso possiamo emettere la sentenza, eh?
0: Dai, va bene.
1: Allora, ecco. Per 12-2 colpevole.
0: Ok.
1: Però posso scegliere fra le due condanne.
0: Ok, sarebbe?
1: Allora, un mese di pulizie complete.
0: Va bene.
1: Oppure 2 anni senza usare la spina.
0: Dai, 2 anni senza usare non è una pena.
1: Scelgo quella.
0: Bene, non avevo dubbi.

0: Io comunque non sono come quelli che fanno finta di non conoscerti solo perché finisci in galera. Tu mi dici di cosa hai bisogno e io te lo porto. Cosa preferisci? Bigodini? No.
1: In carcere dici?
0: I gommini. Ah, si può fare, sì, te li porto, ci mancherebbe, sono tuo amico. Basta che mi dici giorni di visita, io vengo.
1: Ma allora, tu cos'è spaccio, io reati finanziari, traffico di stupefacenti, quello là nell'angolo cosa ha fatto?
0: Esatto,
1: non ha messo in carica il Dyson.
0: No, vabbè. Allora no, isolatelo anche in doccia, lasciatelo.
1: Isolamento diurno.
0: Esattamente.
1: Parliamo di ABC.
0: Vai. Oh, il gioco del mattino.
1: Il gioco di Rete 3 di cui tutti parlano.
0: Sì.
1: Tutti ne parlano ma non tutti vincono. Perché? Perché c'è poco tempo, lo stress della diretta. Poi se non ti viene subito una parola vai in panico anche su quelle successive, no? E molti concorrenti dicono le domande sono troppo difficili di ABC.
0: Dipende, sono delle definizioni, a volte sì, sono impegnative. Piccato, sai, stamattina mi è successo, quando sono arrivato io sentivo le definizioni, ho sentito la concorrente che face, per me erano tra virgolette semplici, poi ce n'era una dove invece poi ho capito che oggettivamente non era così facile poi in quelle condizioni arrivarci, certo. Entro, perché devi arrivarci entro un microsecondo, certo. Perché non hai tempo,
1: già se ne passi due sei già
0: a rischio.
1: Qual è il problema? Che chi le scrive ha già la risposta in testa. Però se volete veramente vedere cosa vuol dire ABC con le domande difficili, io ho preparato una versione di ABC Genius Edition. Praticamente se le sai tutte hai un QI di 180. Secondo me tu sei un po'
0: ma
1: in
0: dai
1: giro. Allora, posso testarlo su di te? Sono sempre 12.
0: Se è Genius Edition mi sa che non andrà tanto bene.
1: No, beh, Genius Edition. Così vai. Almeno facciamo la tara sulle domande del mattino e va diranno bene. Non sono va poi bene. Così. Allora, si gioca con la lettera B di?
0: Bronco.
1: No, batracomiomachia.
0: Batrax.
1: Se non la sai devi dire ovviamente
0: passo.
1: No,
0: basso.
1: No, sternocledomastoideo.
0: Sternocledomastoideo.
1: È genius. Allora io faccio partire il timer.
0: Vai.
1: ABC Genius Edition con la lettera B.
0: Vai, sono caldo, vai.
1: Allora, attenzione. Capitale del Mali.
0: Bamako.
1: L'autore di Fahrenheit 451.
0: Ray Bradbury.
1: Formula dell'acido borico.
0: BOH3.
1: Paura della forza di gravità.
0: Barofobia.
1: Vitamina B7.
0: Sternocleidomastoideo.
1: Ok, andiamo avanti.
0: Biotina.
1: Ah, ok, giusto. Il creatore di Tarzan.
0: William Rice Burroughs.
1: Movimento culturale algerino.
0: Berberismo.
1: A numero atomico 83.
0: Bismuto.
1: La scienza che studia i muschi.
0: Briologia.
1: Prodotto del catabolismo delle glomoglobina nella bile.
0: Facile. Bilirubina.
1: Roccia vulcanica scura.
0: Dai, vabbè, basalto.
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita in bobbiese. Sì, ma chi sei?
0: Era facile. Cosa ho vinto?
1: Hai vinto
0: i biglietti per Max Gazebo.
1: Adesso già la gloria, perché vuol dire che sei fortissimo in almeno 8-10 discipline.
0: No, non ho vinto niente, scusa, fammi capire.
1: No, hai vinto una fornitura a vita Bibabba e Babyba. Ne usi tanta Bibabba e Babyba?
0: Bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib

0: qualcuno ha tirato fuori anche altri scheletri dall'armadio, qualcuno ha messo addirittura in dubbio la veridicità della nostra prova di ABC Genius Edition.
1: Confermo che lui non aveva le risposte, ma è un genio. Pensa che bello scherzo, sostituisco la scheda di Balmelli di domani mattina.
0: Bello!
1: Se ne accorge.
0: No, secondo me un po' no.
1: Est crudelis in fabula.
0: Sì, qualcuno ha detto per quanto riguarda la tua negligenza nel riporre l'aspiratore ad accumulatore nella sua presa, dice è come non mettere il separatore sul tappeto rollante alla cassa.
1: Gravissimo.
0: Tu riesci a immaginarti una società, un universo dove la gente non mette il separatore?
1: No, sarebbe il caos.
0: Come fai a capire dove inizia la tua spesa e dove finisce quella dell'altro?
1: Non si può sapere. No. Allora, posso leggere l'ultimo pezzo?
0: Vai.
1: Editoriale che ho scritto. Allora, leggevo ieri la recensione di un libro di Thorkell Klingberg e Asa Vikfors. Sono uno scienziato e una filosofa svedesi.
0: Okay.
1: In questo libro a un certo punto loro sottolineano che la pecora domestica ha il cervello più piccolo rispetto al muflone da cui discende, no? In origine era come il muflone, poi discendendo, addomesticandosi, si è rimpicciolito il cervello. Perché?
0: Sì.
1: Perché la pecora domestica deve pensare meno, risolvere meno problemi, non deve cercare il cibo.
0: Vive in un ambiente confinato.
1: Esatto, non deve cercare il pascolo, ricordarsi dove non si difende, in sostanza deve pensare meno. Quindi durante l'evoluzione il suo cervello si è limitato,
0: si è atrofizzato
1: al minimo. Il muflone invece deve pensare molto di più, deve trovare strategie, risolvere problemi e quindi ha conservato il suo cervello con le dimensioni originali e soprattutto molto attivo. Questo libro non parla di pecore, parla di intelligenza artificiale
0: e
1: si intitola Perché imparare se le macchine sanno già tutto?
0: Il rischio è un po' quello, la domanda vera è quella.
1: L'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Leggo la conclusione. Se lasciamo che diventi il nostro pastore, dicono loro, ci si atrofizzerà il cervello, perderemo la capacità di ragionare, di pianificare, di risolvere i problemi, di creare, se lasceremo alla il ruolo di pastore. E basteranno due cani per mantenerci nel gregge.
0: Questo è il vero rischio.
1: Se vuoi ti preparo una versione più colloquiale e leggera.
0: No, scusa,
1: non dovevo leggere l'ultima riga.
0: Veramente sei una vergogna.
1: Non dovevo leggere l'ultima riga.
0: Torneremo
1: perfetto.
0: Con Nefandezza Sortite e quant'altro anche domani dalle 11 con Ottavio. Invece fra pochissimo con voi Giulia Arlenio, tornerò dalle 9. Dunque da Paltrax.
1: E Botox.
0: Sei tu, il tuo nome d'arte. Bello. Ciao domani.
1: Ciao.
0: Buon appetito.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 12 in punto, ma che bravi, grazie Paltrax, grazie Ottavio. Eccoci qui.
0: Tre.
1: Ma certo, iniziano le nostre ore insieme che ci porteranno fino alle 15. Io sono Julie Arlin. Come sempre non vi mollo durante la pausa pranzo. Il momento, uno dei momenti più belli della giornata, ma poi anche uno dei momenti più difficili della giornata, quelli di dopo la pausa pranzo. Cioè il recupero energie, il recupero di voglia di fare, o perlomeno di senso del dovere, o comunque il raccapezzarsi in un qualche modo e via, pronti per affrontare il pomeriggio. Mi sento privilegiata, mi sento quasi una personal trainer. No dai, personal trainer no, non mi sento proprio così motivante. Perlomeno una buona compagnia, dai, io faccio il possibile. Andiamo, mi sono portata dietro gente che mi farà vincere facile, tipo la signora Ciccone.

I Suerba cantavano così. I'm happy, esatto, negli anni 90. Questi qua erano due musicisti, Luca Urbani, Gabriele Damora, e loro avevano fatto, diciamo, da precursori, possiamo metterla così, a Colapesce di Martino, che poi hanno presentato la loro musica leggerissima. Secondo me, diciamo, un esperimento meglio riuscito, però il mood era un po' lo stesso, cioè far finta di avere una canzone apparentemente solare e ottimista, però raccontare un disagio esistenziale, diremmo noi oggi, tanto per stare coi piedi per terra, no? Per stare sobri. E avevano intercettato anche loro quell'idea lì. Un po' come, non so, quando voi magari davanti a un pranzo immensa fate finta che il piatto vi piaccia tantissimo, ma tantissimo, e in realtà no, non vi piace per niente, però siete lì, c'è quello. Adesso le mense di oggi forse regalano una varietà, mentre io mi ricordo la mensa della mia scuola e, nel senso, non è che ci fosse proprio una grande varietà. Sapevi che lunedì c'era quello, martedì c'era quello, e tra l'altro mi ricordo il venerdì c'era la pizza, e voi direte wow, la pizza. No ragazzi, no, no, no, cioè piuttosto fammi mangiare la pasta in bianco. Quella non era una pizza, secondo me erano delle pizzette surgelate, anche riscaldate male, che restavano super gommose, poi non erano neanche tanto grandi, quindi comunque per sfamarti te ne dovevi mangiare due, quindi era una specie di forzatura: o facevi digiuno, cosa che io non contemplavo mai, o se no te mangiavi due pizze di gomma. Ecco, non so com'è che fosse andata da voi nelle vostre scuole, però io saluto comunque tutto il personale delle mense scolastiche, perché sicuramente oggi il livello è alto. Poi comunque da noi le signore della mensa, perché erano tutte signore, gentilissime, a volte modi un po' rudi, ma quel rude che comunque ti aiuta nello sviluppo, soprattutto quando sei un adolescente, che se ti fanno troppi convenevoli un attimo ti prendi dal dito a tutta la mano e a tutto il braccio, quindi ci voleva anche quello, diciamo la verità.

Quando si dice che la necessità crea lo sviluppo, vedete, oh, leggo il messaggino allo 079 873 8073, il nostro numero della diretta, io vi leggo sempre, vi ascolto, poi magari ci metto un attimino, ma arrivo, così come arrivano i vostri ricordi parlando di mense scolastiche, dicevo... la necessità crea lo sviluppo, dopo anni a mangiare insomma roba discutibile, chiamiamola così, c'è gente che ha imparato a cucinare e ha cominciato a portarsi la schiscetta. Perché? Gianfranco dice, allora, scuola di Trevano anni 80, non so se qualcuno di voi o qualcuna di voi faceva parte di quella cricca lì, comunque... Vediamo se qualcuno ha dei ricordi analoghi a quelli di Gianfranco. Due menù, c'erano due menù, o pasta scotta o carne impanata con le patatine fritte, cioè tutti i giorni, alla faccia del menù del piatto della salute, cioè vabbè tutto, però un po' di varietà, ma erano gli anni 80 lì, cioè... Allegri, sciogliamo le trecce ai cavalli, che il mondo è tutto un bagordo. Questo era negli anni 80, almeno da guardare col binocolo. Il mondo dove tutto sembrava così un miraggio luccicante. In ogni caso, torniamo su Gianfranco perché è lui il protagonista. 4 anni di penitenza, appunto, con queste due alternative, pasta scotta o impanata con patatine fritte. E ancora oggi, dopo 40 anni, faccio fatica a mangiare entrambe le cose. Beh, sulla pasta scotta mi trovi completamente d'accordo. E appunto conclude dicendo, l'ultimo anno portavo la schiscetta da casa e via, problema risolto. È così, poi non so se hai imparato a cucinare come ho preventivato o se hai messo ai fornelli qualcun altro, sta di fatto che almeno c'era un po' di varietà, perché così è dura, durissima, già è dura andare a scuola quando appunto hai magari 12-15 anni, se in più manco la pausa pranzo ti dà un po' di gioia,

Allora, per fortuna che sono arrivata dopo a Trevano. No, io la dimenticherò mai, io facevo l'assistente dentale. Eravamo dentro lì e c'erano dei panini, dei bei paninozzi con la salsa rosa, giuro. Una cosa, non lo so, io la definirei orgasmica. Io dei panini così non li ho mai più mangiati, non so nemmeno se ci sono ancora. Giuro, potrei andare lì a mangiarli solo per riavere quel battito cardiaco così accelerato per quei panini fantastici. Solo che noi avevamo pranzo dopo, avevamo un pranzo un quarto d'ora dopo, ogni volta arrivavo alla fila e finiva il mio panino. Allora chiedevo al professore di andare al bagno un po' prima e mi portavo dietro il mio sacchettino e mi mettevo dentro lì i panini e quando rientravo non mi facevo mai prendere.

E niente, mi dispiace perché Carmen Consoli è proprio un'artista di valore, anche una persona molto piacevole. Però dopo le imitazioni di Checco Zalone, io mi spiace, ma ogni volta che ascolto una sua canzone penso a lui, scusami Carmen, non ci posso fare niente. E vabbè, comunque arrivano conferme del messaggio di Isa. Le focacce e i panini di Trevano, diciamo degli anni direi 90-2000, erano un cult. Quindi un saluto a tutti coloro che si occupano di quella mensa. E poi arriva Giampiero. Mamma, che ricordo che ha sbloccato. Qui voglio il popolo degli scolari degli anni 90, mi ci metto dentro anch'io. Allora lui dice: dopo le scuole medie, prima di andare ad allenamento in palestra, sempre negli anni 90, mangiavo una focaccia con insalata, cotto e salsa rosa. E questa è già la versione, diciamo, salutista, perché da noi l'insalata non c'era mai, c'era solo cotto, formaggio e salsa rosa, ma proprio una cascata di salsa rosa. E Giampiero dice: poi via a correre. Secondo me negli anni 90 la salsa rosa era un cult, perché io ne avrò mangiati i barili, altro che. E vabbè, poi Bart ci regala un'immagine della sua mensa scolastica. Ah, da noi c'era quel bel profumo di glutammato, mamma mia, ma almeno il menù era settimanale, dai, va bene. Sembrava di entrare in uno spogliatoio dopo la partita, va bene, chiarissimo, abbiamo capito. Non ti invidiamo, non ti invidiamo per niente.

0: Abbiamo un po' indugiato, ma per i Peter Kernel questo è altro. Sono le 12:36 minuti, è il momento di andare a guardare un po' le informazioni. Partendo dalla meteo, allora, al sud delle Alpi nuvoloso, qualche schiarita pomeridiana, soprattutto sul sottoceneri. Lungo le Alpi per lo più soleggiato, temperatura massima oggi 26 gradi. Al nord prevalentemente soleggiato, in montagna in giornata qualche nube cumuliforme e qui le temperature massime andranno fin verso i 29 gradi. Per quanto riguarda il traffico, sulla 2 ci sono code di 1 chilometro tra Quinto e Airolo in direzione del San Gottardo, con attese di 10 minuti circa in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. E nei Grigioni la strada cantonale tra Schluein e l'Ax è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Mi raccomando, prestate attenzione e se avete voi informazioni da condividere, 079 873 8073. Adesso andiamo a leggere insieme i titoli del radiogiornale.
1: 3 News.
0: È un rapporto che ci mette in difficoltà e risponderemo in fretta, ma per favore cerchiamo di affrontare le minacce con la dovuta urgenza e oggettività. È l'appello al Consiglio nazionale di Martin Pfister dopo le rivelazioni sulle trattative lacunose per gli F-35. Avremo anche un confronto tra il caso dei nuovi caccia e lo scandalo dei Mirage di 60 anni fa. Trasporti 45, le reazioni tra i parlamentari a Berna dopo che il controllo federale delle finanze ha parlato di importanti carenze nei programmi di potenziamento della rete stradale, di quella ferroviaria e del traffico d'agglomerato. A Lugano arrivano le reliquie del patrono dei magistrati, il beato Rosario Livatino, ucciso nel 1990 in Sicilia dalla mafia. E in Lituania un drone di sospetta provenienza russa abbattuto da caccia della NATO, lanciati anche 2 razzi di segnalazione da una fregata russa contro un elicottero dell'aeronautica militare danese.
1: Rete 3 Sport.
2: Con DEX, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
3: È tutto pronto per il ritorno sul ghiaccio del massimo campionato svizzero di hockey. La nuova stagione prende il via questa sera alle 19:45. L'Ambri Piotta sarà impegnato contro la Joie Porrentruy e per quello che si prospetta essere uno scontro diretto di bassa classifica, i leventinesi dovranno fare a meno di Virtanen e Bachmann, mentre Inti Pestoni sarà in sovrannumero. Il Lugano ospiterà invece il Ginevra alla Corner Arena. Thomas Mitel non potrà contare sugli infortunati Dario Simeon e Cyril Henry. Come sempre, entrambe le ticinesi saranno in radiocronaca diretta in sport e musica su Rete 1 e a seguire non mancherà l'appuntamento con After Hockey. Per le altre partite di serata, i campioni svizzeri del Friburgo saranno impegnati a Bienne, i vice campioni del Davos ospiteranno il Lagnau, il primo turno invece completato da Zurigo-Berna, Losanna-Zugo e Rapperswil-Kloten. Passiamo al calcio, perché in Super League si recuperano le partite della quarta giornata. Questa sera il Sion sarà di scena a Zurigo contro il Ghezzé, mentre domani, oltre a Thun Servette, il Lugano riceverà alle 19 all'AIL Arena il San Gallo, con l'obiettivo di allungare in classifica sulle prime inseguitrici. Per l'atletica, i mondiali del 2029 sono stati insegnati per la prima volta a un paese africano. Sarà infatti il Kenya ad ospitare la rassegna ridata nella sua capitale Nairobi, mentre quelli del 2031 si terranno a Monaco di Baviera. Chiudiamo con la pallavolo, perché la Svizzera, eliminata ieri dopo la sconfitta contro la Germania, chiude oggi alle 16 contro la Lettonia la sua avventura ai campionati europei. La partita è in diretta streaming su RSI La 2.

E continuano ad arrivare i vostri ricordi delle mense scolastiche, della Svizzera italiana e non solo. Beh, dai, c'è chi è stato un po' più fortunato, chi meno. Però fa sempre male ricordare quel periodo per tanti motivi. Uno su tutti che ho riscontrato in diversi di voi è il fatto che se, vabbè, sul discorso professori e maestri che magari dicevano qualcosa ai nostri genitori riguardo al nostro comportamento in classe o al nostro rendimento, che fosse scontato che loro avevano ragione a priori, cioè noi eravamo comunque sempre in difetto, difficile che dessero ragione agli allievi o ai figli ai tempi, ecco. Ma stessa cosa, stessa solfa anche sul discorso della mensa, perché non è che i genitori andavano a lamentarsi: ah no, mio figlio non può mangiare, adesso forse c'era qualche allergia ma proprio era una mosca bianca. No, quello che ti danno nel piatto mangi, anzi è un modo per imparare a stare nel mondo, a stare in mezzo alla gente, almeno questo è quello che mi diceva mia mamma. No, tu devi imparare ad adattarti. E io tipo: mamma, guarda che la pizza è molliccia, cioè no, la pizza come piace a te la mangerai quando vieni con noi in pizzeria, quando la facciamo a casa, ma lì tu devi mangiare quello che ti danno. Altro che: ah no, vado a chiedere, facciamo la petizione per... Con questo non voglio dire che fosse giusto, però così volevo condividere lo spirito che riscontro qui sulla nostra messaggeria. Va bene, dai, chiudiamo l'argomento con un po' di classe. Prendiamo in prestito questa Heart of Glass, che dà sempre quel tocco di eleganza. Cioè, perché anche il piatto più dozzinale, se tu lo presenti così, diventa una bomba.

Allora, mi piace perché poi qui i ricordi si intrecciano anche se le scuole erano diverse. Se Bart poco fa ha citato il mitico glutammato che praticamente era in ogni dove nella sua mensa, Archie rilancia e dice: guarda, una volta a settimana si mangiava a scuola e dovevamo cucinare noi, cioè nel senso che c'erano i maestri che ti accompagnavano a fare la cucina, cioè la maestra, la professoressa di cucina, di quello noi la chiamavamo di educazione domestica, una roba del genere. E Archie dice: lei metteva dado ovunque, così ogni cosa era salatissima, cioè, ma tipo anche per far bollire la pasta, via, dentro un po' di dado. Quindi a quanto pare avevano la peggior professoressa di economia domestica, o chiamatela come volete, perché lei non sapeva cucinare e alla fine tutti venivano, dice Archie, a mangiare nel mio gruppo perché io cucinavo al posto suo. Cioè praticamente tipo: levati, faccio io, mia mamma mi ha insegnato meglio. Grande Archie, ricordi che chi dà da mangiare agli altri ha un posto assicurato in paradiso, sicuramente, senza usare il brodo ovviamente, cioè il dado ovunque, ecco, quello lì no, quello forse nel purgatorio, voglio dire all'inferno perché almeno ci ha provato, però così col dado ovunque è un po' vincere facile.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: 2 minuti dopo le 13, parlando di cibo, il tempo è volato, volatissimo.
0: Tre.
1: E io sono sempre Julia Arlin con voi fino alle 15. Vogliamo chiudere sto tema perché abbiamo fatto un po' di giro delle mense scolastiche, non soltanto del nostro paese, ma abbiamo sconfinato un po' in Italia e adesso andiamo anche in Francia grazie a Seb, che dice: io sono andato a scuola in Francia, quindi mensa e cuochi francesi, qua sembra un ottimo inizio. Su alcuni piatti

Però poi ti mettevano appunto quel sugo lì della carne. Vabbè, niente, andiamo avanti. Direi che possiamo chiudere in maniera decorosa, sì, questo tema, con dei bei ricordi. Anche una bella sensazione che le scuole siano terminate per molti di noi. Perché non solo non abbiamo più verifiche, magari professori non tanto simpatici, ma anche l'obbligo di mangiare certi piatti in quelle belle mense. E comunque un salutone a tutti coloro che oggi, che è un'altra vita delle mense, lavorano in questo settore.

LP Laura Pergolizzi, che abbiamo conosciuto esattamente 10 anni fa con Lost on You, e non so voi, ma io ero rimasta folgorata, essere fatta proprio una cantante favolosa con questa voce un po' malinconica, però molto energica, poi fa questi ritornelli un po' da pelle d'oca. Ecco, lei è tornata 10 anni dopo, cioè in realtà ha fatto un sacco di altri album, l'ultimo era del 2023, comunque qualche settimana fa è uscito il suo album Room 12, è uscito il 2 settembre, quindi un paio di settimane fa per essere precisi, con questa Don't Stop. E in questo album c'è una bella celebrazione, perché ci sono sia nuovi brani sia l'esecuzione integrale del disco simbolo che l'ha lanciata 10 anni fa, che si chiamava proprio Lost on You. Quindi se vi capita, se siete ancora degli amanti degli album interi, magari anche in formato vinile o in formato CD, che ne so, potrebbe essere un bel regalo che vi fate. Ci sta, non bisogna sempre aspettare una ricorrenza per farsi piacere, io credo. E intanto arriva Lazza con il suo Male da vendere, era di un paio d'anni fa, sì, però suona ancora benissimo.

0: Mi immagino che molti di voi saranno ormai tornati alle loro faccende, avranno terminato la gran parte di voi la pausa pranzo e adesso pian piano chi più chi meno magari sta finendo il caffè e poi dopo via, si riparte. Però aspettate un attimo a ripartire, se siete invece già ripartiti a cannone prendetevi un momento, perché adesso arriva una canzone che nel bene e nel male ha fatto storia, nel senso che impossibile non ricordarsela. Poi c'è chi ne veniva perseguitato e chi invece la cantava addirittura con un trasporto tipo canzone a occhi chiusi e grande struggimento. Perciò dai, che la ricordiate in un modo o nell'altro, godiamoci questi minuti. L'avete riconosciuta? L'avete riconosciuta?
1: Come si?
0: Com'è che faceva? Khaled?

mentre mi arrivano un sacco di vostri messaggini dalle situazioni più disparate, volevo salutare Ale che ci manda un pensiero, un abbraccio proprio mentre si sta godendo una vacanza, una bella vacanza per festeggiare i suoi 60 anni che però saranno celebrati soltanto venerdì. Però dai, diciamo la verità, quando si parte in vacanza e si sta più o meno nel range del compleanno, ogni giorno è un buon motivo per festeggiare, una buona occasione. Quindi oggi ti festeggiamo anche da qui. Un abbraccio Ale, carissimo. Fa sempre piacere, perché non è scontato che ci portiate con voi anche nei vostri momenti di relax, nel vostro momento, insomma, di stacco dalla realtà. Vuol dire che siamo un pezzettino di realtà che vi fa piacere avere lì. Oh, mi piace. Sono grata e felice. Allora, andiamo, insomma, dietro di 20 anni. Ma ve lo ricordate Milo? Ecco, questa era forse un filo famosa rispetto all'altra, ma la voce inconfondibile.

L'abbiamo raccontato in più occasioni, commentando più e più cose, per esempio la tartatin che nasce da un errore. Ecco, spesso le cose più geniali nascono proprio da incidenti di percorso. Allora, io ho conosciuto Vasco Rossi naturalmente quando lui era già sulla cresta dell'onda per via proprio di Anagrafe, mettiamola così. E ho sempre sentito che veniva chiamato da alcuni il Blasco. Poi c'è anche la sua canzone Blasco Rossi, che tra l'altro, così vi anticipo, ascolteremo tra poco. E allora mi sono detta, adesso basta, voglio capire perché è il Blasco. Allora, qui ho bisogno di voi. Ho bisogno di voi fan, o voi che magari c'eravate già quando è nato questo nomignolo, questo soprannome, addirittura questo alter ego. Perché? Perché leggo sulla rete che appunto Blasco, il soprannome, non nasce da un'intenzione a tavolino, o magari, non lo so, da un giro di brainstorming per creare un nome d'arte che calzasse bene. No, è nato proprio per caso, e questo caso, questo aneddoto è diventato leggendario. Perché si narra che il giovane Vasco Rossi, quando era Rimini o Riccione, usciva con le ragazze. Vabbè, fin qui non era l'unico e non sarà l'unico. Però una sera, tornando a casa tardi, la nonna di una di queste ragazze, che l'aspettava sveglia, non so se con la ciabatta in mano, comunque non era proprio contentissima, era arrabbiata e ha detto una roba tipo: ah, voi siete state lì con la combricola di quello là, il Blasco Rossi. Aveva storpiato il nome, come solo le nonne sanno fare, e adesso dico anche come i genitori sanno fare, perché oggi star dietro al linguaggio dei ragazzini è un lavoro. Io stessa faccio una fatica incredibile, quindi ogni tanto mi perdo via, e il Blasco è diventato poi il suo soprannome, anzi una sorta di alter ego rock e ribelle che lui usava sul palco. E quindi via, così nasce la leggenda. Adesso ditemi se anche voi risulta questo, 079 873 8073, così la chiariamo. Intanto vi invito a godervi i prossimi minuti, che sono proprio dedicati al Blasco.

alla playlist della mia vita, dico: ma cosa che ci devo inserire? Ho tantissime canzoni, tantissimi generi diversi, tantissime epoche, però sono sicura che una canzone la metterei, ed è questa qui che arriva, perché non mi stanco mai di ascoltarla, e quando mi capita o quando vado a cercarla mi fa proprio stare bene, perché non so, è come se mi ricordasse un po' quello che sono e quello che voglio essere. Si chiama Inner Smile, quindi un sorriso che è dentro di noi, all'interno, ed è una canzone che mi sta a cuore perché ti dà la grinta, perché parla di libertà e appunto di voglia e capacità di trovare sempre la luce, anche quando magari attorno a te non è proprio il momento più luminoso della tua vita. E quindi questo sorriso che parte dall'interno, interiore, questa luce interiore, viene proprio stuzzicata e viene celebrata, secondo me, molto bene da questa canzone, che ormai ha 26 anni ma li porta alla grandissima. Eh sì, confermo. Sì, questa è nella mia playlist, c'è. Cioè.

Tran dell'autotune, però questa di Sfera Ebbasta mi piace. Tran tran. Così conoscevamo pian piano questo nome che ha fatto comunque la sua epoca e la sta ancora facendo, una delle leve ormai non più giovanissime, nel senso che ormai è navigato, del nuovo rap, trap, hip hop, chiamatelo un po' come volete. E intanto, ma ve lo ricordate K-Pops? Secondo me sì, perché c'è stata una specie di follia di gruppo. E questa canzone, bellissima, faceva parte proprio della colonna sonora del film.

0: anche di aggiornarvi sulla meteo. Dunque, fino a questa sera al sud abbastanza soleggiato, al nord invece semplicemente soleggiato, temperature massime attorno ai 26 gradi. Allora, Simona Rodesino è arrivata in studio perché poi prenderà il timone della barca, della nostra bellissima barcarola di Rete 3, dalle 15, ma ora ci porta le notizie.
1: 3 News.
2: È un rapporto che ci mette in difficoltà nel ricostruire la fiducia dei cittadini e delle cittadine. Risponderemo al più presto. Cerchiamo però di restare oggettivi, proprio come questo documento, perché le minacce sono presenti e da affrontare urgentemente. È l'appello di Martin Pfister al Consiglio nazionale dopo la pubblicazione dell'indagine sulle trattative per gli F-35. Il capo del Dipartimento della Difesa è così intervenuto durante la discussione sul messaggio Esercito 2026 condizionale dalle polemiche sui caccia statunitensi. Continuiamo con due novità dalla sessione del Consiglio degli Stati. I cantoni devono poter continuare ad assumere medici che non hanno esercitato per 3 anni, qualora l'offerta di cure ambulatoriali di base sia insufficiente. La misura era stata introdotta nel 2023 a causa della carenza di medici nel settore ambulatoriale e, secondo il progetto, va prorogata fino alla fine del 2032. Attualmente è in vigore fino al 2027. La proposta iniziale riguardava, tra i vari settori, psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale. Il nazionale l'ha tuttavia estesa anche alla psichiatria e alla psicoterapia per adulti, mentre gli stati hanno tacitamente stralciato questo punto. Il dossier torna quindi alla Camera del Popolo. E infine, i pazienti che vanno al pronto soccorso senza indicazione medica non devono essere tenuti ad un pagamento, e quanto ritengono gli stati che, a differenza del nazionale, hanno respinto un progetto volto a decongestionare le strutture di pronto soccorso. Esso prevede di concedere ai cantoni la possibilità di aumentare fino a 50 franchi al massimo la quota di partecipazione ai costi nel caso in cui ci si rechi al pronto soccorso senza invio da parte di un medico, di un farmacista o di un centro di telemedicina. Il supplemento verrebbe applicato dopo il raggiungimento della franchigia annuale, a prescindere dall'importo della quota parte già pagata. Il plenum si è così pronunciato a sfavore del progetto, che è avversato anche dal governo e torna quindi al nazionale.

E a questo punto mi sembra doveroso salutare tutte coloro che portano questo bellissimo nome, Evelyn. Evelyn, come lo dicono loro, i Nothing But Thieves, quintetto inglese dalla contea di Essex. Fa molto, molto elegante. Inghilterra orientale, chissà, qualcuno di voi è mai stato nella contea di Essex? Io mai, sono stata nel Sussex, ma mai nell'Essex. Va bene, basta Julie, ti prego, ma abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme. Ormai sapete che io l'ultima ora sono già partita, vado verso altri lidi mentali e voi dovete avere pazienza. Cosa vi devo dire? Funziona così. Allora, adesso arriva una canzone che personalmente, quando passa in radio, cioè io alzo il volume in una maniera incredibile, e poi se sto guidando c'è sempre il rischio che io appunto mi perda via ancora di più e non veda bene le automobili che arrivano, il traffico magari, o la strada che devo imboccare, sbaglio strada, mi è già successo con questa canzone qua, perché noi a Rete 3 ogni tanto la mettiamo e vi facciamo un regalo. Perciò adesso vi do 30 secondi per concentrarvi, se siete in macchina fate bene le vostre mosse e mettetevi in una situazione tale per cui per i prossimi 4 minuti scarsi non dobbiate prendere decisioni importanti o svoltare a destra o a sinistra improvvisamente, mi raccomando. Va bene, sono alla terza ora, Julie. Sì, sono alla terza ora. È così, va bene. Tu soltanto un'ora? Vabbè, Michael, ognuno c'ha le sue. Tu avrai altre doti sicuramente. Io c'ho la resistenza, 2 ore, la terza no. Va bene, doppi sensi a parte che non volevano essere tema di questo momento, torniamo focalizzati sulla canzone che sta arrivando e sulla vostra scelta. Adesso mi raccomando, concentratevi, prendete la strada giusta e ora abbassiamo i volumi e lasciamo spazio a loro.

Allora, visto che tutto è connesso, abbiamo iniziato questo nostro spazio parlando di difficoltà che creano lo sviluppo e proprio ieri mi sono guardata un documentario che trovate sull'app Play RSI, di cui il tema potrebbe essere proprio questo, la difficoltà che crea lo sviluppo, che di conseguenza crea un mito. Allora, se andate a guardare nei nostri documentari che RSI ha proposto e che potete recuperare, mi sembra fino a inizio ottobre, quindi avete un po' di tempo, ce n'è uno legato alla Lego. E vabbè, parliamo della Lego senza aver paura di fare pubblicità, perché in fondo è ormai parte della vita di, non vorrei dire ciascuno, perché mi voglio immaginare che qualcuno esista al mondo che non conosce questo giocattolo, però diciamo che nel 99,9% dei casi di sfioro o proprio a braccia aperte con questo gioco abbiamo avuto a che fare. Allora, in sostanza la storia nasce negli anni 30, perché c'è questo signor Christiansen, che era un falegname danese di un paesino che adesso ormai è diventato un fulcro di vai e vieni, c'è anche un villaggio di un parco di divertimenti dedicato. Ce ne sono 8, tra l'altro, tematici legati a questo gioco, non lo sapevo. Comunque uno sta lì. E appunto questo falegname danese ha avuto dei problemi col fatturato con l'arrivo della Grande Depressione del 29, quindi sono crollate le richieste di case, di mobili, e allora per sopravvivere cosa ha fatto? Inventiamoci qualcos'altro, cosa possiamo produrre? E si è inventato di costruire oggetti più piccoli e meno costosi e si è dedicato ai giocattoli. Tra l'altro il nome dell'azienda, così come lo conosciamo oggi, è stata l'idea di uno dei collaboratori dei tempi, perché questo signor Christiansen ha indetto una sorta di concorso interno per dire: ragazzi, come la chiamiamo la nostra azienda? Come li chiamiamo i nostri giocattoli? E qualcuno ha proposto Leggot, che significa gioca bene, quindi proprio legato al tema dei giocattoli. E così nasce la storia. Dopo hanno creato questi cubi, si usava prevalentemente il legno, poi c'è stato un altro problema perché c'era la penuria di legno e quindi lui ha detto: ma sai che c'è, e proviamo con la plastica. E da lì il resto è storia. Quindi se avete voglia di guardarvi un documentario fatto anche bene, andate a cercare nel nostro Play RSI e magari trovate anche parte, magari qualche gioco storico che ha colpito la vostra attenzione da bambini, magari quello che volevate tantissimo e non avete mai ricevuto, o quello che invece siete riusciti a ricevere e anche a montare, e magari montare, smontare e rimontare, che è la cosa più difficile.

0: Samurai J e Vito Salamanca. Allora è arrivato il momento di darvi un appuntamento per oggi.
1: L'agenda.
0: Sì, perché allora a settembre ricomincia la scuola, ricominciano gli impegni, magari anche i vostri momenti di sport organizzato o di corsi per adulti. E però, insomma, se l'estate è sinonimo di magari incontri più fortuiti, appunto, tornati all'autunno, alla nostra routine, facciamo un po' più fatica. E allora leggo questo appuntamento nell'agenda che riguarda la Svizzera italiana, dico, boh, magari a qualcuno interessa. Premessa: è una serata che si svolge in leggerezza e senza impegno. L'unica componente è quella di mettersi in gioco. Forse avete già capito. Allora, si chiama Speed Dating Ticino. E qua è facile, no? Capire dove si va a parare. Allora, dedicata alla fascia d'età fra i 30 e i 45 anni. È una attività a pagamento. Allora, l'iscrizione alla serata costa 46 franchi. Vi avevo raccontato una cosa simile perché c'è stata un'iniziativa paragonabile anche quest'estate al Lido. Qui invece siamo nel Bellinzonese, siamo alla Ritroveria 13 in Piazza Grande a Giubiasco. Allora, come funziona? Funziona che intanto sta serata si svolge con un minimo di 12 persone, quindi 6 donne e 6 uomini. Quindi è una cosa, diciamo, etero. I gruppi sono composti da un massimo di 10 donne e di 10 uomini. Gli incontri sono di 7 minuti ciascuno e via. Praticamente si girano i tavoli. Di solito le donne sono ferme a un tavolo e gli uomini girano. L'ho visto in diversi film, ci sono le scene, no? Però deve essere simpatico, perché comunque puoi conoscere gente al di là poi di quello che ci fai, no? E niente, l'entrata è per partecipare, poi c'è anche un aperitivo con qualche stuzzichino, due bevande e via. Quindi se avete voglia e avete necessità, insomma, di ampliare la vostra rete di conoscenze, sapete che dalle 18:30 potete andare a Giubiasco. No, perché è vero, cioè ai tempi c'erano gli amici degli amici, si facevano più feste, non so, forse era più semplice, c'erano le discoteche. Oggi si fa un po' più fatica e allora ecco qua l'idea Speed Dating Ticino.

bellissime. A parte i crampi al collo. Flat Beat, ma ve la ricordate? Io è indimenticabile. Infatti, guarda, quando è partita ho cominciato a fare quel movimento senza nemmeno pensarci. Infatti mi è ritornato la paralisi alle cervicali, che non sono neanche più quelle di 27 anni fa, ovviamente. Ma vabbè, stendiamo un velo pietoso. Quindi va bene, qua avete continuato a dire la vostra sul discorso speed date. Ci sarebbe bisogno di attività nella Svizzera italiana per far conoscere i 30-45 anni fra loro. Beh, io mi faccio volano di questo messaggio. Là fuori sicuramente ci sono persone che magari si possono inventare qualcosa, proporlo. Potrebbe essere una bella nicchia di business. Anche se secondo me il caso è imbattibile. O se no, trovarsi già per una passione, non so, un corso di qualcosa, uno sport. C'è stato Sportissima. Lì c'era l'imbarazzo della scelta per trovare una nuova attività da svolgere a partire da questo autunno. In ogni caso siete sempre in tempo. Per tutto il resto c'è l'appuntamento che vi ho ricordato poco fa. Mettiamola così. Ah, adesso arrivano i tiro.

0: Allora c'è bisogno, confermiamo. C'è bisogno di occasioni, occasioni di incontro, non per forza romantico, però insomma, occasioni che uniscano le persone non soltanto d'estate, non soltanto durante i concerti, ma anche nel nostro bell'autunno. Vabbè, dai, questo fine settimana c'è già tanto da fare. Ma già da domani, c'ho qua un festival da consigliarvi. E poi, come ho scritto a certi nostri ascoltatori che sono un po' bloccatini, bisogna avere un po' di slancio. Adesso, guarda caso, è entrato in studio Marco Di Gioia, lui che secondo me è un uomo che insomma non ha paura di buttarsi.
1: Io non capisco, non so di che cosa stai dicendo.
0: Però no, quindi, tu confermi.
1: Però io mi butto ovunque.
0: Vero?
1: Sì, io mi butto.
0: Senti, ma in caso di timidezza, cosa si fa? Un sorriso e passa la paura?
1: Beh, dipende dalla situazione. Però mi pare che piacciono molto i timidi alle donne.
0: No, ma infatti non ho detto che devi andare a essere invadente, però insomma, se non ci parli con una persona.
1: Lo so, vabbè, ma ci sono anche gli stratagemmi tipo un sorrisino, un che passi un attimino.
0: I preziosi. Vabbè, dopo, vabbè, niente. Gusti sono gusti, è giusto che sia così. Grazie Marco per questo contributo. Ve l'ha confermato anche lui. E via, perché poi ognuno ha la sua strategia e non tutti sono Ben Harper.

E con questo io non posso che congedarvi e congedarmi al meglio. Grazie a Ben Harper, ma soprattutto grazie a voi, ascoltatrici e ascoltatori di Rete 3, che ancora una volta, come una bella famiglia, mi avete accompagnato per 3 ore di diretta insieme a voi. Allora, domani ci ritroviamo a mezzogiorno. Ho un sacco di cose da raccontarvi che oggi non sono riuscita a mettere in tavola, ma non c'è problema, perché appunto abbiamo un sacco di altro tempo. Tra poco arriva Simona Rodesino con voi per le prossime ore, e adesso, così per andare avanti in bellezza fino alle 15, arrivano i Rolling Stones. A domani, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 15 in punto totale, siete su Rete 3. Allora, uno sguardo alle previsioni del tempo fino a stasera: al sud abbastanza soleggiato, al nord soleggiato, temperature massime per oggi attorno ai 26 gradi. Andiamo alla giornata di domani mercoledì, la situazione cambia un po': al sud nuvoloso nel corso del pomeriggio, primi rovesci o temporali a partire dalle Alpi, al nord al mattino ultime schiarite, poi aumento delle nubi seguito da alcuni rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Temperature comprese tra 15 e 24 gradi al sud, tra 10 e 20 al nord. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie con Marco Di Gioia, che ci ha raggiunti in studio.
2: 3 News.
3: La detenzione preventiva disposta per la persona accusata di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose plurime in relazione all'incendio di Tusis, che il 21 agosto ha causato la morte di 5 persone, è stata fissata al momento per 3 mesi. A dichiararlo è il Ministero Pubblico, una misura adottata nel caso l'imputato sia gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è da temere che si sottragga a un procedimento penale o una sanzione, influenzi persone o inquini le prove o ancora minacci la sicurezza commettendo altri reati gravi. Dall'estero, il Ministero della Salute palestinese ha dichiarato che un 54enne è stato ucciso dalle forze di difesa israeliane durante un'incursione avvenuta oggi a Ramallah in Cisgiordania. L'uomo sarebbe morto una volta arrivato in ospedale. L'esercito israeliano ha dichiarato di essere in fase di verifica dei fatti. E infine, la proposta del presidente statunitense Donald Trump di sospendere gli attacchi russi e ucraini sui rispettivi impianti energetici è accolta di buon grado dal Cremlino, che attraverso il suo portavoce la giudica però insufficiente per risolvere i problemi che pesano sull'esportazione dei prodotti petroliferi verso i mercati mondiali. Secondo Mosca, bisogna revocare queste restrizioni legali sulle forniture di risorse energetiche al mondo in riferimento alle sanzioni commerciali.

Era il 2015 quando usciva questa canzone di Pharrell Williams, Freedom, Libertà. E allora buon pomeriggio da parte mia, Simona Rodesino, al microfono su Rete 3. Sono le 15.05, quindi sarò con voi per un paio d'orette fino alle 17 in questa parte di tempo, insieme tanti temi che poi emergeranno. Nella seconda parte, dopo le 16, già l'annuncio, lo preannuncio, ci sarà un concorso, poi come nel resto della settimana, quindi magari gli aficionados già sanno più o meno tutto, ma poi vi darò coordinate più precise naturalmente e il numero per partecipare al concorso, ma anche per comunicare in generale, per mandarci qualche messaggino vocale, scritto, qualche foto, qualche video, se vi va, per farci sapere come procede questo pomeriggio settembrino. Beh, è sempre quello: 079 873 8073. Benvenuti e benvenute. Subito la voce di Malika Ayane con un pezzo uscito quest'anno, si chiama Detto tra noi, un singolo che anticipa il suo nuovo album Cicale, che uscirà brevissimo, tra qualche giorno, il 18 settembre. Detto tra noi, Malika Ayane.

Appena uscita questa canzone di Malika Ayane, Detto tra noi, l'abbiamo detto, un singolo che anticipa il suo album Cicale, che uscirà tra qualche giorno, il 18 settembre. Ma non è l'unico album che uscirà proprio questo 18 settembre, tra pochi giorni. In realtà poi si sa, l'autunno spesso, poi ottobre, novembre, è un periodo in cui gli artisti tendenzialmente puntano per far uscire nuove

album, nuovi singoli, la stessa cosa poi vale per di solito febbraio-marzo, ecco, poi dipende, però il trend sembra un po' essere quello. E infatti abbiamo un'altra artista internazionale, lei è Miley Cyrus, anzi forse dovrei chiamarla Miley, perché in realtà da poco lei ha deciso di cambiare il suo nome d'arte, diciamo ufficialmente anche dalla sua pagina Instagram ha cambiato il suo nome e ha deciso di chiamarsi solamente Miley, quindi da Miley Cyrus sarà Miley. Sarà un po' difficile forse quando si annuncia un suo pezzo, si parla di lei, cambiare e chiamarla solo Miley inizialmente, poi naturalmente ci si abituerà. Una decisione che è stata annunciata insieme anche all'uscita del suo nuovo album, che si chiamerà Buzz Persuaded e uscirà appunto tra pochi giorni, e ha deciso proprio di dare questa comunicazione insieme all'uscita dell'album. Poi non è chiaro esattamente perché Miley Cyrus abbia deciso di ridurre il suo nome. Alla fine il suo nome ha una sua importanza anche nel mondo della musica, il suo cognome, suo padre, il cantante Billy Ray Cyrus, anche leggenda della musica country, insomma forse voleva un po' prendere le distanze anche e crearsi un suo percorso, un suo nome, anche se è passato un po' di tempo in effetti da quando poi lei fa musica ed è presente e la si conosce, o forse semplicemente vuole dare, come dire, inizio a una nuova fase artistica. E quindi anche in questo momento si è detta ok, cambiamo nome, e potrebbe anche funzionare, dare una, diciamo, un indizio in più a chi mi sta ascoltando. In passato, anche parlando di musica italiana, Gué Pequeno aveva deciso di cambiare nome, ridurre e lasciare semplicemente Gué, quindi questa potrebbe essere una mossa di quel tipo. Ascoltiamo adesso il singolo che anticipa proprio l'omonimo album che uscirà tra pochi giorni di Miley e solo Miley, Buzz Persuaded.

Best Persuaders di Miley e solo Miley, non più Miley Cyrus, perché come raccontavo prima ha deciso di cambiare il suo nome d'arte, togliere il cognome e tenere solamente Miley. Questo è il singolo che anticipa l'album omonimo che uscirà tra pochi giorni, appunto venerdì. Staremo a vedere che cosa conterrà. Poi io devo dire che a me è piaciuto molto anche il precedente album, Something Beautiful di Miley, ecco, vedete, stavo per dire Miley Cyrus di nuovo, ci metterò un po' ma riuscirò a fare questo passaggio. Poi devo dire, grande presenza scenica da sempre di Miley sul palco, anche a questa voce roca, bella graffiante, che può piacere, mo a me piace, sono nel team, apprezzo questa voce. Poi i gusti poi sono naturalmente diversi da ognuno. Miley che ha annunciato due live in California prossimamente, ma l'ultima volta che ho guardato sembra ancora nessun tour all'orizzonte, nonostante l'uscita dell'album. Staremo a vedere che cosa succede. Andiamo ora in Svizzera con il pezzo MX3, tutti per uno, per il mese di settembre di quest'anno, con Danica e Jaro Van Dahl. Il suo vero nome è Shanna Danica Nurgi, cantante e produttrice franco-svizzera, nata a Parigi, però poi è anche presente

Danizza e Jero Van Dahl con Wrong Things su Rete 3, pezzo MX3, tutti per uno per il mese di settembre di quest'anno. E dicevo prima che partisse il pezzo, che è partito così all'improvviso con il tasto, che questa artista, appunto, Danizza, lei è nata a Parigi ma è cresciuta artisticamente a Ginevra. Questa era la sua canzone Wrong Things. E allora spero che siate tutti bene, tutte bene. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando direttamente in chat. Non ho ancora fatto in tempo a rispondere a tutti e a tutte. Buon pomeriggio a voi, Arci, Orè e ancora tutte le persone che scrivono. Simona e poi anche chi sta scrivendo, Silvia. Adesso poi faccio un controllo in chat e grazie per manifestarvi, perché ci fa sempre un gran piacere. Poi non lo diciamo, fa piacere ricevere i vostri messaggi e restare in contatto, ma anche solo percepire che in qualche modo ci state ascoltando. E allora, stavo leggendo questa notizia che volevo condividere con voi, poi se vi va mi dite quello che pensate. C'è una sorta di tendenza a volte dopo la fine di una relazione, ovvero è la seguente questa tendenza: cambiare quasi totalmente la nostra idea di partner, diciamo, il nostro ideale, e scegliere una persona completamente diversa dal passato. Può capitare dopo una relazione più breve, più lunga, anche dopo una separazione, un divorzio, insomma le età possono essere diverse, ma sembra esserci questa tendenza. Quindi si fa una scelta totalmente opposta, non vuol dire migliore o peggiore, ma semplicemente diversa da quella più abituale, no? Quindi possiamo andare su una persona completamente diversa a livello di personalità, interessi o stile di vita, età, aspetto, proprio cambiamo totalmente, perché forse dopo un cambio di rotta di quel tipo, dopo una rottura, abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Se mi attraeva, non so, un uomo, un ragazzo timido, introverso, riflessivo, più paziente, ora andrò sul suo opposto, aperto, chiacchierone, socievole, oppure anche una donna che, non lo so, amava viaggiare, che è sempre attiva, appena può inserisce un'attività nella sua agenda. Adesso andrò verso un altro tipo di persona, quindi una persona più forse che ama stare in casa, che ama la quotidianità, le cose un po' più prevedibili. Ecco, questa è una tendenza che sembra esserci e sembra essere una reazione particolarmente comune dopo una rottura più importante. Ecco, diciamo, può essere che funzioni così. Non so quali sono le vostre esperienze al riguardo, se mantenete un po' sempre lo stesso stile nella ricerca, o a un certo punto della vostra vita vi siete dette: no, cambiamo totalmente caratteristiche, personalità, cambiamo rotta. Prince adesso con la sua carica, un pezzo dell'86, Kiss.

Kiss. Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giuse Delisia su Rete 3 con il suo pezzo Los Angeles, brano scritto tra l'altro con Fulminacci e prodotto da Golden Hears, uscito quest'anno. Allora si parlava, si chiacchierava delle fine delle relazioni e poi della conseguente ricerca che a volte può avvenire di partner completamente diversi da quelli abituali per diverse caratteristiche di personalità, di aspetto, di età. Insomma, si tende a volte dopo una rottura importante a cercare una persona completamente diversa rispetto a quella precedente. Forse poi ci sono diversi motivi, non tutti hanno una tendenza, c'è chi invece cerca un po' sempre lo stesso, diciamo, lo stesso stile di partner, insomma ricerca le stesse caratteristiche, e invece chi ha bisogno di cambiare. Da una parte può essere utile perché permette di conoscere persone che normalmente forse non avremmo considerato, e poi magari scopriamo nuovi lati anche di noi stessi, no? Parlando con persone diverse. Poi però bisogna anche capire se cerchiamo qualcuno di diverso per altri motivi, non lo so, per paura, per difesa, senso di difesa, per quasi risentimento, oppure veramente perché abbiamo bisogno di questo. Sull'onda di questo tema mi arriva un messaggio da Alice in chat allo 079-873-8073 che dice: io prima di sposare mio marito avevo avuto dei fidanzati completamente diversi, chiacchieroni e casinari, molto meglio ora. Ecco, questo è un esempio di scelta completamente diversa che, mi sembra di capire dal tuo messaggio, Alice, comunque ti ha resa felice. Ora Stromae con Fils de Joie.

Stromae con Feels de Joie. Adesso su Rete 3 cambiamo ritmo, cambiamo marcia, così mettiamo la terza, la quarta, la quinta. Si va con Help Me One, I Need a Sign, Show Me Love, che riprende Show Me Love, successo globale dance di Robin S. del 93. Sulle mani.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: J5 con Find a Way. Lui è un artista da Los Angeles. Allora, qualcuno mi scrive in chat che è un po' raffreddato, ora è vero, non solo tu, forse anche altre persone ultimamente che mi gravitano intorno hanno iniziato a dirmi: ma sono un po' raffreddata, un po' di raffreddore, un po' di mal di gola, non lo so, così sarà questo calo delle temperature che sta portando un po' questo, oppure giustamente qualcuno mi scrive: bimbi a scuola, inevitabile, e quindi è più frequente rispetto, immagino, poi al periodo estivo in cui ognuno un po' in giro da altre parti, soprattutto all'esterno. Io per ora reggo il colpo, poi è vero che tendo sempre a vestirmi troppo leggera fino alla fine, perché non voglio abbandonare lo spirito estivo, chi mi conosce lo sa, fino alla fine, veramente finché riesco, finché non gelo, mi ammalo, no, mi fermo un po' prima, ma in ogni caso è perché adoro questi vestiti più estivi, ecco, è una mia passione. In ogni caso, non sono l'ultima, e l'unica, scusate, non l'ultima, l'ultima spero di no. Non sono l'unica, perché adesso si accende la chat e mi dice esattamente la stessa cosa. Mari mi scrive: io sono uguale a te, vedi, così live. Adesso poi ne parliamo, se ti va in chat. Però prima arriviamo a un nuovo album, ancora stiamo parlando di uscite, come anticipavo prima. L'autunno è un periodo di uscite. In questo caso parliamo di Elisa, che ha annunciato l'arrivo del suo prossimo album, però per la fine di novembre, 27 novembre, manca un po' di tempo. Tra l'altro prodotto da Dardust, con il quale ha lavorato già in passato, se non sbaglio, perché li associo parecchio come artisti, tra produttore e appunto artista, cantautrice Elisa, con Dardust. Allora, il titolo di questo nuovo album è Kintsugi, abbastanza particolare, perché riprende un'antica arte di riparazioni dei vasi, diciamo, giapponesi, un'antica arte giapponese, Kintsugi. Quindi abbiamo questi vasi di ceramica, insomma di terracotta, che quando vengono spaccati, rotti, per essere ricomposti viene utilizzato l'oro oppure l'argento, comunque l'oro e l'argento insieme, per fonderli, insomma, e per ridare nuova vita, nuovo lustro, una seconda chance, diciamo, a questo vaso. Forse questo termine, che trovo molto bello, molto particolare ed evocativo, può associarsi a una sorta di ricostruzione personale e anche artistica nella carriera di Elisa, che comunque ha attraversato anche molte fasi e forse sta preannunciando un album di vita vissuta, maturo, in una nuova forma. Staremo a vedere. Per ora, in attesa del nuovo album Kintsugi, ascoltiamo la canzone che lo anticipa, che ha lo stesso identico nome. Vediamo quindi cosa accadrà con il nuovo album di Elisa. In arrivo a novembre, ascoltiamo per ora la canzone Kintsugi di Elisa su Rete 3. Sono le 15:42.

La voce di Elisa è veramente inconfondibile. Questa era Kintsugi, la nuova canzone che anticipa l'album. Ma adesso andiamo in un'atmosfera più chill, più rilassata, con un pezzo che è così leggendario, insomma. Bob Marley and the Wailers, 1978. Is This Love?

0: è così quando parte questa canzone di Bob Marley and the Wailers, Is This Love? Ma non solo questa, di Bob Marley subito c'è questa atmosfera così leggera, galleggiante, no? Non siete d'accordo? Penso di non essere l'unica. In ogni caso, chiedo perdono perché prima ora un'ascoltatrice mi ha scritto che è un po' raffreddata ultimamente. Allora io ho detto, beh, sarà un calo delle temperature, perché in effetti c'è stato un calo nelle settimane scorse. Però Albi subito mi manda un messaggio e praticamente mi contraddice. Sentiamo cosa mi dice Albi.
1: Buongiorno signorina.
0: Buongiorno.
1: Qual è il calo delle temperature? Qua a Biasca 32 gradi, si muore.
0: Ok, insomma, da Biasca, insomma, sembra essere molto caldo. Io ho letto anche le temperature per quanto riguarda domani, più rovesci temporali possibili, nuvole, nuvolosità, ma a breve poi con l'aggiornamento delle 16 vi daremo naturalmente informazioni più precise e dettagliate. Grazie per il tuo messaggio, Albi, e un buon pomeriggio anche a te. Maleskin ora con la loro carica, questa è Bagging.

Sì, non ci posso fare proprio niente, la voce di Damiano David a me piace un sacco, mi conquista sempre in realtà. Questa era Begging dei Maneskin del 2017, tra l'altro Begging cover dei Four Seasons, gruppo 60s di Frankie Valli, e quindi ripresa in questo caso. Però un'altra canzone che mi piace parecchio è questa. Ok, un po' diversa, ma la carica ce l'ha già. Funk MCS, questa è Freestylers, torniamo al 2000.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 16.
0: Rete 3.
1: Allora, uno sguardo alle previsioni del tempo fino a stasera: al sud abbastanza soleggiato, al nord soleggiato, temperature massime attorno ai 26 gradi. Arriviamo alla giornata di domani, mercoledì. Invece al sud sarà un po' diverso, sarà una giornata nuvolosa e nel corso del pomeriggio ci saranno dei rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Al nord al mattino ultime schiarite, poi aumento delle nubi seguito da alcuni rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Per le temperature domani avremo una giornata con minime tra 15 e 24 gradi e massime 24 gradi al sud, tra 10 e 20 gradi invece al nord. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. E poi l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo infine anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie con Julie Arlan.
0: 3 News.
2: Due nuovi branchi di lupi hanno fatto la loro comparsa nei Grigioni. In Mesolcina la presenza del branco denominato Scalvin, composto da due adulti e almeno un cucciolo, è stata confermata attraverso le immagini di una fototrappola. Non è l'unico branco del Moesano. Nel monitoraggio cantonale figura anche il Moesola, a cui si sono aggiunti almeno due cuccioli. E in Valposchiavo un cacciatore ha invece segnalato la presenza di cuccioli di lupo. Il branco denominato Combull è composto, secondo quanto riferito dall'ufficio cantonale, da due esemplari adulti e almeno sette cuccioli. Al momento nel cantone vivono in totale 19 branchi di lupi, 5 dei quali si spostano anche al di fuori dei confini eretici. E nel 2025 gli animali utilizzati in Svizzera a scopo sperimentale si è attestato al livello più basso dall'inizio del rilevamento dei dati, il 3% in meno dell'anno prima, per un totale di circa 500.000 di cavie. Stando all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, non sono mai stati impiegati così tanti animali, soprattutto i topi, in esperimenti con grave sofferenza, il 7,4% in più rispetto al 2024, il valore più alto degli ultimi 26 anni. Un comunicato diramato oggi spiega che la crescita è dovuta al maggior numero di esperimenti nella ricerca sul cancro.

Shawn Mendes e Camila Cabello con Señorita, un pezzo del 2019 che è uscito proprio quando poi questi due artisti stavano insieme, così parentesi di costume, ora non stanno più insieme, però questa canzone devo dire è sempre piacevole da riascoltare con questo sound un po' così, un po' rilassante, Señorita. E allora ancora buon pomeriggio da parte mia, Simona Rodesino al microfono, sono le 16:06, spero che siate tutti e tutte bene ovunque siate, qualunque attività stiate intraprendendo in questo pomeriggio, magari semplicemente se potete riposando oppure vi state spostando da qualche parte. Volevo aggiungere una cosa che appunto per quanto riguarda la viabilità del traffico sulle strade della Svizzera italiana, aggiungo che in Ticino segnaliamo disagi e rallentamenti a causa di un veicolo in avaria sulla 2 tra Melide e la galleria del San Nicolao in direzione sud. Su questo tratto inoltre la corsia di destra è bloccata, quindi ripeto, disagi e rallentamenti a causa di un veicolo in avaria sulla 2 tra Melide e la galleria San Nicolao in direzione sud. Su questo tratto è estratto, la corsia di destra è bloccata. In caso stiate viaggiando da quella parte, tenete naturalmente presente. Adesso per la musica italiana, la canzone nostra, un pezzo di Mace, Blanco e Salmo.

la canzone nostra Maze Blanco e Salmo. Devo dire che ho sempre apprezzato da quando è uscito questo pezzo la fusione delle voci, delle barre, poi delle strofe di questi tre artisti italiani. E allora a breve su Rete 3, come ho preannunciato prima ma adesso lo ricordo, si aprirà il concorso per quanto riguarda l'Astra Lugano, che si terrà sabato 26 e domenica 27 settembre, quindi manifestazione sportiva a Lugano che richiama sempre, devo dire, un gran numero di partecipanti affezionati, un weekend molto ricco. Beh, a breve un concorso qui su Rete 3 per quanto riguarda le pettorine per la City Run di 10 km proprio del sabato 26 settembre alle 18:15. Tra poco vi do tutte le coordinate, vi ricordo già anche il numero perché è proprio il numero che dovrete utilizzare, quello della nostra chat di Rete 3 per provare a partecipare, è lui 079 873 8073. Prima portiamo un po' di luce del sole, un po' di sunshine. Quella di Jungle dal suo album omonimo Sunshine, uscito quest'estate.

0: Seal con Amazing, fantastico, come fantastico è anche quello che sta per arrivare.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Ci siamo, come annunciato è il momento del nostro concorso, dunque... concorso per la Stralugano che si terrà sabato 26 e domenica 27 settembre, manifestazione sportiva con un sacco di eventi, programma ricco, gare sportive, appuntamenti per tutti, giovani, adulti, meno giovani, famiglie, bambine. Allora in palio oggi a Rete 3 due pettorine per un vincitrice una vincitrice o un vincitore, quindi chi vince riceverà due pettorine per la City Run di 10 km di sabato 26 settembre alle ore 18:15. Gara serale quindi sul lungo lago attraverso parte della città. Per provare a partecipare al nostro concorso dovreste inviare allo 079 873 8073 nome, cognome, numero di cellulare e email. Sarai proprio tu a vincere? Beh, potresti provarci. Moloco con Sing It Back, Boris Radio Remix, un pezzo del 99 mentre è aperto il nostro concorso per la Stralugano. Provateci.

È attivo in questo momento, aperto su Rete 3 il concorso per quanto riguarda l'Astra Lugano. I messaggi stanno già arrivando in chat, quindi sabato 26 e domenica 27 settembre ci sarà l'Astra Lugano, manifestazione sportiva con un sacco di persone sempre presenti che arrivano. Insomma, oggi mettiamo in palio due pettorine per un vincitore o una vincitrice per la City Run di 10 km di sabato 26 settembre alle ore 18:15, quindi questa gara serale appunto sul Lungolago, due pettorine per una persona che oggi la riceverà, appunto riceverà tutte le coordinate poi in chat e vi contatteremo poi anche per email. Dunque, ripeto tutti i dati per partecipare, perché diamo ancora un po' di tempo: dovreste inviare nome, cognome, numero di cellulare e email allo 079 873 8073. Tra l'altro saranno anche presenti Joas Balmelli e Paolo Guglielmoni, i nostri a bordo della Microlino griffata Rete 3, a tagliare il nastro. Saranno proprio loro a tagliare il nastro di partenza della City Run di 10 km. Quindi, se volete vederli in azione, l'appuntamento è proprio per sabato 26 settembre alle 18:15 in Piazza Manzoni sul Lungolago di Lugano. Ma diamo ancora un po' di tempo per il concorso. 079 873 8073, nome, cognome, numero di cellulare e email. Adesso Shine Down con Young Again.

Loco Loco Gordon Runnerson su Rete 3 alle 16.30. Allora abbiamo una vincitrice, Claudia. Adesso poi ti contattiamo in chat. Controlla poi la tua email, perché oggi hai vinto le due pettorine per la City Run di 10 km di sabato 26 settembre alle 18.15 della Stralugano. Stralugano che avverrà sabato 26 e domenica 27 settembre. Per chi ha partecipato e non è riuscito o riuscita a vincere, può ancora provarci per i prossimi giorni all'interno più o meno di questa fascia, in questo orario su Rete 3 ci sarà ancora la possibilità di provare a vincere. Poi ricordo che le pettorine per l'evento distribuite in questa trasmissione sono state offerte da Stralugano. Adesso chi arriva? Ed Giornalisti con un pezzo del 2014 che quasi mi stavo dimenticando. Quasi, Tommy, non totalmente. Questa è La fine dell'estate. Così.

Ma che nostalgia, che malinconia, che sentimento contrastante un po' Amarcord, questa canzone dei giornalisti, La fine dell'estate. Beh, anche il titolo della canzone può evocare questi sentimenti, per qualcuno, per qualcun altro invece è grande gioia. Questo era uno dei primi successi indie dei giornalisti, band romana capitanata da Tommaso Paradiso, prima che Tommaso Paradiso desse appunto inizio alla sua carriera da solista. Adesso vorrei parlarvi della programmazione RSI, ricordarvi un paio di appuntamenti. Questa sera sulla 1 alle 20:40 c'è Falò, sul primo tema si parla della soglia del 20% di residenze secondarie fissata dal popolo, ma molti comuni fanno fatica a rispettarla, quindi si parlerà di questo e anche del caso di Locarno, dove è dovuta intervenire anche Berna. Questo poi la sinossi, il riassunto della puntata, e poi le capanne alpine legate poi al clima e al futuro. Quindi stasera Falò sulla 1 alle 20:40. Invece su RSI La 2 vi segnalo un film alle 20:35, Insospettabili sospetti, un film commedia con Morgan Freeman e Michael Caine. Adesso ci ascoltiamo quell'artista che sta crescendo sempre di più, così giovane lui è Sombre, My Body Isn't Ready.

Le 16:42 su Rete 3 abbiamo appena ascoltato Johnny Marr con Spin dal suo nuovo album The Age of Everything che arriverà tra qualche giorno, per la precisione il 2 ottobre. Lui è un ex membro degli Smith, chitarrista e anche autore. Johnny Marr con Spin. In queste due ore, in effetti, abbiamo parlato di diverse nuove uscite che si, insomma, prospettano, che stanno davanti a noi, che arriveranno questo autunno. Secondo me non sono le uniche, perché poi alcuni le annunciano all'ultimo momento come strategia un po' così di marketing musicali, altri anticipano, fanno da traino con diversi singoli, e chi se lo può permettere, sono in pochi in realtà, così a sorpresa escono senza aver annunciato nulla praticamente. Abbiamo l'esempio di Justin Bieber, per esempio, un paio d'anni fa aveva fatto questa mossa, ma per l'Italia mi viene in mente anche Marracash. Ma non sono gli unici. Però adesso non parliamo di album, ma di una canzone in particolare che so che è amata da molte persone. Lui è Tiziano Ferro e nel 2004 è uscito con Non me lo so spiegare. Casi, libri, auto, viaggi, fogli. Quando devo fare una lista spesso aggiungo, vabbè, devo ricordarmi il pane, non lo so, il latte, la marmellata, e poi case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro.

0: finire.
1: Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro, una delle canzoni forse più strazianti da un certo punto di vista, ma anche delle più apprezzate. Quando sono stata a vedere Tiziano Ferro qualche mese fa, quest'estate, in concerto a Milano, quando è partita questa canzone, beh, devo dire che il pubblico è letteralmente impazzito, perché è una di quelle canzoni, forse anche storiche, a cui il pubblico è più affezionato. E questa frase, case, libri, autoviaggi, fogli di giornale, quasi quasi tra virgolette leggendaria, ecco, forse stiamo un po' esagerando, devo dire che è entrata nella testa di molte persone ed è quasi la frase più cantata a squarciagola del suo concerto. Ecco, questa la mia esperienza personale, ma non è certo l'unica. Allora, sono quasi le 17, stiamo per salutarci, ma restiamo ancora un attimo insieme, perché poi arrivano i cialtroni naturalmente a prendere possesso dello studio, del microfono, e per farvi compagnia poi per le ore seguenti. Adesso Kasabian, Nothing Better Than This, non c'è nulla meglio di questo. E beh,

E allora, my darlings, grazie per esserci stati. Estate da Simona Rodesione è tutto. Se vi va, ci sarò ancora domani su Rete 3 a partire dalle 15 per un po' di tempo insieme. Vi auguro un'ottima serata e adesso arrivano i cialtroni. Un abbraccio così a distanza, spero che arrivi.

0: gioia, di gioia, di gioia. Come va? Quando sento Adele mi viene in mente il fidanzato, l'ex fidanzato, quello che le fece causa perché voleva i soldi in quanto fonte di ispirazione per i testi tristi che ha scritto.
1: Beh, un vero cialtrone, direi.
0: No.
1: Un'altra cosa.
0: Diciamo che la rima è la stessa, ma vabbè, non è radio.
1: Ho capito.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 17:02.
2: Rete 3.
1: Allora, le previsioni del tempo al sud nuvoloso, nel corso del pomeriggio primi rovesci o temporali a partire dalle Alpi, al nord al mattino ultime schiarite, poi aumento delle nubi seguito da alcuni rovesci e temporali, localmente di forte intensità, temperature comprese fra i 15 e 24, piano piano si stanno abbassando, al sud e fra 10 e 20 al nord.
0: Viabilità nella Svizzera italiana, rallentamenti o code tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao in direzione sud, anche sulla strada principale fra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. Infine, situazione alla galleria del Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code 2 km con tempi d'attesa di una ventina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: 3 News.
3: Nel 2027 la radiotelevisione romanda sopprimerà 25 impieghi a tempo pieno per un totale di 30 posti di lavoro, un taglio che avverrà in particolare attraverso fluttuazioni naturali con i licenziamenti che non supereranno così le 12 unità, i quadri saranno ridotti del 13%. I tagli rientrano nel piano di riduzione dei costi che il prossimo anno permetterà a RTS di risparmiare 8,1 milioni di franchi. È parte del piano di risparmio SSR annunciato ieri, dovuto anche dalla riduzione del canone decisa dal Consiglio federale, che punta a un'economia di 270 milioni di franchi entro il 2029. Il gruppo d'armamento svizzero RUAG ha annunciato una riorganizzazione che potrebbe comportare la soppressione di fino a 49 posti di lavoro nei siti di Berna, Thun e Demmen. Lo ha comunicato oggi l'azienda, precisando che le capacità produttive non sono sufficientemente sfruttate a causa della mancanza di nuovi ordinativi. In aggiunta a ciò, alcune funzioni nel servizio informatico saranno esternalizzate, affidando diverse attività a fornitori esterni, in particolare all'Ufficio federale dell'informatica e del la telecomunicazione. E infine, come già il Consiglio degli Stati lo scorso giugno, anche il Nazionale ha accolto senza modifiche il messaggio 2026 sull'esercito, approvando anche il credito aggiuntivo di quasi 400 milioni per i jet da combattimento F-35. Il governo aveva chiesto al Parlamento 3,4 miliardi di franchi, 2,4 miliardi per l'acquisto di armamenti, 562 milioni destinati a progetti immobiliari e 394 milioni in più per l'acquisto dei velivoli statunitensi. Nulla da fare invece per i 500 milioni di franchi supplementari per acquistare munizioni destinate ai sistemi di difesa antiaerea e all'appoggio di fuoco indiretto.

0: pazzo di gioia. Non chiedermi il cantante di questo progetto Whirlpool Production.
1: Sì.
0: Perché secondo me ogni 30 secondi beveva uno sciottino di qualcosa.
1: Sì,
0: perché verso
1: sì.
0: la fine cominciano un po' più un po'.
1: È storia, che loro pare che una sera ubriachi, fradici,
0: stai
1: in Whirlpool.
0: Inventando.
1: No, ti giuro.
0: Ah, allora è vero, allora si sente.
1: È verissima questa cosa. Loro sono ubriachi proprio.
0: Allora è vero.
1: Sì.
0: Io tiravo a immaginare una situazione del genere, allora mi confermi nel tuo millantare.
1: Questa volta ho detto la verità.
0: Sì, si vede.
1: Come si fa? Ma perché?
0: Non le credo più.
1: Va bene, andiamo avanti.
0: Sì, ci sta.
2: È orgogliosa di presentare.
0: Allora è vero. Ciao Lugano, the best
3: champion is in the world. Non c'è più bello.
0: Allora sta dicendo la verità, la racconti perché mi interessa.
1: Sì, allora una sera erano in studio Whirlpool, erano ubriachi, hanno detto ciao, registriamo un disco, vediamo che cosa viene fuori. L'hanno registrato, gli è piaciuto.
2: Dei cialtroni.
1: L'hanno mandato alle etichette, via.
0: E ha funzionato. Che anno era? 96. Si guadagnavano ancora dei soldi nel 96.
1: Sì, anche da ubriachi.
0: Sì. Forse è specie da ubriachi. Vabbè, senza parlare del mondo del rock lì. Lasciamo stare. A proposito di produzioni, anche tra qualche minuto avremo modo di sentire le nuove frontiere della musica con il brano legato all'intelligenza artificiale. C'è un
1: Lo hai scelto il brano orecchiabile di ieri che ci hanno proposto gli ascoltatori?
0: No, lo farò nei prossimi giorni, promessa, perché ho recuperato una cosina che secondo me merita tantissimo. Si parla di balli di gruppo, quelle robe lì, ma ne parliamo con calma dopo, perché tra poco c'è la rassegna stampa e subito dopo la doccia al trono. Ma

0: da un film, non mi ricordo quale, forse
1: Se vuoi una gamba
0: o La vita è così, o uno dei tanti film belli che hanno fatto Aldo, Giovanni e Giacomo, Fuga in automobile, mi ricordo questo perché
2: sì, è vero, forse quello... Tre uomini e una gamba, eh?
0: Boh, no,
2: fatecelo, non... dici di no.
0: No, io mi ricordo La vita è così, una roba del genere.
2: Ah, così,
0: ma sì, ma non è un problema.
2: Ma sì.
0: Ogni tanto vedo Giovanni su YouTube che fa, insomma, le sue robe ecologiste,
2: sì,
0: che mi piacciono molto. Simpatico. Un po' meno quando dice: dovete utilizzare l'acqua della pasta per lavarvi i piedi.
2: Mi fa veramente ridere, sì, lì, però.
0: Vabbè.
2: Siamo alla nostra rassegna stampa, siamo qui a proporvi dei nuovi servizi a noleggio. Non so se lo avete sentito, c'erano i fitti inviati, no? Anzi, scusa, invitati per matrimoni e feste, ma questa è roba vecchia, perché ai tempi dei social devi apparire figo, cioè se hai pochi invitati nella vita reale, tu vai a queste agenzie e ti forniscono gente che fanno finta di essere dei veri invitati.
0: Ho capito.
2: Ma queste
0: le comparse.
2: Bravissimo, le comparse ai matrimoni e alle feste, oppure ci sono i crying men, cioè gli uomini che vanno ai funerali a piangere, l'abbiamo già sentito anche queste volte in Giappone.
0: Usanza della Corea del Nord.
2: È bravissimo. O i nonni sostitutivi in affitto in Francia, questo non lo sapevo, devo dire la verità, ma non è di queste.
0: Spot adotta un nonno negli anni '80. Lei non se lo ricorda,
2: no,
0: perché è più giovane, ma io mi ricordo sta
2: roba. Ma faceva piangere?
0: A me sì, perché io nonni non li avevo, non li ho mai
2: allora
0: avuti, e
2: tocca.
0: Quindi per me voglio un nonno anch'io. Ho detto: pensaci bene. Che...
2: Però insomma si è aperto un nuovo interessante mercato dell'usato, non so come chiamarlo. Io ci sto pensando.
0: Suona
2: preso.
0: Male di gioco.
2: Con soli $65 al giorno si può aderire al pacchetto barbecue assieme? Che non è male, che include spesa al supermercato a carico del cliente, ovviamente,
0: chiaro,
2: preparazione delle braci, cottura della carne, eventuale montaggio della tenda,
0: sì,
2: e soprattutto compagnia con battute e aneddoti. Si sottolinea nessuna aspettativa di amicizia duratura al termine della sessione.
0: Grazie, è pagato, quindi,
2: quindi è, così.
0: È come noleggiare un cuoco privato.
2: No, quello specializzato nel barbecue.
0: Ah, vabbè, sempre
2: solo
0: un po'...
2: barbecue. Ma... Non male, non
0: andrà,
2: male.
0: Andrà benissimo.
2: Ci sto pensando.
0: Certo, certo.
2: Ci trasferiamo sui social. C'è una donna che ama follemente un uomo. Ha deciso che sarà lui che diventerà il padre dei suoi figli. Condividerà debiti.
0: Sì, lui non sa niente, naturalmente.
2: Lui non lo sa.
0: Non lo sa ancora.
2: Però, insomma, pare che l'amore sia cieco. Condividerà i debiti, appunto. L'astinenza sessuale. Condividerà.
0: Non vada avanti perché mi vengono i brividi.
2: Le preoccupazioni,
0: no,
2: ma aspetta, quelle cose.
0: Sì.
2: Ma stranamente online la sua fidanzata non pubblica mai foto insieme a lui.
0: Beh, questa è una decisione sua.
2: Sì, ho capito, però.
0: Deve nascondersi, chiaramente, no?
2: Il motivo l'ha spiegato. Non è abbastanza bello, quindi non è instagrammabile.
0: No.
2: Cioè, vabbè, vabbè. Comunque, la cosa curiosa è che lei invece pubblica foto con altri uomini.
0: Che brutta roba.
2: Brutta roba. Quindi ha deciso con chi avere figli e con chi farà l'amore, probabilmente, secondo me.
0: Cioè, questa è la storia.
2: Questa è la storia. Eh sì, dai, brutta.
0: È una storia bruttissima.
2: È una storia brutta, ma
0: terribile.
2: Concludiamo con un lieto fine. Gli animali domestici. Attenzione, è esploso un dibattito online, punto, due punti. Gli animali domestici possono vederci nudi?
0: È interessante come storia.
2: Lo so.
0: Cioè, ci vedono nudi e cosa vedono?
2: Allora, la discussione è nata su un forum inglese, me ne mini cicciole a me, niente di che, insomma. Dopo che una donna ha raccontato di non riuscire a dormire nuda perché ha paura che il gatto la vedesse, la questione è divisiva. Attenzione, dicono, gli animali sono nudi già di loro, quindi possono vedere anche...
0: Beh, vabbè, sono nudi, sì, hai
2: ragione. Però sono, quindi
0: sì,
2: possono vedere anche me.
0: Vabbè,
2: ci sta.
0: Par condicio.
2: Oppure c'è chi sostiene che passa metà della giornata a leccarsi il...
0: Vabbè, grazie.
2: Quindi chi dovrebbe vergognarsi tra i due?
0: Ma nessuno si deve vergognare.
2: Attenzione, il vero problema riguarda i cani. Alcuni cani non capiscono perché se improvvisamente se ti denudi senza pelo, impazziscono e vengono a controllare.
0: No, vengono, beh, è il loro modo di conoscere gli ambienti.
2: Bellissimo.

0: tempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello

0: Digio, prima della doccia al trono posso fare un saluto e mandare un abbraccio, sì, certo, alla signora che a Winterthur ha messo il pin al posto della cifra per la mancia al barista,
1: del, no, non lo sapevo posto,
0: lei è andata a prendersi il Gipfel, no?
1: Sì.
0: Voleva far merenda.
1: Sì.
0: Adesso non so se il tipo le abbia chiesto se voleva lasciare la mancia, ma lei al posto di mettere la cifra di mancia ha messo il suo pin. Il suo pin era quattro cifre e quindi ha lasciato di tipo 1612 franchi, una roba di mancia, cosa che poi vabbè è rientrata dopo qualche mese.
1: Gliel'hanno stornata, dici?
0: Sì, gliel'hanno stornata, ma dopo qualche mese era era su appunto.
1: Ma mi viene in mente, lo sai che ci sono i POS, alcuni POS dove sai paghi con appunto il bancomat, che proprio ti dice mancia e tu dici sì, no.
0: Esatto. Lei ha messo
1: adesso
0: il suo
1: pin. Ho capito
0: pin.
1: Perché ha messo il pin.
0: Al di là che adesso tutto il mondo sa il suo pin, spero l'abbia cambiata. 1612 franchi di mancia.
1: Quante, scusa?
0: 1612. Signora lo cambi, le mando un abbraccio, signora di Winterthur. Doccia al trono in palio 50 franchi, vuol dire che Di Gioia sta per entrare nella doccia, canterà una canzone oggi,
1: certo,
0: facile.
1: Ma questo lo dice lei, facile?
0: Sì, è facile. No. È una canzone che si canta spesso sotto la doccia.
1: Vero?
0: Sa? Sì, sì, sì. A voi ricantarla al nostro numero 079-873-8073. I più bravi o i più interessanti o i più simpatici verranno estratti da Di Gioia, perché lui si prenderà poi la responsabilità.
1: I parenti vengono prima, ovviamente.
0: Chiaramente.
2: Vada!
0: Basta così.
1: Forse...

0: Beh, stupido che sono.
1: Perché?
0: Perché non ho mai pensato di farle fare questa canzone per la doccia al drone.
2: Perché lei pensa che non ci arrivi.
0: Provi il ritornello? No, e beh, non qui, grazie.
2: Ah, e la capirebbero
0: no,
2: tutti.
0: No, no, no, dovrebbe fare. Parlami d'amore. C'è, lo faccia.
2: Lo faccio, mi metta l'eco.
0: C'è. Non è l'eco, è il riverbero.
2: E scusi, riverbero.
3: Parla.
0: No, ma
3: d'amore.
0: Come si deve fare? Non così. Lo faccia.
2: Non ci arrivo.
0: Lo faccia.
2: Parlami d'amore.
0: Le nuove frontiere della musica.
2: Grazie, grazie, grazie.
0: Senti questa. No, questa è la base.
2: Che è fatta con l'intelligenza artificiale, che
0: no,
2: è la base.
0: No, questa base no, no, no, no. Questa base è fatta da Todd Terje o Terje, adesso non so la parola.
2: Che non è Todd Terry.
0: No, esatto, ma penso si sia ispirato a Todd Terry, perché lui è un pelo più giovane, appassionato di musica elettronica, piccola parentesi, è svedese, comunque del nord Europa, e fa un jazz strano, tipo questo, che si presta appunto
2: al club di Cialtrone
0: come sottofondo. Adesso rovinato.
2: Pensa che declassamento.
0: No, Todd Terry è veramente uno dei più forti della musica elettronica nord europea, per quanto riguarda la dance house complicata, chiamiamola così. Allora, dance complicata che vede un personaggio discutibile dal nome Britney Spears.
2: Sì.
0: Discutibile
2: ultimamente. Non so se l'hai vista sui social cosa combina.
0: Non ho i social, me lo racconti.
2: I balletti che fa Britney Spears.
0: Sì, come sono.
2: Ah, è tanta roba.
0: Ah, sì, me li consigli.
2: Allora, Britney Spears balla sui social come io canto. Sotto la doccia.
0: Molto, quindi... molto bene. Allora, qualcuno ha riprogrammato la sua Toxic.

0: attenti per non farci fregare per l'allineamento.
1: Ci hanno già fatto sotto il naso.
0: Ho paura di sì.
1: Sì,
0: temo il peggio.
1: Certo.
0: Sa cosa serve?
1: Sì.
0: Un'esplosione elettromagnetica.
1: Sì, che azzeri tutto.
0: Sì, anche i conti.
1: Magari.
0: No, no, non lo dica. Il raro orecchiabile. Saluto Marcello, ieri ci ha dato delle indicazioni, le seguiremo prossimamente perché ho recuperato una robina. Allora io dico sempre, il brano orecchiabile non deve essere per forza una cagata, no?
1: Una cagata, okay.
0: Può essere anche una roba seria. Ecco, questa volta invece è una cagata.

0: Sono gusti. Attenzione, arriva un messaggio da René. Senti qua.
1: Mi ha rovinato la vacanza nel villaggio turistico questa canzone. Vi odio.
2: Non solo a te, eh?
0: No, è vero. Anche a me, da 2 anni che la sento nello stesso villaggio. È per quello che l'ho voluta condividere.
2: Grazie, grazie. Potevi risparmiarla, secondo me, però. Vabbè.
0: Siamo allo sblocca ricordi.

0: Jackie Wilson è una canzone del 57, ma è andata fortissimo nell'85-86 perché era stata rimasterizzata. Questa canzone permise a Berry Gordy, il patron della Motown,
1: sì,
0: di fondare la sua etichetta proprio in quell'anno lì, grazie al guadagno di questa canzone. E il remastering fu preso dalla BBC per un video fatto solo di plastilina, e lì il successo tornò alla grande per Jackie Wilson, che era scomparso da 3 anni, quindi gli eredi e la Motown.
1: Gli eredi erano contenti però in quel periodo, secondo me, mi sa di sì.
0: Era lo sblocca ricordi, tra poco riproponiamo la doccia al tonno, perché forse ci è arrivata una persona.
1: Sì, sì, una guarda, una ci è arrivata, devo dirti la verità.
0: Ci è arrivata anche bene, devo dire.
1: Sì, però agli altri, confido negli altri.
0: Dai, dai.

praticamente voi trasmettete a questo orario perché noi dopo una giornata lavorativa siamo talmente sconvolti che le cose che voi dite sembrano delle genialate, giusto?

0: sempre detto che questa persona dalle nostre parti avrebbe avuto un'infanzia difficile, soprattutto a scuola, perché chiamarsi Put di cognome comporta del bullismo.
1: No, magari si dava delle arie.
0: No.
1: Questa è bellissima.
0: Non era bella nemmeno la mia.
1: Vabbè, allora due brutte fanno una decente.
0: La mia era meglio. Dai, siamo all'esito del gioco. L'avete capita?
1: Sì, l'hanno capita in tanti. Sì, qualcuno si è spacciato addirittura malato. Io no, gola secca, io no, non posso. Poi invece si sono decisi, hanno cantato. Io farei ascoltare qualcosa.
0: Sentiamo.
1: Senta qua.
2: Ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Sì. Oh cavallo, oh cavallo, oh. Mi offro per la prossima doccia, per cantare la prossima doccia altrove.
0: Ma non ci fermiamo, brava.
1: Andiamo avanti,
0: cerchiamo altro.
3: Corri cavallo, corri ti prego, fino a San Marcanda io ti guiderò.
1: Era vero che aveva dei problemi, poverino, la gola.
0: Poverino, l'abbiamo fatto forzare. Dovremmo premiare lo sforzo.
1: Sì. Dovremmo, riprenditi.
0: Ah, con queste basta?
1: No.
0: Con un'esortazione lo premiamo e basta?
1: Sì, certo. Non è parente, scusa.
0: Ah, è vero.
1: Andiamo avanti.
4: Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò. Non ti fermare, vola ti prego. Corri come il vento che mi salverò.
1: E le pause che
4: non capisco. Oh,
0: si gira a guardare il testo.
4: Oh, cavallo. Brava.
1: Poi ne un'altra ancora, perché non so, siamo alla ricerca.
0: Ce la facciamo?
1: Sì.
5: Ridere ancora. Ora la guerra paura non fa. San Marcanda.
1: La versione timida questa, sottovoce.
0: Sì.
1: Barzugliano.
0: Però dai, facciamo un applauso.
1: Sì. Di non gioia, lo so, lei fa cos'altro?
0: Senta qua.
6: Ridere ancora.
0: Cosa devi fare? Quando mettono davanti i bambini.
6: Ora la guerra paura non fa.
1: Ma che cosa?
0: Senta. Totino. Senti,
6: bruciano le vie sul fuoco la sera.
0: La recita di Natale, capito?
1: Sì.
6: Bruciano le vie fino alla serata.
1: Sotto dice chi recita il rosario.
0: Sì. No, non è così. Dico anche di sì. Dai, abbiamo la vincitrice proprio perché, ragazzi.
1: Va bene, avete vinto. Bravi.
0: Non si fa così.
1: Vabbè, un buono di 50 franchi.

0: Che anno era il 77 di Gioia?
1: Nascevo io.
0: Che fortuna!
1: Nascevo un cavallo!
0: Un anno terribile, bro.
1: Aia.
2: Rete 3.
1: E allora,
0: 18 e 2 minuti.
1: Prima di dare la linea a Cavallo Laido, io, siccome ho capito che ci sono un sacco di bambini, volevo leggere la meteo per i bambini. Però è una buona idea, no?
3: Faccia lei di Gioia, tanto come la fa la disfa.
1: Lei dice, allora, se... a sud dove c'è il mare grande, arrivano le nuvole morbide come una copertina grigia, poi cade la pioggerellina e fa boom.
3: Che noia.
1: Boom. Boom.
3: Che noia.
1: Non le piace il boom boom?
3: Mi sto fustigando da solo di Gioia.
1: A nord dove ci sono le montagne grandi, la mattina c'è ancora un pochino di sole che fa ciao ciao.
3: Di Gioia mi sta ammorbando, veramente.
1: E poi il cielo si fa più scuro e giù tanta acqua sui vetri che si rompono tutti. È un tuono grosso che fa rumore.
3: Che fatica.
1: Tutti dentro al calduccio a fare la nanna. Finito.
3: Ecco, meno male.
1: A lei la linea.
3: Vabbè, la faccio breve, perché se no il tedio va troppo avanti.
1: No, no, perché? Perché?
3: Il tedio che ha iniziato lei,
1: ma dica il traffico.
3: Che bello. Sulla 2, tra la Galleria del Dosso di Taverna e Mendrisio, sul più tratto in direzione di Chiasso, c'è un po' di traffico. Anche sul piano di Magatino, tra dove secondo lei?
1: Tra
3: dove
1: Cadenazzo.
3: Ma che lo ripeta!
1: Cadenazzo.
3: E quartino verso Locarno, da Castagnola alla Dogana di Gandria,
1: sì,
3: sulla cantonale da Lamone, che mi piace molto. Facciamoci un Lamone, io e lei.
1: No,
3: Avezia. Su quella della Forca di San Martino a Melide, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti verso l'Italia, e nella direzione opposta fra Agno e Manno. C'è un chilometro di colonna al tunnel del San Gottardo sulla A2.
1: No, non si infervori come sempre, basta.
3: Ma sto infervorando, dava un tono, cosa che lei non si dà mai.
1: No.
3: Si dia un tono.
1: Posso dirle una cosa che non ho mai confessato?
3: Non mi interessa.
1: Lei ha una voce bellissima.
3: Non mi interessa.

0: Mi rifaccia la domanda di Gioia, la rifaccia. La domanda è: ma quando esce?
1: Ah, beh, scusa, non capivo.
0: Due anni che stiamo parlando del nuovo album.
1: Ho capito, ma lei...
0: Mi ricordo l'anno scorso, sto periodo, era uscito il video. Ci siamo,
1: Sì, certo, me lo ricordo.
0: JK, sì. Ci siamo, È fatta.
1: Era in aeroporto, non so dov'era. Che
0: era in studio. Era in studio.
1: Sembrava un aeroporto.
0: No, era in studio.
1: Ah, era in studio?
0: Sì, beh, più della tecnologia.
1: Alla faccia dell'aeroporto, era, dello studio. Sì, vabbè.
0: Ci siamo, diceva, è fatta. Domani usciamo.
1: Invece?
0: Ma è una... le notizie dicono che sono finite le registrazioni nel 2025, evidentemente quando poi è uscito quel video lì. Ci stanno ancora lavorando, ci stanno facendo.
1: A far che?
0: Che ne so, al master, in quelle robe lì. Nuovo disco, e leggo, è atteso nel corso del 2026.
1: Io so perché.
0: Perché esce Natale?
1: No, stanno perfezionando con l'intelligenza artificiale.
0: Speriamo di no.
1: Va bene.
0: Intanto, The Chaltron of the Day.
1: Signore Cialtroni, signore, siamo in Russia. Un uomo ruba un'auto della polizia. Può capitare, eh? Già, per carità, o no?
0: No,
1: non deve. Lì l'hanno
0: fatto. Purtroppo capita.
1: Purtroppo capita, sì. L'ha usata l'auto il signore per andare a fare la spesa, per andare a trovare i genitori. Per andare in giro, sì. Poi dice: dove la metto l'auto che ho utilizzato?
0: Se me la vedono.
1: Ha trovato un'idea geniale. L'ha parcheggiata nel parco auto della centrale della polizia dove ha rubato l'auto.
0: Dove le telecamere a questo punto sono spente perché.
1: Sì, ma però sai, uno dice: dove sarà quell'auto? Andiamo a cercarla, invece ce l'hai sotto il naso. Beh,
0: cioè,
1: geniale.
0: Non ci fai caso, ce n'è talmente tante.
1: Esatto,
0: dici che,
1: esatto, esatto. Solo che durante il parcheggio attiva per sbaglio la sirena.
0: Ah.
1: Arrestato.

0: si sente lo zampino di Pharrell Williams, eh? Si sente tanto, secondo me nella produzione. Però Joe,
1: hai detto Pharrell Williams, è arrivata lei? C'è qualche correlazione?
0: Stavo parlando con lei io.
1: Ah, ecco.
0: No, non con lei.
1: Andate sempre al solito.
0: Sì, andiamo al bar a farci
1: ma
0: una
1: cosa bevete? Cosa bevete, si può sapere?
0: Qualcosina.
1: Niente, come lasciano le incombenze a me, eh? Fate, a me non piace tanto. Eccolo qua. Vabbè, farà fredda legale.
2: Dobbiamo mettere i pantaloni lunghi adesso, che comincia a far freschino per le gambe, giusto?
1: Certo, gliel'ho detto io.
2: Lei, qualcuno le ha dato la parola?
1: No.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
2: Sia subito sugli attenti.
1: Subito.
2: Nuovo
1: salve.
2: Alunno, mi faccia leggere come si chiama il nuovo alunno di oggi.
1: Sì, mi dica.
2: Ah, signor Marco Di Prugna.
1: Sì.
2: Marco Di Prugna.
1: So che lei, insomma, le serve la mia presenza qui.
2: Zero, perché fa simpatico.
1: No, faccio simpatico.
2: Mi inizia malissimo,
1: No.
2: Guarda che i suoi predecessori sono stati già bocciati tutti quanti.
1: Questo è vero.
2: Nessuno ha preso l'attestato del DJ,
1: No, quindi neanche quello lì del Ciringhito. No.
2: Allora, il signor Di Sali Eption l'ho subito bocciato e non lo voglio neanche più vedere in cartolina.
1: Sì, vabbè.
2: Il signor Di Prugna si comporti bene.
1: Ma siamo sempre. Va bene.
2: Mi raccomando.
1: Sono qui per lei.
2: Allora, come funziona il programma? Lo spieghi lei?
1: Allora, funziona semplicemente che lei mi porta. Ecco, non mi ha portato già la musica.
2: Cioè, lei ce l'è andando. Lei zero, perché non ha fiducia nelle istituzioni.
1: Questo è vero. Allora, mi dai i dischi Nando, uno alla volta, tutti assieme, io li devo mixare.
2: Bene.
1: Ecco.
2: Ha studiato come si miscia?
1: Sì. Tra l'altro è difficile il mixaggio perché si tratta di epoche diverse. Il primo è 70, il secondo 80, il terzo è 90 e il quarto 2000.
2: Interessante, le do un 4 perché ha esposto bene la situazione.
1: Come 4 sono i dischi?
2: Schiacci il disco, schiacci il play.
1: Dove?
2: Il play. Il triangolo,
1: questo
2: lo vede?
1: Sì.
2: Non il quadrato, zero, perché mi confonde il triangolo col quadrato. Quindi la geometria,
1: uguali,
2: zero in geometria. Schiacci

0: mi perda il giro per nisciare, eh?
1: Sì.
0: Conti, guardi che parte un pelo prima, quindi lo punti bene il dico, eh?
1: Un attimo, eh?
0: Conti, eh?
1: 3, 2, 1, punto!
0: Ecco, non l'ha puntato il giorno. Vedete che casino, senta, che casino.
1: Che sono in preascolto. Non mi parli che sono in preascolto, scusa.
0: Sfumi, sfumi.
1: Ecco, ecco qua.
0: No,
1: non è male, eh?
0: No.
1: Ho preso il sentino.
0: Pessimo, pessimo, zero. Ecco, zero, meno meno.

0: ora di misciare, ecco, Gero, perché mi ha perso il break.
1: No,
0: signor
1: non è vero.
0: Di Prugna, lei non è pronto.
1: Sta cantando.
0: Entri di Prugna perché finisce.
1: È il fill in che non è questo.
0: Gero perché continua a essere polemico e mi dà infastidio. Quella butto fuori dalla classe.
1: No.
0: Allora Mishi, vada.
1: Va bene.
0: Monti.
1: Sì. Eh?
0: Mishi.
1: Aspetti. Perso l'attimo.
0: Ecco già questo casino. Che cos'è questa roba?
1: Non so, il campanaccio.
0: Che cos'è questo? No, non sto dicendo il disco, cosa ha fatto?
1: Una dissolvenza.
0: Una dissolvenza.
1: Una dissolvenza.
0: La chiama dissolvenza una cagata pazzesca.
1: Ma non è vero. Ma no!
0: Gero, ecco.
1: Ma no!
0: Bisogna essere sinceri, eh!

0: canzone mi ricorda un locale molto carino a Lugano Sud.
1: Sì.
0: Dove parlavano delle ragazze, mi ricordo.
1: Sì.
0: Era una discoteca, poi non è più diventata una discoteca e non ci sono andato più.
1: No?
0: No, perché aveva perso un po' la discoteca.
1: Ah, ok.
0: Era interessante per altre cose, ma poi non è più stata una discoteca, mi è dispiaciuto tanto.
1: Vabbè, immagino.
0: Era quella piccola, però, non quella grande.
1: Non quella grande, quella piccola. Tanto però scusi, vorrei contare se non è un problema.
0: Conti.
1: A quanto?
0: Veda lei, deve lasciarlo lei.
1: Allora, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Bravo! Molto bene, di prugna!
1: Sì! Quanto mi dà?
0: Le do un bel 5, bravo!
1: Oh! Oh, grazie! Mi aspettavo un 6, dire la verità!
0: Allora le do 4 così impara!

0: sa che a conti fatti, signor Marco Di Prugna, non è andato così male, eh?
1: No, ma lo so.
0: È uno dei migliori fino adesso in questo corso, eh.
1: È vero.
0: Gli altri li ho bocciati tutti, eh.
1: Vabbè.
0: Uno dietro l'altro.
1: Che media ho?
0: Non lo so. Faccia lei, ci vediamo la prossima.
1: Va bene, va bene.
0: Faccia il bravo,
1: arrivederci. Venga con i pantaloni però, eh. E certo che a calcolare lì. A caccolare non riesce a farlo.
0: Com'è andata?
1: Riso, prova a vedere un po' tu.
0: Allora vedo 0, 0, 4.
1: Sì, 4.
0: 0, meno, meno.
1: No, ma quello no, aveva. Tremava la mano,
0: caro. 0, 0, 0. Poi c'è uno scarabocchio che sembra
1: un 6.
0: No, è un 5 cancellato, diventato 4. Evidentemente è quello che non dovevi dire, conoscendolo.
1: La media, quindi?
0: La media è.
1: Neanche tu sei parlato.
0: Ma come fai a fare la media qua? Poi c'è, aspetta, c'è, ha scritto la dissolvenza, è una. Ha scritto una parolaccia pazzesca, 0.
1: Sì.
0: Quindi c'è un altro 0 sotto così.
1: Sì,
0: andata benissimo, eh?
1: Bene, grazie.
0: È scritto Marco Di Prugna.
1: E non lo so, non sono, io sono di gioia.

0: Zoom papà, senti.
1: Zoom papà,
2: è allegro. Zoom papà, Zoom papà.
0: Salutiamo le Sofia all'ascolto a questo punto, dai.
2: Mia nipotina si chiama Sofia. Sofia. Eh beh, ho detto salutiamo mia nipotina, si chiama.
0: Salutiamo la nipotina di Dicio. Allora. Importante. Alvaro Soler, che quest'anno è uscito con Roy Paci, con Il Sole, una canzone che abbiamo ascoltato quest'estate. Vai!
3: Un buon non compleanno a me, a te. Un buon non compleanno a te,
4: a me,
3: sì, a te,
4: a me.
3: Brindiamo tutti insieme con un altro po' di te.
0: Addirittura doppio non compleanno,
2: ah, sì?
0: Di Gioia, addirittura Levante e Masca Zé insieme.

0: quest'anno il Capodanno in Piazza della Riforma tra il 2017 e il 2018 l'abbiamo messa e c'era nella nostra direzione il coro.
1: E chissà vabbè, che cosa volevano dire.
0: Vabbè, no, era un modo per condividere la canzone,
1: ma
0: no?
1: Certo.
0: E comunque
1: certo.
0: C'era dell'affetto, nonostante
1: sì,
0: tutto.
1: Sì, sì, è un affetto chiaro. Stasera

0: Ragazzo.
1: No, stasera comunque in realtà non si parla di film.
0: No,
1: è una serie che...
0: Doveva dirmelo che avrei cambiato sigla.
1: Al volo?
0: No, ormai.
1: Lei mi è capace, secondo me lei sarebbe capace di farla al volo.
0: Mi dica che cos'è?
1: Dovete vedere, perché non si vede. Si stava già ingegnando in qualche modo. Avevo paura.
0: No, vabbè, mi dica che,
1: allora,
0: di cosa
1: andrà
0: si
1: in onda la S47.
0: Che
1: è la S47, è la stagione 4, settimo episodio della serie TV, che racconta di un medico che dovrebbe conoscerlo, che arriva in un ospedale pubblico di New York e decide che il problema non sono i malati ma i medici. E
0: dice qualcosa.
1: No, quasi. Lui è molto gentile con il personale, infatti chiede ogni volta: come posso aiutare? E tutti gli rispondono: non puoi. Ma lui si ostina e passa 5 stagioni della serie a dimostrare che invece può. Quindi?
0: Dottor House?
1: No! Dai!
0: E beh, se non è Dottor House, è. Chi è? Lo gnu.
1: Cosa lo gnu in un ospedale? C'era uno gnu in un ospedale.
0: Perché no? Potrebbe essere un'idea nuova. Candidato agli Emmy. Vabbè, dai, che cos'è?
1: E gnu? Amsterdam.
0: È new. Hai detto new, non è new.
1: New Amsterdam. Armonia, questa sera alle 23:25 sulla 2.

0: Cieli di gioia, non si finisce mai di imparare. Scopro, grazie a quello che hanno scritto le nostre fatine della musica, che è scritta insieme a David Page dei Toto, questa canzone.
1: Ma io lo sapevo. Io lo sapevo, gliel'ho detto io alle fatine.
0: Millantatore. Era Boss Caz con Lowdown. Ci sentiamo domani dalle 17. Vi auguriamo una buona serata. Tra poco il pacchetto informativo. E quindi da Marco Di Gioia
2: e da Griso.
0: Ciao ciao.
3: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene. Yes, this is Miss Renee King.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19. Allora, domani il tempo peggiora in tutta la Svizzera con piogge temporali al nord, in mattinata ultime ore di sole con qualche schiarita, nel pomeriggio le nuvole aumentano e arrivano piogge temporali anche forti, temperature comprese tra i 10 e i 20 gradi. A sud inizialmente il cielo sarà nuvoloso, poi iniziano i primi temporali a partire dalle zone alpine, temperature comprese tra i 15 e i 24 gradi. Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte in entrambe le direzioni tra le 20 e le 5 del mattino.
0: 3 News.
2: Il Gran Consiglio ticinese ha approvato il piano energetico cantonale climatico. Rispetto al progetto più radicale presentato 2 anni fa dal Consiglio di Stato, il nuovo piano è stato ridimensionato dall'Aula, rendendo meno incisiva l'azione verso la decarbonizzazione in Ticino, eliminando in particolare l'obbligo di installare pannelli solari in caso di rinnovo del tetto degli stabili già esistenti. Stralciata anche l'imposizione che prevede entro il 2045 la copertura con pannelli fotovoltaici per almeno la metà di tutti gli stabili con grandi superfici. Nel 2027 la radiotelevisione romanda sopprimerà 25 impieghi a tempo pieno per un totale di 30 posti di lavoro, un taglio che avverrà in particolare attraverso fluttuazioni naturali con i licenziamenti che non supereranno così le 12 unità. I quadri saranno ridotti del 13% e i tagli rientrano nel piano di riduzione dei costi che il prossimo anno permetterà a RTS di risparmiare 8 milioni e 100 mila franchi. È parte del piano di risparmio SSR annunciato ieri, dovuto anche alla riduzione del canone decisa dal Consiglio federale, che punta a un'economia di 270 milioni di franchi entro il 2029. Infine, dall'estero, la proposta del presidente statunitense Donald Trump di sospendere gli attacchi russi e ucraini sui rispettivi impianti energetici è accolta di buon grado dal Cremlino, che attraverso il suo portavoce la giudica però insufficiente per risolvere i problemi che pesano sull'esportazione di prodotti petroliferi verso i mercati mondiali. Secondo Mosca, bisogna revocare queste restrizioni illegali sulle forniture di risorse energetiche al mondo in riferimento alle sanzioni commerciali.
0: Rete 3 Sport.
3: Conto alla rovescia terminato, Lugano e Ambri Piotta tra poco in pista, a Nairobi i primi mondiali di atletica africani, la prima storica vittoria della nazionale di volley. Agli europei, buonasera da Paolo Laurenti, alle 19.45 ingaggio d'inizio della prima giornata di National League, ricordo il Lugano debutta in casa alla Corner Arena contro il Servette, l'Ambri Piotta sarà invece in trasferta a Porrontruy sul ghiaccio della Joie. Il programma è completato poi da Bienne Friburgo, Davos Lagnau, Losanna Zugo, Rapperswil Kloten e Zurigo Berna. Ricordo anche che le radiocronache dirette delle partite delle ticinesi saranno su Sport e Musica Rete 1, e poi a seguire i commenti e le voci dei protagonisti in After Hockey. Per il calcio, nel Super League si recupera una delle 3 partite rinviate della 4ª giornata, ovvero Grasshopper Sion dalle 19. Per la prima volta nella storia i mondiali di atletica si svolgeranno in Africa. L'edizione del 2029 è stata infatti assegnata a Nairobi, in Kenya, candidatura che ha battuto la concorrenza di Roma e Londra. E infine chiudiamo con la pallavolo, perché agli europei in Romania la Svizzera, nonostante già sicura di essere eliminata, ha comunque colto una vittoria storica contro la Lettonia per 3-7-1 per i rossocrociati. Infatti si tratta del primo successo in una fase finale del torneo continentale.
0: Le fatine dei dischi presentano Y2K, i grandi successi degli anni 2000.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25, gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E in Ticino invece sono le 21:01. Questa sera ancora Luca Rudboy con voi fino alle 23. 079-873-8073. Queste sere appunto accetto anche volentieri dediche e richieste, un po' come si faceva 20 anni fa, ma ci sta, vedo che qualcuno lo fa ancora volentieri. Io ho preparato una piccola scaletta, però come tutte le sere questa scaletta si può anche rivedere, anche se delle cose le volevo far ascoltare, però come detto, se qualcuno ha qualche desiderio musicale che lo inoltra al nostro numero di WhatsApp, perché l'idea mi è arrivata dallo scorso sabato dalle 16 in avanti all'interno del Gioco del Luca, che è il programma che conduco tutti i sabati dopo Local Heroes delle 15. Dalle 16 alle 18 c'è anche il podcast per chi lo volesse riascoltare. Sara Osenda, che saluto, grandissimo personaggio, è arrivato in studio con uno strumento da indovinare, che non era così facile, però lo strumento da indovinare era uno strumento costruito a cavallo tra il 500 e il 600, una specie di cugino del clavicembalo, piccolo, elegante, molto di moda appunto in quell'epoca lì, alla corte di Elisabetta I, dal nome Verginale. In effetti poi io pensavo che tutto fosse un po' più complicato, però quasi una decina di persone, partendo dal clavicembalo, passando dalla spinetta, insomma con tutte le declinazioni del caso e col googleare del caso, per carità, ci sono arrivate. Quindi poi Sara, super preparata, ci ha spiegato che le corde non vengono colpite come un pianoforte ad esempio da un martelletto, ma vengono pizzicate, per quello che ha quel suono cristallino un po' ipnotico da castello inglese nelle ore del tè. C'è una specie di plettro fatto con una piuma di corvo e ci sono dei peli di cinghiale, insomma, ecco, se volete riascoltare tutta la storia la trovate nel Gioco del Luca. E ha suonato a un certo punto un brano, perché vabbè, Sara Osenda è una concertista bravissima, un brano di John Dowland, compositore inglese, una canzone scritta nel 1597, e pensate che prima che Sting diventasse Sting si era innamorato appunto di quest'autore del 1597. Infatti ha fatto anche tutto un disco Sting dal titolo Labyrinth, Songs from Labyrinth, Music by John Dowland. E in effetti Cash Excuse Me From My Wrongs, pezzo che aveva fatto Sara Osenda, che è uno strumentale che già ha suonato con il Verginale, sono andato a cercarlo e l'ho riproposto quel sabato all'interno del Gioco del Luca. Ve lo faccio riascoltare perché il pezzo è molto bello, il testo parla di un uomo che cerca giustificazione e perdone appunto per il suo errore, per aver commesso degli errori amorosi, si sta parlando. Ci sono una serie anche di voci che si rincorrono, di canti, di contrappunti, e il Verginale lo si sente proprio anche all'interno di questa canzone. Quindi un po' il tema della serata è quando la musica classica esce dal classico ed entra in altre storie.

1976. Walter Murphy ha avuto un'idea geniale o criminale a seconda della visione: trasformare l'attacco della quinta sinfonia di Beethoven, che è questa, Fifth of Beethoven, da cui poi anche la barzelletta "Pronto casa Mozart? No, no, no, no!" Vabbè. Trasformarla in un pezzo disco, e ne è uscita quella che abbiamo ascoltato. 3 minuti di archi, ritornelli inesistenti, ma pista da ballo gremita, perché il risultato fu una numero uno in classifica negli Stati Uniti e un posto d'onore, tra l'altro, nella colonna sonora anche della febbre del sabato sera. La prova che tra un compositore dell'Ottocento, Beethoven, e una sfera stroboscopica, a volte c'è meno distanza di quanto si pensi. È un po' quella l'idea della serata, no? Di prendere questi pezzi con dei campioni che arrivano da altri mondi, dalla musica classica ma anche dalla musica lirica, e vedremo un attimino. Tanto, se avete anche idee, suggerimenti, e ripeto, potete scrivere allo 079 873 8073. E anche un progetto musicale di fine anni 90 dal nome Sweetbox, in quel caso lì ruba l'aria sulla quarta corda di Bach, che se non sbaglio era quella di Piero Angela, Quirk, Quark, Quark, e tra rap, pop e Bach inaspettatamente il brano esplode, soprattutto in Asia, e anche in questo caso vende milioni di copie, dimostrando che appunto Bach può convivere con il beat, con l'hip hop, ed può anche diventare un po' radiofonico. Rete 3.

Molto notturno? Forse troppo. Loro sono i Muse, eh? United States of Eurasia. Perché c'è da sapere che Matt Bellamy, o Bellamy, è un vero nerd della musica classica e in effetti prima di fondare i Muse ha studiato da Chopin, Liszt, Rachmaninoff, come si chiama poi. E in effetti nei concerti spesso infila frammenti pianistici classici tra una canzone e l'altra, quindi sì, una serata particolare, magari anche per così conciliarvi il sonno, spero di no, riusciamo magari a alternare qualcosa di un po' più svelto a cose un po' più lente e notturni. Però è l'occasione anche per vedere questi mishmash di come vengono campionate le cose e in che modo magari anche la musica classica possa uscire un po' anche dal nerdismo, da tutti quelli che hanno un seguito classico e incontrare magari altri ambienti o essere passata come in questa serata un po' speciale a Rete 3. E adesso ci spostiamo in Piazza San Marco, ma senza piccioni, e non a casa di pittura fresca, bensì a casa del Rondò veneziano, perché La Serenissima è probabilmente il brano più famoso dei Rondò veneziano, il progetto creato da Giampiero Reverberi all'inizio degli anni Ottanta. L'idea era semplice ma alquanto geniale, cioè prendere l'eleganza della musica barocca veneziana, naturalmente, e vestirla con synth discreti, trasformarla in qualcosa di assolutamente contemporaneo. Beh, il risultato è un pezzo senza età, sospeso tra Vivaldi, tra canali illuminati dalla luna, salotti anni 80 pieno di moquette, hi-fi, in pratica

0: Rete 3.
1: Escobar season has returned.
2: It's been a long time.

È il manifesto della rivincita secondo Nas. Qua siamo nel 1999 con Puff Daddy al ritornello. È una base che campiona addirittura la monumentale Carmine Burana di Karl Orff. Questa O Fortuna, che è uno dei brani classici più campionati assolutamente della storia, si trova facilmente nelle pubblicità, negli stadi, persino nel wrestling. Orff probabilmente non immaginava questo destino. È vero che è un pezzone. Il messaggio è semplice, quello di Nas e di Puff Daddy: continuate pure a criticarmi, io vado avanti lo stesso. E 27 anni dopo, questa Hate Me Now che abbiamo ascoltato prima, appunto basata su questa pezzo della Carmine Burana, suona ancora come una dichiarazione di sfida. In pratica c'è chi cerca l'approvazione. Nas nel 99 ha scelto un'altra strada. Mi odi? Perfetto, accomodati. Hate Me Now è hip hop con ambizioni da colossal, core presi in prestito appunto da questa fortuna da Carmine Burana, e nessuna, zero intenzione di chiedere scusa a qualcuno. È interessante anche quando la lirica invade il pop e non è più una Carmina, ma ci fermiamo alla Carmen di Bizet. Quando Shane McGowan, leader dei Pogues, era ubriaco in Spagna, quando sentì il tema appunto della Carmen di Bizet durante una festa di paese, pensò fosse perfetto per una canzone folk punk.

and Tears. Questa cosa è la versione delle Aphrodite Child, gruppo che lanciò Demi Rousseau, ma scritta da Vangelis, insomma lo stesso che anni dopo avrebbe scritto la colonna sonora di Blade Runner e Momenti di Gloria. Pezzo che affonda però le radici nel 600, la melodia infatti si ispira a un celebre, insomma per gli amanti della musica classica, canone in re maggiore di Pachelbel, un matrimonio improbabile tra musica barocca, possiamo dire, e un pop psichedelico, che però anche in questo caso, anche per la sua stranezza, per la sua particolarità e per questo crossover con Nubi un po' particolare, ha conquistato tutta l'Europa e ha trasformato un compositore tedesco del XVII secolo in una star della radio di fine anni 70. Anche il prossimo è molto carino e tira un po' su il ritmo. Saluto Dante che mi piace il tiro della serata, perché quella di Cotton Eye Joe è una storia assurda. Tutti la ricordano come una hit Eurodance degli svedesi Rednecks, ma in realtà Cotton Eye Joe nasce come canzone popolare americana dell'Ottocento. Nel 1994 qualcuno ha avuto l'idea di prendere violini, banjo e folklore rurale, infilarli dentro una cassa dritta da discoteca, e il risultato è diventato un tormentone mondiale, quelli da tendina di carnevale. Uno di quei brani che riesce a far ballare contemporaneamente un cowboy, un metallaro e tua zia anche al matrimonio, ma che riesce a fare scoppiare una tendina di carnevale. Pun è un pezzo dell'Ottocento. But I've been married long time.

Quasi Enrico no, irriconoscibile no, però piuttosto diversa dall'originale, ma si trattava sempre di Bohemian Rhapsody, fatta da Rhythm del Mundo, fatto due dischi prendendo e reinterpretando i grandi classici, delle volte duettando anche con i protagonisti dei grandi classici, ma quel caso lì non è stato possibile. In realtà nessuno sa davvero cosa significava il testo di Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury si è sempre rifiutato in realtà di spiegarlo, ma tutti concordano su una cosa: è probabilmente l'opera lirica più famosa mai trasmessa dalle radio rock. Se poi qualcuno di voi magari ha visto anche il film su Queen eccetera, abbastanza chiara lì, no? L'idea anche di Mercury di fare un'opera rock, di uscire dagli schemi, di, senza andare a campionare, a rubacchiare, ma no, a prendere spunto, diciamo, come abbiamo ascoltato per altri. Però chiaramente poi la versione originale che tutti ben conoscete, quindi volevo proporvi magari qualcosa di un po' più alternativo, veniva fuori un po' quello. Il prossimo io lo uso spesso come sottofondo, soprattutto all'interno di We Are The Champions, è la Burré Mi minore di Johann Sebastian Bach. In realtà è il quinto movimento della suite BWV 996. Perché è speciale? Perché non è una semplice cover, quella dei Jethro Tull. Jethro Tull prende Bach e lo trasforma in un brano tra jazz, vabbè, progressive rock, naturalmente improvvisazioni con quel flautino magico di Ian Anderson, protagonista assoluto. Io penso che un qualche cobra all'ascolto salterà fuori dalla scatola, quindi fate attenzione. E Ian Anderson ha raccontato che l'ispirazione gli venne da un vicino di casa che continuava a esercitarsi sul tema di Bach, fermandosi sempre nello stesso punto e ricominciando da capo. Capita spesso, se avete vicino, se avete in casa ad esempio qualcuno che suona, l'esercizio è doveroso per imparare delle canzoni in tutti i generi. Fate una sala prova ai vostri figli se avete l'opportunità, insonorizzate la cantina, mandateli a suonare dall'amico, altrimenti potreste fare la fine di Ian Anderson. Dopo averlo sentito all'infinito decise di farne una versione sua, no? E me lo vedo, questo che parte con la Burré e Ian che prende il piffero, come direbbe qualcuno, il suo flauto magico, suona sopra, tira giù magari una partitura, inizia a provarla, il tipo continua a fermarsi, lui si stufa, invece va avanti, improvvisa, e quando poi torna nella sala prova del Jethro Tull dice: attenzione, c'è un pezzo nuovo. Ma è nuovo, un pezzo ha un bel po' di anni. No, è nuovo. La curiosità su questa che adesso andiamo ad ascoltarci è uno dei rarissimi casi in cui un pezzo strumentale basato su Bach è diventato uno dei brani più amati di una rock band. Infatti sembra un paradosso, ma molti fan dei Jethro Tull scoprirono Johann Sebastian proprio grazie a Jethro Tull stesso. Quindi prima che qualcuno pensasse di remixare Beethoven in discoteca, o qualcun altro ha fatto Bach anche in versione techno, stasera magari ve lo evito, ma esiste anche quello, c'erano i Jethro Tull. Prendono una danza barocca di 3 secoli fa, ci mettono flauto, basso, un po' di follia prog britannica, pizzico di pepe della Valle Maggia. Risultato: una delle collisioni meglio riuscite tra classica e rock.

0: Beh, per i più attenti, Roll Over Beethoven, un pezzo di Chuck Berry, rock and roll degli anni 50. Che finale che ci sta. E in questo caso invece è stato preso da Jeff Lynne, leader dell'Electric Light Orchestra o ILO, E-L-O. Perché Jeff aveva un sogno semplice, che è quello che poi è riuscito a fare con questa Roll Over Beethoven: far convivere gli archi d'orchestra, quindi far convivere la classica Beethoven, l'orchestra sinfonica, se vogliamo, e il rock da stadio. E devo dire che con gli Electric ci è riuscito meglio di chiunque altro. Insomma, questo brano qua è abbastanza rappresentativo. Mancano 20 secondi alle 22, ma con questo chiudiamo la rassegna. La classica e la lirica incontrano altri lidi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono quasi le 22, sto ancora un'oretta con voi. Iniziamo con una bella cover.

bellissimo. Era il 2018, dopo ben 8 anni di pausa discografica, i Cypress Hill sono tornati alla carica con Elephants on Acid. Quindi Cypress Hill, sta parlando di gruppo storico di Los Angeles, rap e alternatività totale. E quindi il decimo album che fecero appunto dopo 8 anni di pausa, dal titolo appunto Elephants on Acid, vide questa Band of Gypsies, bellissima secondo me, che contraddistingue proprio la band Cypress Hill. Saluto Aureli, il Queen in spagnolo e Metallica Reg, mi stai facendo male, no, vabbè. Stiamo cercando di uscire un po' dagli schemi. E quindi Gypsy, prendiamo un attimino il filone Gypsy e seguiamolo. Ho selezionato qualcosa di Gypsy per voi. Finiremo anche

0: spettacolo era bellissimo, forse adesso non si potrebbe più fare, però c'era a un certo punto un era molto teatrale. C'era a un certo punto uno della band che ha messo su un casco in testa e attaccato a questo casco c'era un pezzo di ferro, se volete. Un altro ha preso una perles, è andato là per segarglielo via, ma chiaramente scintille dappertutto, era buio, le luci tutte studiate, insomma era molto... Boh, me lo ricordo ancora adesso.
1: Stassi stavio ciorbum, partimmi se u glavim. Stassi stavio burek, lei se città.

Una sorta di manifesto questo di Matt Manush. Quindi non indossano diamanti né Rolex né Cartier. Un bacio una donna che ha uno yacht, cosa che dice ancora? No gold ring, non ho anelli d'oro. Qua siamo in Cantone Argovia. E la parte Manush, la parte balcane è molto sentita, anche perché dei Mad Manush, appunto, uno dei, dei fondatori di chi suona è di origine balcanica, comunque porta con sé quel, quel pezzo. Rimaniamo in Svizzera, cambiamo cantone, arriviamo in Ticino, dove troviamo Goran Rango, che ho già ospitato diverse settimane fa a Local Heroes. Lo trovate eventualmente la puntata, anche se cercate Local Heroes Goran Rango. Ne trovate due in realtà, ha fatto anche un duetto a un po' di mesi ancora fa con quell'altro pazzo scatenato di, come si chiama, il brasiliano. Vabbè. E Goran Rango, fondatore dei Balkan Lovers, col fratello, quartetto Balkan Gypsy, appunto dal Ticino, dal Luganese. Tra le cose importantissimi che hanno fatto, hanno aperto nel 2016, quando esisteva ancora l'Estival Jazz a Mendrisio, con Signore Band, insomma tantissimi di voi c'erano, sono stati di sicuro, c'erano loro a suonare, e forse hanno fatto anche questa, Don Lampa, ecco, c'è anche Rango e Don Lampa tra i podcast di Local Heroes.

Io si intitola diversi featuring, in questo caso è Queen Omega. E mi piaceva, ho modificato un attimino la playlist perché nel pezzo dei Balkan Lovers in Shiny Gypsy Star c'è questa dilatazione reggae finale e boh, ci stava secondo me l'incastro con un pezzo reggae nuovo. Ho ancora però qualche brano, beh, ve l'avevo citato, lo mettiamo subito. Rimaniamo ancora in territorio balcanico con The One and Only Goran Bregovic. Bellissimo. Oh, oh.

console fino a 23. È terminata la prima partita dell'Ambrì National League, che vince 3-2 la spuntata ai rigori contro la Joie. Partenza intensa, bravo a rimanere sempre sul pezzo. Così titolano per questa partita dell'Ambrì. Musicalmente parlando, torniamo nel 2026 in casa Roy Paci. C'è un nuovo singolo dal titolo Il ritmo salsa. Trombettero siciliano. Famoso con le Tusca.

siamo arrivati in India. Beh, il titolo del disco che uscì nel 2008 non lascia dubbi, Electro World Curry. Il progetto si chiama Masala Dosa. Devo ringraziare l'amico Mochi che nel 2008, anno di uscita di questo disco, me li fece conoscere. Sono diversi pezzi, ce n'è anche uno con Rod Taylor, un po' più sempre così indiano, ma con una vena un po' più reggae. E devo ammettere che appena arrivato in India ricordavo che un Masala Dosa è uno dei piatti più famosi dell'India del Sud, perlomeno. L'ho cercato, l'ho mangiato e le ho mandato una foto poi a Mochi dicendo vediamo se indovini. Si tratta di una specie di crepe sottile, croccante, fatta con una pastella di riso e di lenticchie, con una farcitura ripiena di patate speziate, curry, curcuma, cipolla, dei grani di senape, molto molto buone, un dosa, quindi come sono tutti diversi, ma se la fa un po' di palla perché dentro li mettono questo, una sorta di purè di patate, viene servito con dei chutney. Io adoravo quello di cocco, ad esempio, buonissimo, rinfrescante. Ecco. E visto che abbiamo parlato di mangiare, vi ricordo che sabato al Gioco del Luca ci sarà il quiz, ci sarà lo chef Cava. Cambierà anche la regalia, attenzione, sono terminati i giochi dell'Oca e ritornano i grembiuli, quindi quiz facile con lo chef Cava. Sabato dalle 16 alle 18. E una band molto forte, simpatica, si chiamano Iron Mice. Ascoltiamo questa cover.

fatto una cosa semplice ma rivoluzionaria nello stesso tempo. Ha preso il reggae giamaicano, gli hanno dato l'accento marsigliese, l'hanno fatto cantare in occitano. Inizialmente le case discografiche non capivano, ma Marsiglia invece sì. L'abbiamo citato prima, vi lascio con Don Lampa e il suo Tempo de Amor e i Tre Allegri Ragazzi Morti. E dalle 23 poi arriva Herbert Cioffi con Un'ora per voi.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi, per tutti quelli che amano la musica italiana come me. Ecco, questo è il vostro momento. Oggi tra l'altro cominciamo in maniera magnifica, perché cominciamo con Paolo Conte, che ha ricevuto un bellissimo premio, il premio Pascoli alla carriera, perché come Giovanni Pascoli Conte scopre invisibili corrispondenze e restituisce all'ordinario una nuova e sorprendente veste. Sono queste le parole di Daniela Baroncini, presidente della Accademia Pascoliana, che ha dato questo premio. E Paolo Conte non ha mai fatto mistero di amare il poeta di San Mauro, dice: ho amato Hemingway, Simenon, ma soprattutto Pascoli. Ha detto in un'intervista, tra l'altro, come quando scrive i testi delle sue canzoni lui ha in mente il ritmo di Giovanni Pascoli, il poeta del Fanciullino. La motivazione, cita, rime eleganti e insolite, costruite su un repertorio eterogeneo e inusitato di termini alieni al panorama della canzone italiana. Io sono d'accordissimo, perché Paolo Conte è riuscito a creare tutto un substrato di poesia incontestabile che fa di lui un personaggio assolutamente fuori, un po' messo lì su una nuvoletta. I versi del maestro per me costruiscono un vero e proprio corpus poetico con espressione di un approccio linguistico e letterario peculiare, schietto, autentico. E in questo momento, in questa stagione e con tutti questi presupposti, provate a chiudere gli occhi e ascoltare per bene questa canzone.

poche parole per disegnare un'immagine poetica con un arrangiamento meraviglioso. Paolo Conte sa di quel grigio dei cieli d'autunno e con le spalle poggiate sui grandi classici possiamo andare ad analizzare tutte le novità. Riprendiamo le buone abitudini. Settimana scorsa abbiamo dedicato la puntata di Un'ora per voi all'indagine del tormentone estivo. Parliamo invece delle novità e parliamo del giovane cantautore cilentano Davide Napoleone, che è bravissimo e che torna sulla scena musicale con un nuovo singolo dal titolo Cucù Marie. Possiamo dire, ci sono delle estati che finiscono a settembre, delle altre che continuano ad abitare nella nostra memoria tutta la vita. È il caso di Cucù Marie, che racconta infatti l'infanzia di Davide Napoleone con la leggerezza della bossa nova accompagnata da una scrittura essenziale, molto bella, cinematografica, sospesa tra luce e nostalgia. Questa canzone racconta appunto l'infanzia con malinconia, catturando quell'istante preciso in cui, quasi senza accorgersene, tutto comincia a cambiare. I giochi lasciano spazio alle prime emozioni, pur continuando a parlare la lingua semplice e sperimentata dell'estate. E il titolo nasce proprio da quel linguaggio fatto di richiami, filastrocche, parole inventate. Cucù Marie conferma la cifra stilistica di Napoleone, un pop d'autore raffinato, secondo me capace di intrecciare sonorità contemporanee, suggestioni mediterranee e un immaginario profondamente personale che però funziona dentro tutti noi.

che bella canzone questa di Napoleone. Bravissimo. Un'ora per voi, le novità in compagnia di Herbert Cioffi, le stiamo analizzando, le stiamo ascoltando, ci sono anche due voci simbolo della nuova generazione musicale che hanno deciso di incrociare le proprie strade, parlo di Ariete e Angelina Mango, bravissime, capaci di parlare a centinaia di migliaia di coetanei senza mai nascondere paure, insicurezze o la necessità di staccare la spina quando la pressione dell'industria diventa insostenibile. Butto anche lì che secondo me Angelina Mango potremo vederla al prossimo Festival di Sanremo. È una mia sensazione, sta andando nella direzione di continuare a cercare con la voglia di sperimentare linguaggi sempre differenti. Questa canzone segna anche il ritorno di Ariete, che per me è bravissima, si chiama Che bella vita ed è un brano che racconta la consapevolezza che crescere significa anche custodire e riconoscere le persone che ci fanno sentire a casa. Una canzone che parla di crescita, di quanto sia importante saper sorridere, riconoscere che le giornate storie possono capitare, l'importante è ammetterlo, non lasciarsi abbattere e saper poter continuare in qualche modo in una direzione nuova. C'è anche secondo me un'atmosfera musicale molto sospesa che premia i due stili, la voce di Angelina Mango e l'intensità poetica di Ariete, per cui secondo me la canzone funziona molto bene. All'inizio di questa puntata ho detto, lo dico spesso, con le spalle poggiate sui grandi classici andiamo ad analizzare le novità, però io sono sempre molto entusiasta delle novità che arrivano della musica italiana, che è in movimento, che ci propone delle cose nuove. Noi dobbiamo avere la capacità e l'orizzonte molto ampio di saper cogliere tutte le nuove sfumature di espressione. Questo sodalizio artistico discografico per me è una collaborazione importante, tra l'altro era stata anticipata da un video pubblicato sui social in cui i due cantavano insieme una canzone con la chitarra dicendo attenzione, succederà qualcosa. Ebbene, è successo.

0: vita.
1: E poi c'è una bella storia da raccontare, quella di Bruno Risas, che in un'intervista racconta di apprezzare tantissimo Gianna Nannini. E Gianna Nannini sente, legge questa intervista e rimane molto lusingata, anche perché lei stessa apprezza Bruno Risas. Ebbene, a 2 mesi di distanza dall'uscita di America con Marrakesh, Gianna Nannini pubblica un nuovo brano che si chiama Meraviglioso Errore, con lo zampino di Bruno Risas. Un brano nato sul suo profilo Instagram da oltre 1,5 milioni di follower. Con Gianna si sono trovati in Calabria ed era, dice lui, quella simpatia naturale che immediatamente ha dato la possibilità di creare una bellissima canzone. D'altro canto, lei è un corpo inquieto, un fumo in piena. Lei è capace, con la sua voce, di far dire alle parole più di quanto le parole non dicano. E lui, da buon ragioniere sentimentale, ha fatto quadrare i conti di questa canzone. Pensate, sulla bozza di un testo di Antonio Di Martino, con la complicità di Malgioglio, è nata sostanzialmente in una notte con un po' di mattina, quindi un giorno e mezzo, in poche ore, una piccola storia d'amore, una storia come tante, una storia come tutti dicono loro, di un amore particolare, un amore sospeso che non viene fuori dal mondo ma rimane lì in una situazione idilliaca, però senza rinunciare al suo essere viscerale. E poi c'è Gianna che, come dicevamo, con la sua voce non addolcisce niente, anzi, col suo modo di prendere le parole, di renderle fisiche, viscerali, urgenti, regala a questa canzone una immensa poeticità. Ciao.

E allora la domanda è: ci sarà la reunion dei Måneskin a Sanremo? Io dico di sì. Stefano De Martino ha dichiarato: ci sto lavorando, mi piacerebbe molto. E vi aggiungo anche che il Festival di Sanremo, anzi la 76esima edizione del Festival di Sanremo, che ci sarà dal 16 al 20 febbraio, condotta da Stefano De Martino, secondo me sarà una bomba. Lui ha delle idee molto chiare, è un sex symbol, piace molto, è divertente, è giovane, restituirà spazio allo spettacolo, anche perché l'idea di ridurre i cantanti a 24, anche se secondo me il numero perfetto sarebbe 20, e insomma dà la possibilità di avere più show. In più ha aperto alla possibilità di avere ospiti internazionali, Dua Lipa, non solo, sogna di avere Bruno Mars. E poi ha dalla sua un'altra importantissima ricorrenza, i 50 anni di carriera di Vasco Rossi, e già si vocifera che Vasco pare che parteciperà, ovviamente non alla competizione, ma come super super super super ospite. Questo potrebbe veramente fare la differenza, non soltanto, ma ci saranno altri colpi di scena che secondo me lui sta organizzando. Ha detto anche che Top Secret sarà la data in cui ufficializzerà il cast, non l'ho ancora detto. Dice che i 6 finalisti dei giovani saranno in uno spazio della prima serata della televisione di Stato italiana, Rai 1, e poi la sua idea di far confluire nei big il vincitore dei giovani, che era una cosa che si faceva qualche anno fa e secondo me funzionava molto bene. Insomma, Stefano De Martino, nei confronti del quale io stesso ho manifestato delle perplessità che rimangono lì, perché secondo me musicalmente lui non ha la cultura e l'abilità di poter stabilire un cast, ma ovviamente è aiutato e affiancato dal punto di vista dello spettacolo, e parliamo di una cosa importantissima per quello che è Sanremo, potrebbe essere una vera e propria possibilità di grande show. Staremo a vedere, ma ne parleremo ancora tantissimo, perché fino a febbraio la strada è ancora molto lunga. Ma occupiamoci invece dei 34 anni di un altro che fondamentalmente è nato al Festival di Sanremo. Il 12 settembre, 34 anni per Alessandro Mahmoud, padre egiziano, madre milanese, cresciuto in un quartiere di Milano, che comincia la sua avventura musicale nel 2012 a X Factor. E poi c'è tutta la carriera di Mahmoud, fatta dei vari Sanremi, di Aria Sanremo, con la grande vittoria di Soldi quando a un certo punto trionfa nel 2019 nella categoria Big, anche se in realtà aveva già lavorato a Sanremo Giovani, aveva avuto il premio della critica Mia Martini con il brano Gioventù Bruciata nel 2018. Insomma, è uno che secondo me a un certo punto, per quello che ho potuto vedere quando ha vinto con Soldi, è rimasto molto sorpreso, no, di questo brano, che comunque era sistemato molto bene, era fatto per piacere, è riuscito a creare un suo stile. E non mi stancherò mai di dire, quando tu riesci ad essere chiaro in un'identificazione, cioè a brillare per un modo di essere, per un modo di cantare, per una possibilità, diciamo, visiva, lui per esempio ha un look molto particolare, addirittura alcune case di moda lo chiamano per sfilare, e ad imporsi in questo modo fai la differenza. Aggiungo anche che Mahmoud tratta molto, in maniera molto precisa, alcuni temi a lui cari, delle difficoltà dei quartieri, dei giovani, di non finire per frequentare delle bruttissime strade. Lo fa per esempio in questa canzone che ora ascolto, che si chiama Ratatà, ma non soltanto riesce ad andare in questa direzione con dei videoclip in cui balla in maniera straordinaria, se vuole canta anche in modo molto romantico. Quindi facciamo i nostri auguri a Mahmoud di andare avanti e di proporci la sua musica con grande dignità.

Vicino a Mahmood, e nel mese di settembre, più precisamente il 14 settembre, mi piace mettere un altro grande della musica che compierebbe gli anni. Il 14 di settembre sarebbe il compleanno di Franco Califano, con la sua vita notturna che lo porterà a iscriversi ad un corso serale di ragioneria, perché poco propenso ai risvegli e agli schemi, con quella sregolatezza che gli ha consentito di scrivere pagine della musica italiana meravigliosa. Si potrebbe parlare di Franco per ora, di come lui ha battuto tutti i quartieri di Roma, in particolare Trastevere, raccontando una Roma come pochi hanno saputo fare, e raccontando trasgressione, disincanto e poi questo essere funambolo del sentimento, dell'emozione, della trasgressione. Non si è fatto mancare anche il carcere, e durante il periodo di carcere, tra l'altro, lui racconta di aver passato il tempo a rispondere alle lettere dei suoi fans. Ha scritto canzoni meravigliose, ha coltivato amicizie influenti che gli hanno poi consentito di fare musica, ma non solo. Dicevamo, per esempio, Minuetto, pietra miliare della musica italiana, è una composizione che denota una sensibilità unica, e addirittura Franco veste i panni non del grande conquistatore quale era, ma raccontando i sospiri della donna sedotta e abbandonata. Insomma, Franco Califano manca moltissimo, ma quando un artista di questa levatura se ne va, ci lascia la possibilità di riascoltare qualcuno dei suoi capolavori, e uno dei suoi capolavori è quella che andiamo ad ascoltare in questo momento, che fra l'altro, ripescata in questo momento dell'anno, ha un fascino del tutto particolare.

Franco Califano non solo ha regalato alla musica italiana delle canzoni meravigliose, ma in qualche modo, passatemi il termine, rovinato la città di Roma, che per tanto tempo ha fatto fatica a trovare un erede della romanità, perché sì, c'è Venditti, ma non è Franco Califano, che nella sua voce, con tutte queste venature, contiene la drammaticità del personaggio e anche un certo accento romano che per un periodo si pensava si potesse attribuire a Luca Barbarossa. Ma anche Barbarossa è arrivato al Festival di Sanremo portando una bellissima canzone che era Passa Mersale, pensando di poter diventare il nuovo Califano, e invece non c'è riuscito. La scuola romana è un po' alla ricerca di un personaggio di riferimento. D'altro canto, quando l'ombra è piuttosto intensa come quella che ha lasciato Franco, diventa difficile. Però il 12 di settembre compie 29 anni Fulminacci, che per me è bravissimo. Lui si chiama Filippo Utinacci, meglio conosciuto come Fulminacci, che è l'anello di congiunzione tra la vecchia e la nuova scuola romana. Ecco perché secondo me è giusto parlarne proprio vicino a Franco Califano. Esordisce a sorpresa nel 2019 con un disco che si chiama La vita veramente, e subito ha la targa Tenco, e lui è davvero molto bravo. L'evoluzione con Tante care cose, molti di voi ricorderanno le canzoni dell'album Tante care cose, e soprattutto quel Festival di Sanremo sotto il Covid, era il 2021, dove porta Santa Marinella, che è il nome di un quartiere di Roma. Non basta, perché, come diceva Lucio Dalla, nella musica non conta soltanto cantare, bisogna essere dei personaggi, bisogna sapersi porre, bisogna inventare qualcosa. E Fulminacci nei suoi live si veste in un certo modo un po' retrò, fa dei balletti che ora sono congeniali a tutti i vari, ovviamente, reel social, quindi piace. È un po' malinconico, è cantautorale, è lontano dal rap, è simpatico, e all'ultimo Festival di Sanremo, con stupida fortuna, per me ha portato un ritornello meraviglioso. È bravo, si farà, secondo me, ancora di più, farà tanta strada e riuscirà a portare delle canzoni ancora più intense e ancora più belle. Quindi il nostro augurio è di farci godere ancora di più di questa musica, e fra l'altro esce quest'estate da un tour assolutamente vincente, fatto di immagini molto divertenti.

cocciante che sono magnifiche, non solo Celeste Nostalgia che ci riporta a sapore di mare e chissà a quanti momenti della vostra vita, per chi ha vissuto Riccardo Cocciante, io lo adoro personalmente, fra l'altro il mio nome è Riccardo Cocciante, è il primo docufilm sulla sua vita che è andato in onda a Rai 3 nella TV di Stato italiana, un docufilm che racconta tutta la sua vita con l'aspetto personale, quello professionale, intrecciato, e secondo me è giusto perché non vedo l'ora che si torni a riascoltare le canzoni di Riccardo Cocciante messe troppo per troppo tempo lì, che fa scoprire allo spettatore tutte le sfumature di questo artista poliedrico attraverso un racconto inedito e in prima persona con ricordi, incertezze. Se non l'avete visto, andate a ripescarlo. Siamo arrivati a quel momento di un'ora per voi in cui vi invito a riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e digitando proprio la magica parola un'ora per voi, ma è giusto che si parli di Francesco Guccini. Che cosa è successo? A un mese dalla scomparsa di Francesco, i suoi musicisti Biondini, Vince Tempera, Antonio Marangolo, Bandini, Marzi si sono incontrati per celebrare, fare un concerto, perché loro non sono stati semplicemente interpreti delle sue canzoni, ma sono stati i testimoni diretti del suo percorso artistico. Un appuntamento che si è tenuto il 5 di settembre a Porretta Terme, vicino a Bologna, ed è stato molto bello, con un bel titolo tra l'altro. Il concerto si chiamava "A noi piace pensarlo ancora dietro al motore", una frase del brano "La locomotiva", scelta per ricordare simbolicamente il suo autore. Francesco Guccini, un gigante della musica italiana, basterà dire che la sua visione artistica è andata ben oltre le composizioni che portiamo dentro di noi, che ha caratterizzato la musica italiana. Forse il grande segreto di Guccini è stato il suo punto di vista orgogliosamente provinciale, di uno che non ha mai desiderato il centro dell'attenzione, il clamore, i flash, in totale controtendenza rispetto al nostro tempo. Aggiungo anche che siccome lui aveva cominciato a Bologna nelle balere, la sua musica sa delle osterie. Non a caso c'è una bellissima canzone di Francesco che si chiama "Le osterie di fuori porta", che racconta proprio quel contatto diretto con la gente, quella chitarra strimpellata un po' così per dire delle cose, perché l'obiettivo era dire in modo poetico e raccontare e tracciare delle fotografie, dei ricordi, farci pensare. E poi la politica, affrontata come un impegno chiaro, basta ascoltarlo nei suoi capolavori, anche se, attenzione, Guccini non amava del tutto l'avvelenata, per lui troppo piena di parolacce, sovrastimata, ma che in qualche modo ci rivela molto di più di quanto non potessimo sospettare da lui stesso. E in qualche modo possiamo dire questo, che anche se nell'avvelenata lui diceva "mia madre", non aveva poi sbagliato a dire che un laureato conta più di un cantante, noi ci permettiamo di dissentire, dato che il primo vero brano scritto da Guccini è la canzone del bambino nel vento, Auschwitz, pubblicata prima dall'Equipe 84 e firmato poi successivamente da Vandelli, perché Guccini non era ancora ai tempi iscritto alla SIAE, ed è immediatamente un capolavoro. E pensate, io ve la faccio sentire, eseguita proprio qui alla RSI dai nostri magici archivi, dove possiamo dire con orgoglio: Guccini è venuto a cantare da noi. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: I would tell you that music is the expression of emotion, and that politics is merely the decoy of perception.
1: Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire

0: ABC Session.
1: Echo and the Bunnymen. Quello di riunirsi non è mica un vizio recente. Ian McCulloch, che aveva mollato Echo and the Bunnymen nell'88, decide di rientrare dopo 9 anni in cui quasi non si parlavano più. Gli altri membri nel frattempo avevano mantenuto il nome e reclutato un nuovo cantante, ma solo col rientro di McCulloch il gruppo torna ad essere quello che lui stesso definisce la miglior band del mondo di tutti i tempi. Per l'occasione Echo and the Bunnymen ingaggiano una sezione archi di 12 elementi e negli studi della BBC registrano un loro classico dell'88, The Killing Moon.

0: Radio Giornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Il Gran Consiglio ticinese approva il nuovo piano energetico e climatico cantonale rispetto al testo iniziale, eliminati alcuni obblighi tra cui quello di installare pannelli fotovoltaici nel caso di rinnovo di un tetto. Camere federali, il nazionale dopo gli stati, approva il credito di 3 miliardi e 400 milioni di franchi per l'esercito senza portare modifiche alla proposta del governo. La guerra in Iran ha svuotato i depositi di munizioni negli Stati Uniti. A rivelarlo è un rapporto del Dipartimento della Difesa statunitense che sta sollevando discussioni. Oltreoceano anche la luce delle perdite subite dalle forze americane. Per lo sport, hockey, inizio di campionato vincente per le ticinesi. Il Lugano si impone sul Ginevra, l'Ambrì batte la Joie ai rigori. Cronaca regionale in primo piano questa sera, perché il Gran Consiglio ticinese ha dato il via libera al nuovo piano energetico cantonale che sostituisce quello del 2013. Rispetto al progetto iniziale, più attento all'ambiente ed elaborato dal governo 2 anni fa, il Parlamento ha apportato alcune modifiche, tra cui l'eliminazione dell'obbligo di installare pannelli fotovoltaici in caso di rinnovo di un tetto e anche la cancellazione di un altro obbligo, ovvero quello della copertura sempre con pannelli fotovoltaici di parte degli stabili con una superficie superiore a 300 metri quadrati. Marcello Ierace ha intervistato il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, ora alla guida del Dipartimento del Territorio, che ha avuto il compito non facile di difendere il PEC in aula.
2: La discussione sul PEC è stata lunga, a tratti complicata. Si ha però ora l'impressione che questo progetto sia stato in parte svuotato e sia quasi inefficace. Anche lei ha questa impressione?
3: No, non è così. Il piano energetico e climatico cantonale è stato approvato, rispettivamente è stato approvato anche il credito quadro. È vero però che ci sono state delle correzioni, anche degli stralci, delle proposte nell'ambito della legge energia, ma mi sembra che complessivamente possiamo dire che oggi è stato fatto un passo avanti nella giusta direzione.
2: Si è discusso molto sulla questione degli impianti fotovoltaici, da più parti vengono considerati comunque come un'opportunità economica. Lei ha l'impressione che forse il Gran Consiglio non abbia colto davvero questa opportunità? Non stiamo perdendo un'occasione?
3: La proposta del Consiglio di Stato era coerente perché cercava di promuovere maggiormente sia il fotovoltaico sia la sostituzione di impianti di riscaldamento e produzione di calore vetusti, e in questo senso sorprende un pochettino che il Parlamento abbia deciso proprio di rinunciare ad accelerare sul fotovoltaico, pensando proprio a quanto il Canton Ticino abbia di valore nel valorizzare la risorsa sole nel nostro cantone.
2: Col senno di poi non era meglio proporre un progetto più moderato?
3: Il governo ha il dovere, ha il compito di presentare dei progetti strategici che abbiano delle visioni, che siano lungimiranti. In questo senso rimane una priorità quella di cercare nel medio e lungo termine di ridurre la dipendenza energetica dall'estero, di promuovere le nostre risorse naturali, di favorire le energie rinnovabili, pensiamo all'idroelettrico ma anche al solare, e in questo senso penso che la proposta fatta dal governo sia stata interessante, e oggi possiamo dire che la sintesi che ne esce è certamente meno di quello che auspicavamo, ma è comunque un passo positivo nella giusta direzione.
1: Da Bellinzona ci spostiamo a Berna, dove è in corso la sessione autunnale delle Camere federali e dove nelle scorse ore uno tra i temi affrontati è stato quello dell'esercito e del suo finanziamento. È un rapporto che ci mette in difficoltà nel ricostruire la fiducia nel mio dipartimento e risponderemo al più presto. Cerchiamo però di restare oggettivi, proprio come questo documento, perché le minacce sono presenti e da affrontare urgentemente. Questo in sintesi è l'appello lanciato dal capo del Dipartimento Federale della Difesa, Martin Pfister, al Consiglio Nazionale, dopo la pubblicazione dell'indagine sulle trattative per l'acquisto degli F-35, i caccia F-35, acquisto che ha sollevato non poche discussioni. Ma da Berna ci aggiorna su tutto Giampaolo Driussi.
4: Alla fine è andata come chiedeva il Consiglio federale, circa 3 miliardi e mezzo di spesa in armamenti e infrastrutture, compresi 400 milioni di franchi per costi supplementari riguardanti gli F-35 causa rincaro, che permetteranno di farne decollare 30 sui 36 inizialmente desiderati. Fallito il tentativo rossoverde di bloccare questa spesa in attesa di ulteriori chiarimenti e perché no di un'altra soluzione che contempli anche altri aerei. Fallita pure la proposta PLR-UDC di alzare questo credito supplementare a 1 miliardo miliardo per averne 36 come previsto. Era la seconda Camera ad occuparsene, il programma di spesa 2026 è definitivamente approvato. A far notizia sono però soprattutto le parole pronunciate da Martin Pfister sul recente rapporto dell'alta vigilanza parlamentare che ha duramente criticato le trattative condotte dallo staff Amherd sui nuovi caccia. Il Consiglio federale è tenuto a prendere posizione entro i primi di dicembre e il capo dipartimento della difesa ha assicurato arriverà una risposta molto rapidamente senza aspettare quella scadenza.
0: Der GPK-Bericht wird sehr schnell und nicht erst im Dezember eine Antwort bekommen.
4: Pfister ha poi anticipato qualche considerazione sfociata in un vero e proprio appello.
0: Ich kann Ihnen einfach heute sagen, dass ich ihn persönlich
4: personalmente considero questo documento equilibrato, oggettivo, interessante, una buona base di discussione sui temi sollevati, ma anche per migliorare i processi nel dipartimento. Devo però anche confessare che questo rapporto va ad appesantire enormemente il lavoro di ricostruzione della fiducia che avevamo recentemente iniziato. È un fardello anche per i nostri collaboratori. Vi chiedo quindi di dibattere in modo oggettivo, proprio come questo documento, perché questa oggettività a volte mi manca e perché le minacce ci impongono di agire. La prossima tappa sarà ora costituita dalla risposta ufficiale del governo. La richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta, come auspicato dal PS, non potrà essere depositata prima della sessione invernale, non escluso che si debba attendere quella primaverile dell'anno prossimo.
1: La Radio Televisione Romanda ha annunciato le misure di risparmio che intende adottare per far quadrare i conti il prossimo anno nell'ambito del progetto Enavante, esteso a tutta la SSR, per risparmiare 270 milioni di franchi entro il 2029. In particolare la RTS ha annunciato tagli nell'ordine di 8 milioni che vedranno anche la soppressione di 30 impieghi oltre a un miglior sfruttamento delle risorse sinergie interne e una maggiore collaborazione con le altre regioni linguistiche. Lunedì la SRF dal canto suo ha annunciato risparmi per quasi 10 milioni e il taglio di 38 posti di lavoro. Risparmi con cui sarà confrontata anche la RSI, maggiori dettagli saranno resi noti in giornata. Negli Stati Uniti ora, dove fa discutere un rapporto interno pubblicato dal Dipartimento della Difesa, un rapporto che rivela una carenza di munizioni per i militari americani e questo a causa della guerra con l'Iran. Il documento fra l'altro riporta anche i costi dei primi 4 mesi di guerra tra febbraio e giugno e traccia anche un bilancio delle perdite inflitte sia alla flotta americana sia alle basi americane in Medio Oriente. Il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
5: L'hanno chiamata Operazione Furia Epica, manco fosse un videogioco o un blockbuster hollywoodiano. Ma dopo oltre 6 mesi di guerra, e seppur a corrente alternata, di epico c'è soprattutto lo svuotamento degli arsenali del Pentagono, in particolare intercettori come i Patriot e missili a lunga gittata come i Tomahawk. Le indiscrezioni giornalistiche, sempre smentite con stizza dall'amministrazione, trovano conferma in un documento di 44 pagine, pubblicato dallo stesso Dipartimento della Difesa, che oggi, dopo aver ricevuto una dose di testosterone, si chiama Dipartimento della Guerra. L'impiego di munizioni durante l'operazione Furia Epica ha provocato carenze nelle scorte strategiche, si legge nel documento, che rivela anche preoccupanti colli di bottiglia all'interno delle industrie di rifornimento. Secondo alcune stime ci vorranno dai 2 ai 4 anni per riportare gli arsenali ai livelli precedenti il conflitto. Non abbiamo nessuna carenza di armi, affermava ancora qualche settimana fa il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Possiamo andare avanti a colpire l'Iran fin quando vogliamo.
6: Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to.
5: Ma evidentemente, come emerge nero su bianco dal rapporto, il segretario alla difesa sapeva di mentire. Una situazione talmente seria che avrebbe spinto Donald Trump a sospendere, già a giugno, i bombardamenti su larga scala e a cercare una via d'uscita diplomatica al conflitto. Il documento offre quindi un chiarimento sui costi effettivi della guerra contro l'Iran. 33,4 miliardi di dollari tra fine febbraio e fine giugno, quando era stato firmato il memorandum d'intesa tra i due paesi, senza però tenere conto dei costi per le riparazioni. E l'Iran, le cui capacità militari, secondo Trump, erano state annientate con le prime ondate di attacchi, manterrebbe intatte le capacità di colpire basi americane in Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Iraq e Giordania.
6: Over the past 6 months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism.
5: Insomma, secondo il rapporto, il bilancio di 6 mesi di guerra sarebbe molto molto lontano dalle affermazioni trionfalistiche del capo del Pentagono.
6: Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell.
1: Il Senato italiano ha approvato la nuova legge elettorale, fortemente contestata dall'opposizione che l'ha definita una truffa. Il testo, che dovrà ora passare al vaglio della Camera per l'approvazione finale, prevede soprattutto il premio di maggioranza per la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti, le preferenze con capolista bloccati, oltre alla riduzione delle circoscrizioni all'estero. Bocciato l'emendamento sulle firme digitali. E sempre in Italia, nelle scorse ore, in Campidoglio a Roma, si sono svolti i funerali di Stato laici di Emma Bonino, morta venerdì scorso all'età di 78 anni. Persona di spicco radicale, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, è stato ricordato da più parti durante la cerimonia di commiato. In molti hanno sottolineato anche il segno che Bonino ha lasciato in 50 anni di politica attiva in Italia e a Bruxelles. Presenti tra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Ora spazio alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
7: 5 punti su 6 per le ticinesi alla prima del campionato di hockey, debutto stagionale dunque riuscito per Lugano e Ambri Piotta, entrambe vittoriose. Posta piena per i bianconeri che in casa hanno superato il Servette 6-3 con la doppietta di Turcauf e le reti di Bertaggia, Lixel, Cupari e Canonica. Attaccante ticinese che commenta così il successo dei bianconeri senza dimenticare però gli errori in power play che hanno permesso al Servette di segnare ben 2 reti in short end.
8: 5 contro 5 credo che sappiamo tutti quello che dobbiamo fare, poi anche se a livello di sistema non tutto va bene possiamo sempre recuperare con la nostra voglia di fare, con la nostra energia che portiamo sul ghiaccio, la nostra intensità, e questo fa molto. Anche quando siamo in power play dobbiamo entrare con la mentalità del 5 contro 5, non possiamo lasciarli così tanto tempo, dobbiamo aggredirli subito, recuperare il disco anche da subito dall'ingaggio, fare di tutto per guadagnare il disco da lì, perché poi la maggior parte delle occasioni si creano subito dall'ingaggio.
7: Successo ai rigori invece per l'Ambri Piotta, 2 punti grazie alla 3-2 sulla pista della Joie, rigore decisivo trasformato da Müller dopo che nei tempi regolamentari erano andati in rete Schnarr e Joly. Il capitano Tommaso De Luca analizza così la vittoria dei leventinesi.
9: Ha molto combattuta, sapevamo che era una partita durissima oggi anche dall'anno scorso, magari avevano ancora quella rabbia dell'anno scorso, ma siamo stati bravi a portarla a casa. Abbiamo avuto tante occasioni, penso che abbiamo avuto dei momenti in cui eravamo un po' più in down, nel senso che il momento non ce l'avevano loro e abbiamo fatto un po' più di fatica nella nostra zona, ma siamo stati bravi a tenere comunque il risultato e portarla a casa.
7: Gli altri risultati: sconfitta per i campioni in carica del Friburgo, battuti a Vienna 4-2, Davos vittorioso 4-1 sulla Langnau, poi a Zurigo Berna 5-3, a Rapperswil Kloten batte Rapperswil 4-3 e successo esterno pure dello Zugo 5-0 a Losanna. Passiamo al calcio: il Sion si è stato al secondo posto della classifica di Super League a un punto dal Lugano grazie alla vittoria nel recupero della quarta giornata in casa del Grasshopper per 5-2, e stasera tutte le squadre avranno disputato lo stesso numero di partite, 8, si recuperano infatti alle 19 sia Thun Servette sia soprattutto Lugano San Gallo con i bianconeri senza Stefano Infortunato e che tentano una prima fuga. In caso di successo il Lugano si porterebbe a più 4 sui valesani.
1: Grazie Paolo Laurenti, e noi prima di congedarci e salutarci diamo come sempre anche uno sguardo alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 16 settembre. Bene, in tutto il paese previsto tempo inizialmente almeno in parte soleggiato, poi aumento della nuvolosità e primi rovesci temporali localmente anche di forte intensità. Guardando oltre fino a domenica, giovedì in tutta la Svizzera ultime precipitazioni e passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, venerdì nuovamente più nuvoloso con qualche precipitazione locale possibile, sabato e domenica abbastanza soleggiato ma asciutto. È tutto, prossimo appuntamento informativo su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
10: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Nel 1930, Neil Tillotson, un annoiato ricercatore lasciato per strada dalla Grande Depressione, inventò un modo semplice e veloce per dare forma al lattice liquido. E così, in poco, fece alzare in cielo l'allegria di qualsiasi bambino, i palloncini. Niente più vesciche animali essiccate e gonfiate ad aria, ma forme colorate con cui vincere la forza di gravità. Il palloncino, se gonfiato ad elio, strozzato con un giro di dita e ancorato a un filo, è la magia del volo. È sentirsi piloti a passeggio, con le scarpe qua giù e gli occhi e la voglia lassù. E se vola, è vivo. Anche Albert Lamoris lo aveva capito e raccontato nel magnifico Le Ballon Rouge. Se poi ne metto insieme tanti, ma tanti davvero, posso addirittura traslocare verso terre fantastiche, aggiunse la Pixar. Dal momento in cui il palloncino, proprio quello là, lascia il mucchio e approda al tuo polso, vivi in bilico tra la gioia del volo e il terrore della distrazione fatale, perché se un palloncino scappa, l'unico, ultimo e straziante modo per continuare a giocarci, guardandolo rimpicciolirsi in cielo, è immaginarsi i passeggeri dell'aereo di linea che lo saluteranno, quali continenti sorvolerà o in quale esotico cortile atterrerà stanco. No, non è l'elio che se ne va, è stanco. A proposito, una ricerca della Cornell University di Ithaca avverte che entro il 2040 l'elio sulla Terra sarà finito. Resterà quello del Sole, che è fatto al 42% di quello, e delle altre stelle. Probabilmente, con tutta sta fretta di andarsene lì, lo sanno anche i palloncini.

0: che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Rete 3.